virgole su WhatsApp, perché non è che si è preso male. Nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa. Vogliamo tutti risparmiare tempo, e poi con questo tempo in più cosa si fa? Bah, noi lo sprechiamo e ci sentiamo falliti, neppure

0: Eccoci qua. Allora, Sonia, abbiamo parlato di tante cose emozionanti fino adesso, ma io ho un'altra news o notizia, se vogliamo essere multilingue. E indovina da dove? Di nuovo
1: Da Perth?
0: No, da Adelaide Hills.
1: Ah, okay, but even better than Perth.
0: I know, right?
1: We love Adelaide.
0: We do love Adelaide. Per chi ci ha ascoltato la nostra prima puntata, abbiamo parlato di Adelaide Hills pure là. E quindi questa cosa è che ultimamente ci sono un sacco di si chiamano roadside stalls, ma in italiano li possiamo definire tipo bancarelle.
1: Ah, ok. Allora, Adelaide Hills c'è un boom di queste
0: Sì,
1: roadside stalls.
0: È un booming, però è un po', cioè, non so se sai come funzionano. Tu devi lasciare, se prendi qualcosa,
1: Ah,
0: devi
1: okay.
0: lasciare
1: So it's the
0: il
1: honor
0: denaro.
1: system.
0: Yes,
1: Yeah, so there's
0: yes.
1: not anyone there to monitor. It's a
0: Exactly.
1: self-serve checkout, but really top-tier self-serve checkout.
0: Exactly. That's
1: There's no one, there's no cameras. Or maybe there are some cameras,
0: but
1: I don't know.
0: maybe, yeah,
1: But there's no
0: maybe,
1: one,
0: yeah.
1: there's no staff there to help you
0: Yeah,
1: or
0: but
1: monitor you.
0: io mi chiedo, no, come faccio a credere a un $5 handwritten fresh egg sign more than a supermarket that's got 47 certificates and a PR team?
1: Oh, right. So do you think it's too low key? Do you
0: Well, I mean, obviously, the supermarket c'ha il marketing e quindi lo vedo un po' più reliable, però i mercatini, cioè i stalls, hanno un vibe, no?
1: No, I find the roadside stalls more reliable.
0: Oh,
1: Yeah,
0: really?
1: because we know that the supermarkets, they're ripping us off. They're doing this, they're doing that. Come sapete, io vengo da Gippsland, i miei genitori
0: Esatto.
1: vengono da Molise.
0: Quindi tu vieni un po'
1: So
0: dal
1: I love
0: countryside.
1: anything homemade, anything, roadside, country, grassroots. I like that. If I could do all my entire supermarket shop on the side of the road in Adelaide Hills, I would be very, very happy.
0: Ok, quindi diciamo che siamo onesti, cioè alla fine è molto è appealing perché alla fine tu non è che compri soltanto i pomodori o le patate, cioè tu stai comprando un lifestyle moment.
1: You can relax there. You can Oh, my favorite thing is when you spot the sign and then
0: Yes.
1: it's like, oh, let's pull over and see
0: I
1: what they go.
0: know, or
1: It's
0: maybe
1: very
0: you need to do the
1: exciting.
0: U-turn because the sign is on the other side.
1: Because you've got to look out for like a cardboard sign. It's not like it's on Google Maps,
0: No, exactly. Nobody's gonna tell you, hey,
1: there's a roadside stroll.
0: la vendono fresh eggs. Quindi, no, ok, dai, ci può stare. Però ti posso dire, per me è un po', cioè, non lo so, un po' un emotional roller coaster. Cioè, tipo, tu sei là, vedi il segnale, però cominci a pensare, ok, mi fermo, non mi fermo.
1: I
0: È
1: know,
0: un po', no, capito?
1: yeah,
0: E poi
1: that's the dilemma.
0: è un po', magari delle volte anche isolato, perché tu ti fermi e dici, ah, ok, ma c'è qualcuno
1: Or
0: qui.
1: maybe it's a trap.
0: O maybe it's a trap. E poi, no, non ti sei mai chiesta, ma se io lascio i soldi là, no? Da brava persona, perché ovviamente devi pagare per quello che prendi. Ma
1: Someone might steal them.
0: esatto, ma poi, se invece non li lascio?
1: Ma is it only cash? Cash only? Can you pay on the card? Surely you can. I don't know. Maybe not.
0: I don't know. I haven't tried to ring the person and say,
1: But
0: "Hey, can I do cash back? Can I do a bank transfer?"
1: I mean, this article suggested that there's a real boom in the Adelaide Hills. So what comes with a boom? More technology, bigger
0: Exactly, sì.
1: systems,
0: Sono sicura che poi dai, è un po' È wild perché siamo nel 2026, allora pensa, possiamo fare il tracking di un pizza delivery on time, però non possiamo dire tipo, ah, ok, I leave the cash in a rusty tin and on the fence, and I hope that it's gonna be all right. This is, you know.
1: Yeah, we've got two
0: it's a bit rough.
1: Extreme sides of the spectrum, you know.
0: Exactly.
1: You can get super technology, and then in Adelaide Hills, it's very grassroots.
0: Yes.
1: But I like that.
0: Yes.
1: You know?
0: No, it is. And actually, it's not just Adelaide Hills, I think. I remember when I was in Tasmania, there were a few of these stalls, like mercadini, ho detto bancarelle. C'era la signora là che vendeva l'olio. L'olio d'oliva. Mm-hmm. Io adoro l'olio d'oliva. Non so, è proprio un mio... È un mio peccato proprio avere pane con l'olio d'oliva. Cioè,
1: peccato tipo... perché?
0: Ah, perché peccato perché mi piace mangiare. Delle volte mi piace mangiare
1: troppo.
0: Tanto, sì. Anche se non sembra, perché sono piccolina,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Comunque, insomma, questo è exciting, no? Perché alla fine viviamo in questo mondo dove c'è, come hai detto tu, tanta tecnologia, però alcune cose sono rimaste un po', no? Magari all'antica.
1: Yeah,
0: ecco.
1: Down to earth.
0: Down to
1: anche dappertutto,
0: yeah.
1: Victoria. Ci sono questi
0: Ok, bancarelle. ci sono. Bene, allora magari la prossima volta mi porti un po'
1: for a road trip.
0: Yeah, we go for a road trip and così possiamo comprare un po' di fresh produce.
1: Let's
0: right?
1: Yeah.
0: Okay. Well, we're gonna go a little bit in pubblicità e poi ci andiamo ad ascoltare una canzone di Lucio Corsi, Tu sei il mattino, e poi torniamo subito dopo insieme a voi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
2: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: Allora, io e Sonia siamo tornate qui con voi e abbiamo delle cose tanto emozionanti di cui parlare, tipo...
1: dormire.
0: Esatto.
1: Per me è emozionante perché I love sleeping.
0: Oh, I love sleeping too.
1: Passatempo preferito.
0: Ti piace dormire durante il weekend, Sonia?
1: Durante il weekend, durante la settimana.
0: Senti, ma dimmi un po', lo sai, ci sono varie posizioni, no? Quindi alcune fanno bene allo stomaco e al respiro, ma qual è la tua posizione?
1: Sullo stomaco.
0: Quindi tu dormi pancia in su?
1: O sì, pancia sotto? Pancia in su.
0: Ok. Quindi pancia in su, allora tu sei una posizione supina.
1: Mm-hmm.
0: Così si chiama. E invece io che dormo di fianco, io mi devo cullare, no? Mi muovo di notte.
1: Ma dormi solamente di fianco?
0: No, mi muovo perché mi hanno detto che sono un cavallo di notte. Quindi mi giro.
1: Il cavallo. If you're a horse, you sleep standing up.
0: Ancora non l'ho provata quella, no, a quanto pare mi giro e mi rigiro e niente, ho dormito delle volte con qualche amica e non gli lascio tanto spazio, quindi perché non sono abituata a dormire con le persone.
1: You sleep diagonally.
0: Yes, in the middle.
1: Veramente io, I try to sleep on my back, but I also sleep on my side. Okay. Either side and on my stomach.
0: Però cambi anche tu, no?
1: Mm-hmm.
0: Ok, cambio. Perché infatti c'è questo, hanno fatto delle ricerche e praticamente alcuni studi parlano che di notte si cambiano almeno 3 posizioni, però si può arrivare a cambiarne anche 30. Si può arrivare anche a 30.
1: I'm a bit more in the 30 range, you know?
0: Ok, mamma mia, imagine. Ok, quindi
1: dipende se ho preso un sonnifero o no.
0: Ok. Ma quindi ti prendi delle pillole allora prima di andare a dormire?
1: No, no, non le pillole, ma ho questa camomilla con melatonina.
0: Ah, sì, la conosco la melatonina, sì, sì, sì.
1: Ma c'è queste... c'è nella camomilla.
0: No, ma è vero, io in realtà mi prendo quei tè che ti aiutano a dormire.
1: Sì, in Italia è più facile
0: addormentarsi.
1: No, to get melatonin.
0: Ah, oh, ok.
1: Qui in Australia è più difficile.
0: Quindi hai bisogno della ricetta del dottore?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Interessante. Bene, allora, quindi diciamo che questo fine settimana che fai? Dormirai?
1: Dormo durante la giornata. I'll sleep during the day and then at night I'll go out.
0: Ok, beh, mi sembra un ottimo piano. Devo dire che penso di dormire anche io, però vi facciamo ascoltare un'altra canzone e poi dopo torniamo con i saluti e parleremo un po' di quello che succederà nel fine settimana. Ok? Ci sentiamo presto.

0: co-host, quindi e siamo arrivati alla fine del programma.
1: Yes.
0: Quindi è quasi passata, no, quasi è passata un'ora, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. E dimmi, cosa fai questo fine settimana?
2: Dormo.
0: Giusto perché ci ricolleghiamo alla notizia di cui abbiamo parlato precedentemente.
2: Faccio anche delle gig, delle serate di stand up comedy,
0: come dormi? Come dormi? Dormi di fianco?
2: Sì, di fianco, sul stomaco.
0: Ok, poi mi mandi un messaggio quante volte ti cambi durante la notte, ok? E poi ecco, hai detto fai delle gig, giusto?
2: Sì.
0: Ok, quindi ricordiamo Sonia D Comedy on Instagram.
2: Yes.
0: Se volete andare, se siete in Melbourne e volete andare a sentire Sonia.
2: Find out where I'll be performing.
0: Amazing. Bene, invece io me ne vado un po' in giro a fare un road trip. E ancora non so dove, quindi
2: maybe the Adelaide Hills, so you can pick up some stuff
0: and
2: on the road, maybe you can buy some fresh eggs,
0: maybe I can buy some fresh products and then I'll let you know se lascio i soldi, ok? Va bene, ciao a tutti ragazzi, ciao. Ci sentiamo presto.

Buongiorno, ben ritrovati su Radio Italiana 531. Siete in viaggio e io sono Benedetta Rusconi. Oggi voglio raccontarvi di un viaggio che mi sta particolarmente a cuore. Ricordate quando vi ho detto che per me il viaggio ha senso se si lascia dietro qualcosa? Perché ogni viaggio è anche scoperta, cambiamento, diventa inevitabilmente un viaggio interiore, personale. Bene, questo lo è stato sicuramente per me e capirete poi perché. Ci sono viaggi che vengono improvvisati e sono frutto di una serie di coincidenze e di incontri e funzionano bene così. Altri invece sono il frutto di molte riflessioni e di una lunga preparazione. C'è chi ha bisogno di immergersi in una cultura completamente diversa, per esempio, chi ha bisogno di unire al viaggio anche un movimento fisico, un'attività fisica, e quindi organizza un viaggio a piedi o in bicicletta, chi ha bisogno di spiritualità o di natura. Insomma, i motivi che ti fanno partire possono essere molto diversi. Io, in un certo periodo della mia vita, ho avuto bisogno di freddo, di un posto che fosse rallentato dal freddo e che potesse obbligarmi a fermarmi. E non perché fossi masochista, anzi, a me il freddo non piace. Lo preferisco al caldo, ma non lo tollero molto. Stavo lavorando moltissimo in quel periodo, correndo come una matta, sempre con la sensazione però di non raggiungere mai una meta, un qualcosa, un risultato. Ed era, e credo sia ancora tipico di Milano, la mia città. Avete in mente, no? Lavori sino a tardi, esci ogni sera per socializzare, non perderti niente. E io poi, come giornalista freelance, facevo fatica a dire di no a certe proposte di lavoro. Quindi spesso mi ritrovavo a scrivere articoli di cui in realtà non mi importava molto. E questo poi si vedeva nel risultato. Non riuscivo a fermarmi, anche se era la cosa che desideravo di più. E nella mia testa si faceva sempre più nitida questa immagine di me, in montagna. Ma una montagna alta, impegnativa, difficile, che in inverno fosse anche gelida, immobile. E mi immaginavo vicino a un fuoco, a leggere e ad ascoltare l'inverno fuori. Questa in quel periodo era la mia situazione ideale, il mio sogno. Strano, vero? Ho sempre amato la montagna, l'ho anche frequentata molto, quindi per me quello era il posto perfetto dove ritrovarmi. Ora devo solo trovare la montagna giusta. L'estate di quell'anno ero stata per 3 settimane in Ladakh con un'amica. Il Ladakh è una regione del nord dell'India, proprio nella punta più settentrionale di questo immenso paese, incastrata tra le montagne dell'Himalaya e l'altopiano tibetano. È una regione molto particolare perché è un'enclave buddista in un paese prevalentemente induista e musulmano. Quindi ha una cultura tutta sua, unica, una sua lingua e una storia che è più legata al Tibet che all'India. Sembra non c'entrare proprio niente con l'India. In estate si raggiunge il Ladakh via terra, percorrendo le lunghe strade che lo collegano con Delhi, la capitale dell'India, a sud, o con il Kashmir più a nord, oppure è raggiungibile in aereo da Nuova Delhi. Noi ci siamo arrivate via terra, lentamente, dal Kashmir. Ho amato molto questo primo viaggio in Ladakh, ho amato le montagne, i paesaggi incredibili, la gente, la cultura buddista che impregna ogni cosa e ogni momento della giornata. Leh è la sua capitale, proprio si chiama così, Leh, L-E-H, ed è a 3500 metri di quota. Tutto il resto parte più o meno da questa altitudine. A Leh stavamo in un alberghetto molto semplice, gestito da una famiglia con cui poi sono rimasta in contatto una volta tornata a Milano. Un giorno ho ricevuto una loro email in cui mi chiedevano di tornare in inverno perché avrei visto un paese completamente diverso e avrei trovato molte storie da raccontare in quella stagione. Ed eccolo, il posto freddo che cercavo. Non sapevo bene cosa aspettarmi, ma ho detto subito di sì. Ho lasciato il lavoro fisso che avevo in quel periodo e ho comprato un biglietto aereo per inizio gennaio, quindi in pieno inverno. Ora, il Ladakh, che era già molto spartano in estate quando l'ho visitato la prima volta, in inverno sembrava davvero un altro posto. Innanzitutto era raggiungibile solo in aereo da Delhi, perché le strade erano impraticabili a causa della neve, ovviamente. E questo poteva essere un problema, perché voleva dire passare da 200 metri di altezza di Nuova Delhi, quindi in pianura, che è niente, a 3500 metri di quota di Leh, in pochissimo tempo, in un'ora e mezza massimo, che è la durata del volo. Uno sbalzo enorme. E infatti i primi giorni a Leh
sono cruciali e ti consigliano di non fare niente, di stare a riposo, bere molta acqua e permettere al tuo corpo di adattarsi alla quota e anche di adattarsi alle temperature estreme di questa regione, che in inverno sono costantemente intorno allo zero di giorno e sotto lo zero di notte, ma parecchio sotto lo zero. Quindi quando sono arrivata ho trovato un paesaggio molto diverso da quello che ricordavo, perché ora vedevo solo neve ovunque e ghiaccio. Non c'era acqua corrente, quindi l'acqua si otteneva semplicemente scaldando sulla stufa il ghiaccio o la neve, sciogliendoli. L'elettricità funzionava solo alcune ore nel pomeriggio, che erano anche i momenti in cui tutti correvano negli internet caffè per fare una telefonata o controllare la posta. E si trascorreva la maggior parte del tempo seduti intorno a una stufa o a un camino, a un fuoco, per tenersi caldi, con un'immancabile tazza di tè bollente tra le mani, più che altro per scaldarsi anche le mani. Ed era proprio quello di cui avevo bisogno. Nelle mie lunghe giornate a Lecco, quindi, ero sempre alla ricerca di una stufa con dei cuscini intorno, delle sedie intorno su cui sedermi. Poteva essere nella biblioteca locale, a casa di qualcuno, in un ristorante oppure un caffè sulla via principale. Erano in realtà momenti di grande socializzazione, perché spesso ti sedevi accanto a qualcun altro, una persona di lei o uno straniero come te, che era lì per un festival buddista, per lavorare con un'associazione culturale o ambientale, che ce ne sono molte a lei, o per cercare un po' di silenzio, come me. Da questi incontri poi nascevano le idee per visitare un monastero, dividere un pranzo con qualcuno, provare a fare una camminata sino al punto più alto della cittadina, ma sempre ovviamente con i ritmi lenti che ti concede l'inverno, decisi dalle temperature fuori e dalle poche ore di luce. I ladakhi poi non erano molto impegnati in questa stagione, ovviamente, perché non potevano dedicarsi all'agricoltura e non avevano molti turisti a cui offrire i loro servizi. Quindi iniziavano la loro giornata tardi al mattino, perché prima delle 10 faceva troppo freddo per uscire di casa. Giocavano a hockey nel weekend sul laghetto ghiacciato nel cuore di Leh, andavano al mercato a vedere cos'era arrivato con l'ultimo volo da Delhi, raccoglievano la legna per la stufa e soprattutto socializzavano, chiacchieravano, avevano voglia di raccontarsi, di aprirsi agli altri e aspettavano. O almeno sembravano aspettare sempre qualcosa. Poteva essere un lama che arrivava da Dharamsala, la sede del governo tibetano in esilio in India, ma poteva essere anche l'arrivo in città di un gruppo di amici o familiari che arrivavano a piedi dalle valli vicine. In questi momenti si parlava del tempo, della neve che era scesa su quel passo o in quella vallata, perché il ghiaccio e la neve qui in inverno sono molto importanti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Siete su Radio Italiana 531 e stiamo viaggiando insieme in Ladakh, nel nord dell'India, in un inverno di qualche anno fa. Vi ho lasciati a Leh, la capitale del Ladakh, con un paesaggio ricoperto di neve e ghiaccio e con una tazza di tè bevuta lentamente intorno a una stufa, chiacchierando con le persone del posto che in inverno hanno molto tempo a disposizione. Un paio di settimane dopo il mio arrivo a Leh, quindi verso metà gennaio, mi sono accorta che improvvisamente c'era un gran fervore in città. Stava succedendo qualcosa di nuovo, di diverso, e le persone intorno a me facevano tutte le stesse domande. Com'è il Chadar? È spesso abbastanza il ghiaccio del Chadar? In quei giorni erano arrivate a Leh delle persone nuove che avevano raggiunto parenti e amici in città ed erano poi andati al mercato a barattare burro e formaggio di yak con riso e legumi. C'era molta curiosità intorno a loro perché erano le persone che tutti stavano aspettando. Erano gli abitanti della valle dello Zanskar. E qui devo fare una parentesi per spiegarvi cosa avessero di speciale queste persone. La valle dello Zanskar è una delle zone più isolate e per questo anche più autentiche di tutto il Ladakh. È famosa per i suoi bellissimi trekking estivi, per l'ospitalità della sua gente, per le sue decine di monasteri buddisti molto antichi e per una spiritualità che qui è più forte che altrove. È racchiusa tra ghiacciai e montagne che raggiungono i 7 mm di altezza ed è attraversata da un fiume imponente, lo Zanskar appunto, che in inverno diventa il protagonista di questa valle. La valle infatti è collegata con il resto del Ladakh solo da una strada militare costruita negli anni 80, che però in inverno e per 8 mesi l'anno viene chiusa per la troppa neve. Così le 14.000 persone che vivono nella vallata devono trovarsi un modo alternativo per uscire dalla valle e rifornirsi di cibo e usano il fiume per farlo, ma solo in un periodo specifico dell'anno, tra gennaio e febbraio, quando le temperature sono così basse da far gelare le acque, le sue acque, la superficie del fiume e trasformarlo magicamente in una strada di ghiaccio. Chadar, quello di cui tutti chiedevano le condizioni, in lingua Ladakhi, nella lingua locale, significa proprio fiume ghiacciato e diventa in questo periodo dell'anno l'argomento preferito intorno alla stufa. Così quando gli uomini della valle dello Zanskar arrivano in città, significa che il fiume è diventato ghiaccio ed è forte abbastanza da camminarci sopra. Cominciano gli incontri, le feste, le visite ai monasteri, vengono portati i bambini a Leh per cominciare la scuola, si può visitare a una clinica se necessario. Ci sono molte cose che queste persone possono fare in città una volta attraversato il fiume, ma devono farlo in fretta, devono sbrigarsi se vogliono tornare poi a casa, perché il Chadar resta ghiacciato solo per poche settimane e poi, sino a maggio, la valle resta di nuovo completamente isolata dal resto del mondo. Il tratto di fiume ghiacciato su cui bisogna camminare per raggiungere il cuore della valle, il centro della valle, o per uscirne e raggiungere Leh se si cammina in senso opposto, è lungo circa 130 chilometri. da percorrere in diversi giorni di cammino faticoso e a volte anche pericoloso. E la durata della traversata dipende molto dalle condizioni atmosferiche, dallo spessore del ghiaccio ovviamente. Se il ghiaccio che ricopre il fiume non è spesso abbastanza e si rompe sotto i passi dei primi gruppi che affrontano il Chadar, bisogna trovare delle vie alternative sulle montagne, che sono anche più lunghe, oppure aspettare che faccia ancora più freddo, e questo ovviamente rende il cammino più lungo. E il fiume su cui si deve camminare taglia un canyon profondo, dove non esistono villaggi o monasteri. Quindi la notte bisogna accamparsi da qualche parte o dormire nelle grotte lungo il fiume. Insomma, è un viaggio importante per la sopravvivenza di questa valle, che negli anni ha assunto molti significati. È un viaggio iniziatico per i ragazzini che lo affrontano per la prima volta e in questo modo raggiungono Le e possono cominciare la scuola. È un viaggio spirituale per quelli che invece lo percorrono per visitare un monastero e incontrare un lama venuto da lontano. Oppure è un viaggio necessario di sopravvivenza per fare scorte di cibo al mercato di Le o per vedere un medico. Ed è un viaggio che si affronta sempre in gruppo, mai da soli. Ho sentito molti racconti in quei giorni e mi è venuta voglia di unirmi a uno di questi gruppi di zanscari nel loro viaggio di ritorno sul fiume. Avevo voglia di capire tutta questa eccitazione ogni volta che si parlava del Chadar e avevo anche voglia di visitare questa regione così remota di cui in realtà avevo già sentito parlare. Così un giorno ho chiesto a uno di loro di aggregarmi al suo gruppo. Sarebbe venuto con me anche Namgyal, uno dei componenti della famiglia che mi ospedava, che era anche diventato un buon amico. Avrei scritto una storia su questo viaggio, avrei portato con me la mia attrezzatura fotografica, le mie macchine fotografiche, sarebbe stato perfetto per me. La risposta è arrivata il giorno dopo. Va bene, mi hanno detto, ma devi essere completamente indipendente, perché noi siamo già molto carichi di cose da riportare a casa. Perfetto, ci mettiamo d'accordo, metto insieme il sacco a pelo e i vestiti più pesanti che mi ero portata e che poi ho scoperto non essere pesanti abbastanza, e una mattina all'alba siamo partiti. Abbiamo raggiunto su un'auto l'inizio del canyon da cui cominciava la vallata e poi abbiamo cominciato a camminare sul fiume ghiacciato. E i primi giorni sono stati i peggiori per me, perché non sapevo davvero come muovermi su quel ghiaccio. In fondo, quando mai ti capita di camminare su un fiume ghiacciato? Facciamoci una pausa con la musica Ladakhi di Marup Namgyal.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Questa è Radio Italiana 531. Siamo in Ladakh e stiamo camminando insieme su un lungo fiume ghiacciato che collega la valle dello Zanskar con il resto della Ladakh. Vi stavo raccontando di come fossero stati difficili per me i primi giorni di cammino su quel fiume, perché non sapevo come muovermi sul ghiaccio. Il fiume non ghiaccia sempre allo stesso modo e cambia aspetto continuamente. A volte è perfettamente liscio e così trasparente da riuscire a vedere l'acqua scorrere sotto il ghiaccio e quindi sotto i propri piedi, che devo dire è abbastanza inquietante, è bello da vedere ma fa anche paura. Altre volte invece si è formato assecondando il movimento dell'acqua ed è quindi increspato, ha un movimento, è irregolare, non è facile camminarci sopra. A volte è spesso, altre volte è sottile, scricchiola, sembra lamentarsi sotto i tuoi passi, a volte si spacca anche. E poi c'è il famoso double ice, così come lo chiamano, che fa paura perché è insidioso, non lo si riconosce subito. Si forma un primo strato di ghiaccio, di solito abbastanza spesso, e poi un secondo strato più sottile. E tra i due strati passa dell'acqua. Il primo strato si spacca sotto i tuoi piedi, cade in acqua e atterri sul secondo strato, che può trovarsi a 10 cm sotto o anche a un metro più in basso. Quindi spesso ti ritrovi a camminare per diverse decine di metri con i piedi in acqua, che a quelle temperature non è piacevole. I primi 2 o 3 giorni non ho fatto altro che cadere, non riuscivo a trovare un equilibrio e quando lo trovavo mi sentivo un po' più sicura, magari alzavo gli occhi per ammirare il paesaggio, che era sempre straordinario, e bang, mi ritrovavo di nuovo col sedere per terra. Avevo le gambe ricoperte di lividi. Avevo il mio zaino sulle spalle con tutte le mie cose e la macchina fotografica al collo, coperta a volte in un berretto di pelo per tenerla al caldo. Poi avevo anche un marsupio in vita dove tenevo le pellicole e gli altri obiettivi. Quindi ogni volta che cadevo cercavo di cadere di lato, altrimenti sarebbe stato un disastro, avrei rotto qualcosa. Facevo molta fatica, ma soprattutto avevo sempre freddo. Non riuscivo a togliermi il freddo di dosso, anche la sera intorno al fuoco, ed era la cosa che mi preoccupava di più e che preoccupava anche i miei compagni di viaggio, che mi osservavano in silenzio e ogni tanto mi chiedevano come stavo. Io rispondevo sempre che stavo bene, non volevo essere di peso a nessuno e mi sembrava di fallire in qualcosa mettendo i miei limiti. Non so se era insicurezza o arroganza, comunque non stava funzionando, stava diventando molto stressante e c'erano ancora molti giorni di cammino davanti e poi c'era il viaggio di ritorno sullo stesso fiume ovviamente. Per cui ero abbastanza preoccupata per come sarebbero stati i giorni successivi. Insomma, una sera stavamo scaldando la cena sul fuoco in una delle caverne in cui ci fermavamo per la notte e all'ennesima domanda, come stai Benedetta? Ho risposto la verità e devo dire che è stato un gran sollievo non dover più mentire a me stesso o a loro. Ho detto, sto male, ho sempre freddo, sono molto stanca, non so se posso continuare. Si sono guardati tutti in silenzio e poi il più anziano di loro mi ha detto, va bene. Da questo momento in poi fai esattamente quello che ti diciamo noi e vedrai che andrà meglio. Da quella confessione il mio rapporto con loro è cambiato. Mi sono affidata ciecamente a loro, anche quando pensavo che stessero facendo cose strane che io non avrei fatto, e ho messo da parte le mie abitudini, i miei pregiudizi. Ho cominciato a bere il chai, che è il tè nero condito con burro e sale, che ha un sapore terribile ma scalda e dà energia, così mi hanno detto. Poi ho mangiato chili di aglio per aumentare le mie difese immunitarie e ho rimesso nello zaino quegli scarponi da ghiaccio che avevo voluto portare a ogni costo, rigidi e di plastica, completamente inutili su quel fiume. E infatti loro, i locali, camminano su quel fiume con degli stivali di gomma, quelli che noi usiamo per la pioggia, quindi immaginate. Non avevo smesso di sentire il freddo, ma avevo smesso di combatterlo. In qualche modo il mio corpo stava imparando a viverci insieme. Partivamo la mattina molto presto, perché faceva più freddo e il ghiaccio era più duro. Camminavamo in fila indiana per 7-8 ore al giorno. Ci fermavamo a metà giornata sul lato del fiume per mangiare qualcosa e scaldarci una tazza di chai e poi riprendevamo il cammino. A volte incontravamo altri gruppi che camminavano nel senso opposto, si dirigevano verso lei ed era una grande festa, ci fermavamo per i saluti di rito e soprattutto per scambiarci informazioni importanti sulla condizione del ghiaccio che avremmo trovato dopo. Nel pomeriggio ci si fermava all'altezza di una grotta oppure di una zona protetta dalle montagne dove poter dormire e si cercavano pezzetti di legno per accendere il fuoco. Poi si preparava la cena insieme, normalmente riso, brodo, legumi, e poi cominciava la parte più bella della giornata. Qualcuno cominciava a battere le dita su una tanica di metallo, qualcun altro cominciava a cantare, qualcun altro giocava ai dadi, tutti seduti intorno al fuoco. Io approfittavo di questi momenti per scrivere il mio diario e magari anche leggere qualche pagina del mio libro. E poi ci si organizzava per la notte. Doppi strati di vestiti, guanti, cappello. Mettavamo i saccapeli in fila, uno accanto all'altro, contro la parete della grotta. Ci infilavamo dentro e poi ci coprivamo tutti quanti con un grande telone di plastica. Eravamo così appiccicati da non poterci muovere, ma almeno stavamo più caldi. Di notte le temperature scendevano anche sotto i meno 30 gradi. Praticamente ci svegliavamo all'alba mezzi congelati. E poi si ripeteva la stessa routine. Trovavi il coraggio di uscire dal sacco a pelo, ti scaldavi subito una tazza di tè da tenere in mano, scioglievi del ghiaccio e riempivi la borraccia di acqua, ripiegavi il sacco a pelo, rimettevi tutto nello zaino, riuscivamo anche a lavarci i denti, unico momento di igiene personale. E poi ripartivamo. La camminata sul ghiaccio, finalmente dopo qualche giorno l'ho imparata. È una camminata strana, scivolata, ritmica, con il busto in avanti per mantenere l'equilibrio. Non alzi i piedi, li scivoli sul ghiaccio in passettini piccoli, come farebbe un pattinatore alle prime armi. Io mi fermavo spesso per fare foto e il mio amico Namgyal si fermava con me, non mi lasciava mai da sola. Gli altri erano più esperti e più veloci e spesso arrivavano alla grotta successiva un'ora prima di noi. A volte però capitava che il ghiaccio si spaccasse e si finisse in acqua. Ricordo un giorno in particolare. Io e Namgyal eravamo più indietro e abbiamo visto il resto del gruppo improvvisamente urlare e cadere in acqua. Si aggrappavano ai bordi del ghiaccio per trascinarsi sino al lato del fiume, ma erano completamente fradici e soprattutto erano spaventatissimi. Ci hanno urlato di evitare quella parte del fiume e Namgyal mi ha detto di seguirlo sulla parete della montagna. Abbiamo cominciato così ad arrampicare. Lo seguivo cercando di concentrarmi solo sui miei movimenti e soprattutto cercando di non guardare sotto verso il fiume per non rendermi conto di quanto ci stessimo alzando. Il motivo era pura sopravvivenza. Dentro di me sapevo che stavamo facendo una cosa rischiosa, ma sapevo anche che non c'erano alternative. Arrampicavo con lo zaino pesante sulle spalle e la mia macchina fotografica al collo. La parete era gelida e la presa sulla roccia non era molto sicura e soprattutto non avevamo una corda, niente che ci garantisse un po' di sicurezza. Bastava davvero poco per cadere. Era pura arrampicata libera, quella che al CAI mi avevano detto tante volte di non fare mai. Siamo stati almeno un'ora su quella parete, forse anche di più, non saprei dirlo. Non parlavamo, Namgyal era davanti e io lo seguivo fissando solo la roccia per cercare appigli per le mani e appoggi sicuri per i piedi, concentrata solo sui miei movimenti. Una volta raggiunto il punto più alto, abbiamo cominciato a scendere dall'altro lato, forse anche con più attenzione e più paura di prima, perché arrampicare in discesa è ancora più difficile. Una volta arrivati ai piedi della parete, all'altezza del fiume, abbiamo visto in lontananza il resto del gruppo che aveva già acceso un fuoco per scaldarsi e asciugare scarpe e vestiti. Ridevano adesso. Erano tranquilli, stavano tutti bene ed era un gran sollievo. In quel momento mi sono voltata indietro per guardare la parete da cui a Namgyal eravamo appena scesi. Erano almeno 40-50 metri di roccia. Tanti, forse troppi da arrampicare senza alcuna sicurezza. Improvvisamente sono crollata, mi sono nascosta in fretta dietro a una roccia e sono scoppiata a piangere. Piangevo per la tensione trattenuta sino a quel momento, ma anche perché in quell'istante avevo avuto la fortissima sensazione che qualcuno o qualcosa mi avesse afferrata per lo zaino e mi avesse tenuta attaccata a quella parete. Una parte di me sapeva da dove veniva quella forza ed era per questo che non riuscivo a smettere di piangere. Queste sono sensazioni ed emozioni forti che provi solo quando la natura ti sta addosso, letteralmente addosso, e ti fa capire quanto sei vulnerabile. Dopo 10 giorni di cammino siamo usciti dal canyon e abbiamo raggiunto il primo villaggio. Si camminava sulla neve adesso, ci eravamo allontanati dal fiume. E in altre 2 settimane abbiamo raggiunto il centro della valle e la sua capitale, Padum, a 3500 metri di quota. Quelle 2 settimane sono state incredibili perché sono stata ospite di famiglie e monasteri e ho scoperto quanto fosse immobile la vita in quest'angolo del mondo. Sembrava davvero che la vita si fosse fermata qui, congelata, per 8 mesi l'anno. Fermiamoci qui anche noi per pochi minuti, con questo brano di Ultimo. Buon viaggio, a tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Bentornati su Radio Italiana 531. Nel nostro viaggio in Ladakh siamo ora arrivati nel cuore della valle dello Zanskar, dopo aver camminato per 10 giorni sul suo fiume ghiacciato, il Chadar. Vi ho detto prima che sono rimasta un paio di settimane nella vallata prima di cominciare il viaggio di ritorno. Mi sarebbe piaciuto stare più a lungo, ma le temperature si stavano lentamente alzando e c'era il rischio che il fiume cominciasse a sciogliersi in alcuni punti. Ho continuato a camminare una volta raggiunta la valle dello Zanskar, lungo sentieri innevati di cui spesso si perdevano le tracce. Ho visitato diversi villaggi dove mi trovavo ospite a casa di qualcuno per una cena o per una festa danzante. Ho incontrato anche molte donne, rimaste a casa sole con i loro 7 o 8 figli, mentre i mariti affrontavano il fiume ghiacciato per raggiungere lei e fare scorte di cibo. Ho giocato con i loro figli, insegnato loro qualche parola d'inglese. Ho persino indossato un abito tradizionale una sera, che una giovane donna mi aveva prestato per divertimento. Un giorno sono anche finita in una clinica locale del posto, perché avevo male a un piede. E mi sono ritrovata in questa stanza piccola, con una grossa stufa in mezzo, dove si erano dati appuntamento praticamente tutti gli abitanti del villaggio, ma per scaldarsi intorno alla stufa, non perché avessero bisogno del medico. La mia visita medica si è trasformata in un consulto collettivo dove ognuno osservava il mio piede e dava il suo parere. Ne sono uscita con una crema dal nome impronunciabile, che però è servita, devo dire la verità, e tante pacche sulle spalle, tante risate. Ho anche visitato molti monasteri buddisti, bellissimi, che ancora oggi custodiscono l'arte e la cultura tibetana. E ho dormito spesso nei monasteri femminili, dividendo la stanza con una monaca, con cui comunicavo solo con sorrisi e gesti, perché qui pochissimi parlano l'inglese e pochissimi sanno leggere e scrivere. La vita nel monastero è spesso il destino delle ragazze più povere, che altrimenti non saprebbero come sopravvivere. E in questa parte del mondo sono le monache buddiste ad occuparsi di tutti e di tutto. Spesso fanno anche da serve nei monasteri maschili e molti dimenticano i loro diritti. Ho dei ricordi bellissimi di tutti questi incontri. Sono tornata nel primo villaggio che avevo visitato, dove ero arrivata alla fine del mio cammino sul fiume, per prepararmi al ritorno. E qui ho incontrato Lobsang, un uomo sui 40 anni, e sua figlia Chodzom, di 10 anni. Si stavano preparando per andare a Leh, dove Chodzom avrebbe cominciato la scuola. Così abbiamo deciso di camminare sul fiume insieme. Chodzom era la quarta di 8 fratelli, non era mai uscita dalla valle e tantomeno aveva affrontato il fiume ghiacciato prima. Era divertente, era curiosa, molto indipendente, era buffa, parlava e rideva sempre. Appena abbiamo cominciato a camminare sul ghiaccio, mi sono accorta che niente le faceva paura. Lei non camminava su quel fiume, lei correva, saltava, faceva delle piroette che mi lasciavano senza parole. Era un fenomeno. Quel viaggio di ritorno, grazie a lei, ora era quasi divertente. La sera dormivamo abbracciate per resistere al freddo e spesso si infilava nel mio sacco a pelo. Di notte il ghiaccio sul fiume sembrava parlarci, scricchiolava, si assestava, cambiava forma. Nelle giornate di sole ci lavavamo i capelli a vicenda con l'acqua bollente delle teiere. I capelli gelavano non appena li bagnavamo. Dovevamo quindi essere molto veloci, sciacquarli in fretta e poi infilarli subito sotto il cappello di lana. Le temperature cominciavano lentamente ad alzarsi e quindi a volte capitava che il ghiaccio si rompesse sotto i nostri passi. Suo padre e il mio amico Namgyan testavano sempre il ghiaccio con un bastone, cercavano sempre dei passaggi più sicuri, per cui a volte scivolavamo sotto delle rocce oppure ci arrampicavamo sui pendii lungo il fiume. Quando finalmente siamo arrivati, eravamo stravolti, o almeno io ero stravolta. Abbiamo preso un autobus per tornare a Lè e qui Cholsom ha smesso improvvisamente di parlare e di ridere e ha tenuto la faccia attaccata al finestrino per tutto il viaggio. Erano montagne e paesaggi diversi quelli che vedeva ora. Lei poi è stata una grande sorpresa per lei, la città, tutte quelle case, tutta quella gente. Tutto era nuovo ed eccitante, anche spaventoso a volte. È stato bello osservarla mentre scopriva tutto questo. Ci sono dei viaggi che si fanno una volta sola e che non si possono ripetere. Un po' perché si tende a proteggere i ricordi importanti e poi anche perché spesso la destinazione di quel viaggio cambia nel tempo, non è più come l'avevi vissuta tu. Quindi non avrebbe senso tornarci, o almeno pensi così. Ed è forse per questo che non sono più tornata in Ladakh dopo quel lungo inverno. Era stato tutto per me, un viaggio molto fisico, che ho sentito e vissuto prima di tutto con il mio corpo, ma anche un viaggio molto spirituale e intimo, che mi ha portato a rivedere e a cambiare molte cose della mia vita una volta tornata a casa. Ho saputo che dopo l'uscita di un film indiano ambientato tra le sue montagne nel 2009, il turismo in Ladakh è letteralmente quadruplicato, portandosi più affari e più soldi nella regione, ma provocando anche un impatto sull'ambiente devastante. Ci sono oggi molte agenzie turistiche, per esempio, che organizzano viaggi avventurosi sul fiume ghiacciato. Li vendono come Chadar Trek, 8 giorni in tutto, andata e ritorno, ma arrivando ovviamente solo alla fine del fiume, senza visitare villaggi e monasteri. Sapete come si chiama quel film indiano che ha cambiato le cose in Ladakh? 3 Idiots. Non sto scherzando, questo è il suo titolo, 3 Idioti. È il classico film di Bollywood, un po' commedia, un po' musical, un po' dramma. Ha vinto anche diversi premi ed è stato uno dei film più redditizi dell'industria del cinema indiano. Il problema è che il turismo legato al cinema non è un turismo che frequenta e conosce la montagna, soprattutto l'alta montagna. Non sa come muoversi in un ambiente naturale così fragile. È un turismo mordi e fuggi, maldestro, a volte anche irresponsabile. Ma fortunatamente è anche un turismo che non rischia molto, che è poco curioso. Quindi forse basta ancora allontanarsi da certi itinerari per ritrovare il Ladakh vero, quello dei ghiacciai, dei deserti, dei cieli tersi, dei monasteri antichi e polverosi, dei villaggi tradizionali. Quel Ladakh esiste ancora, ne sono sicura. Me lo ha confermato anche un vecchio amico di Delhi, appassionato fotografo, innamorato del Ladakh, che ho conosciuto proprio in Ladakh. Lui ci torna più volte ogni anno, in estate e in inverno, e trova sempre il posto giusto da fotografare, su cui camminare, da visitare. Quindi chissà, un giorno potrei tornarci anch'io. Questa è Radio Italiana 531 e avete appena viaggiato in Ladakh e camminato per giorni su un fiume ghiacciato. Io sono Benedetta Rusconi, spero di avervi fatto sognare di partire e vi aspetto per un altro viaggio. Alla prossima!

0: la vostra radio, la radio italiana 531.
1: Nel programma L'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
3: È

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'819-3974-00 e organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Programma Il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
2: Napoli in farmacia.
3: Ok.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per sabato 27 giugno, Grange Road, Grange, Gawler Road, Virginia, Press Road, Brooklyn Park, West Beach Road, West Beach, and Trimmer Parade, Seton.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Radio Italiana 531.
7: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento una gara ancora.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine, come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo, guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arrivato.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Bini Piccianini.
1: Tralalelo, tralala.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: È mezzogiorno.
2: Radio Italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Italiana 531.

0: dallo studio Sanremo situato al 215 di Porto Heimash. Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportiva con risultati, commenti ed anche interviste. E come al solito Antonio Tavella al microfono, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Tutto in ordine, gli australiani sono molto
1: contenti,
0: almeno adesso possono anche perdere, interessante, che hanno passato il primo turno. Del resto anche, diciamo, per noi è buono e possiamo vedere c'è qualche attaccamento in più per guardare qualche partita. Vabbè, poi daremo un'occhiata alla situazione, perché siamo quasi alla fine del prima parte delle prime tre partite, poi vediamo la situazione delle classifiche. Naturalmente andiamo avanti con la musica, poi ritorneremo e daremo un'occhiata ai titoli appunto di questa edizione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra.
1: Sono le 12, 4 minuti.
2: Radio Italiana 531.
3: Allora, sono le 12 e 3 minuti primi. E continuiamo con il programma. Adesso diamo un'occhiata ai titoli di questa edizione. Terza settimana dei mondiali in via di conclusione, quindi la prima fase di questa edizione, e daremo un'occhiata appunto alla situazione dei vari gironi. Ricordiamo che le prime due squadre classificate vanno direttamente al prossimo turno e poi saranno scelte le migliori terze classificate. Mentre calcio mercato, non ci sono molte notizie perché per via dei mondiali i movimenti sono pochissimi, anche se le voci non mancano in casa rossoneri, soprattutto sull'Inter ed anche sulla Juve. Daremo un'occhiata anche al calcio locale, che ieri sera è iniziata la 16ª giornata di campionato. Siamo appunto alla 6ª di ritorno. Questo campionato sembra che sia iniziato ieri, sta quasi facendo 2/3 del cammino. Fra un paio di mesi saremo alla fine di questa edizione di campionato del 2026. Una stagione che sta diventando un po' garbigliata. Daremo un'occhiata anche alla classifica. 3 partite giocate ieri sera, 3 partite si giocheranno oggi nel NPL, specialmente State League 1, State League 2, e il calcio femminile naturalmente come al solito. In altri risultati, in altre notizie, in Formula 1, sai che c'è il Gran Premio d'Australia questo fine settimana a Melbourne, Albert Park, il consueto appuntamento. Ieri si sono fatte le libere, niente di nuovo, diciamo, dobbiamo dire, perché l'italiano Antonelli su Mercedes è stato il più veloce, seguito dalle McLaren e poi le Ferrari. La Ferrari si spera che Leclerc o Hamilton, che ha fatto la sorpresa a Barcellona vincendo il Gran Premio, possa succedere qualcosa anche a Melbourne questo fine settimana, vedremo un po'. Una cosa è certa è che la notizia in casa Ferrari è che la loro vettura viene migliorata sempre di più in rispetto. E quindi la distanza tra gli avversari e la Ferrari si accorcia e quindi diventa più competitiva, diciamo, questa è l'idea. C'è anche il Gran Premio di MotoGP

questo fine settimana in Olanda. Bezzecchi, l'italiano Bezzecchi su Aprilia, ancora il più veloce in questa tornata, anche se la scorsa settimana, la scorsa Gran Premio è anche il migliore, però è stato poi squalificato per una scorrettezza di gioco, in un certo senso, come si dice in questi in termini. In tennis si preparano i Wimbledon, sono stati fatti i primi sorteggi, i sorteggi dei gironi, e Sinner è in apertura, se la vedrà con un certo Mekhanovic, chissà, sarà qualche serbo o qualcosa dell'Eastern Europe. Non credo che sia, non dovrebbe essere un grande problema per passare il primo turno per il nostro campione numero uno. Allora, ritorniamo alla musica e poi daremo un'occhiata nei dettagli di queste notizie.

0: Allora, sono le 12:10 minuti primi e siete in ascolto della prima fase o prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo, Tony Tadella al microfono e Luca Armiento alla console. Naturalmente parliamo dei mondiali perché siamo ormai alla terza settimana ed è in via di conclusione la prima fase delle tre partite obbligatori che tutte le squadre devono giocare prima di guardare la classifica. Ricordiamo che le prime due si classificano direttamente al prossimo turno e le migliori terze passano il turno anche loro. Allora, quattro risultati di questa mattina: ha visto la Francia superare agevolmente la Norvegia per 4-1. Il Senegal, una sorpresa africana, che batte l'Iraq per 5-0, quindi squadre africane diventano sempre più pericolose. Mentre Capo Verde contro il Saudi Arabia è stata una partita amichevole che è finita solo 0-0, evidentemente non ha avuto storia per la classifica. Mentre la Spagna, senza sforzo, 1-0 sull'Uruguay. Due partite invece sono in programma a partire dalle 12:30 orario di Adelaide, e sono Egitto contro Iran, e poi c'è la Nuova Zelanda in casa, cioè in casa, Nuova Zelanda contro il Belgio. Questo si conclude, diciamo, questa tornata di partite terza partita del turno. Vediamo un po', daremo un'occhiata brevemente ora a tutti i gironi che hanno già superato il turno. Nel girone A abbiamo il Messico e Saudi Arabia che hanno superato il turno, rispettivamente con 9 punti a punteggio pieno il Messico, la Saudi Arabia 4 punti. Terza posizione invece per il South Korea, che non è sicura il passaggio alla prossima fase, perché chi ha 4 punti a terza posizione ha la precedenza. Vediamo un po'. Secondo girone B superano il turno la Svizzera al momento con 7 punti ed il Canada con 4 punti. E qui abbiamo la terza posizione con 4 punti anche la Bosnia Erzegovina. Questo potrebbe essere una sorpresa, la Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia e terza nel gruppo B a pari punti con il Canada, che per quoziente reti è in seconda posizione. Girone C, il Brasile ed il Marocco, entrambe qualificate con 7 punti, la terza con 3 punti e la Scozia. Ho dimenticato di chi è andata a casa, perché subito a casa è andata il Costa Rica nel girone A. Subito è ritornato a casa, è andato a casa anche il Qatar, il girone B, il girone C, Haiti, quindi non c'è possibilità che possano continuare. E il girone dell'Australia, naturalmente gli Stati Uniti hanno concluso con 6 punti, seconda posizione con l'Australia con 4 punti, però mantiene il secondo posto a pari punti con il Paraguay. E quindi il Paraguay si classifica al terzo posto, che potrebbe avere una buona possibilità di passare il turno con 4 punti. Eliminato la Tunisia, scusate, la Turchia, che ha perduto tutte e tre le partite. No, si è pareggiato una. L'ultima partita con gli Stati Uniti, ieri, ha pareggiato 2-2. La Germania nel girone I lo conclude al comando per il quoziente reti, a pari punti con la Costa d'Avorio. Questa è una sorpresa. Ivory Coast, la Costa d'Avorio, a pari punti con la Germania, si qualifica al prossimo turno del girone I. Terza, a 4 punti, abbiamo l'Ecuador, eliminato invece la... questa è una delle nuove. Curacao. Poi qualcuno mi deve dire dove si trova questo Curacao. Nel girone I vince il girone, in questo caso l'Olanda, seguito dal Giappone. il Giappone si classa al secondo con 5 punti, 7 punti l'Olanda, 4 punti per la Svezia che potrebbe passare il turno. Eliminato in questo caso la Tunisia con 0 punti, 3 sconfitte. Nel girone G invece vince il girone con solo, questi devono giocare ancora una partita perché ne ha giocato solo due, quindi non possiamo dire chi ha vinto, possiamo dire che viene fuori già eliminato con due partite, un solo punto, ed è la Nuova Zelanda. Non sembra che la Nuova Zelanda possa superare questa prima fase. Nel girone H abbiamo vincitore del turno il Spain con 7 punti, seguito dal Capoverde, 3 punti, miglior quoziente reti, perché al terzo posto c'è anche a 3 punti abbiamo l'Uruguay. Eliminato in questo caso c'è la Saudi Arabia. Nel gruppo I o I L, cioè I in italiano, gruppo I, abbiamo la Francia al comando con 9 punti, 3 vittorie, secondo posto per la Norvegia, 6 punti, eliminati in questo caso. C'è il terzo posto per il Senegal che sono 3 punti, 0 punti invece l'Iraq. La squadra del nostro, come si chiama, l'allenatore australiano. ha fatto la fine dell'allenatore italiano della Turchia. Bene, a questo punto dobbiamo aspettare appunto gli ultimi risultati per concludere esattamente, per vedere chi delle terze posizioni passa il turno. Ricordiamo che l'Australia è alla prossima fase e poi vedremo i sorteggi, chi sarà l'avversario. Adesso è tempo di pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Sono le 12:22 minuti primi e siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport qui nello studio Sanremo in diretti sulla 531, 33 al microfono Luca Armiento alla console, e abbiamo appena ascoltato Shakira con Burna Boy, che con Dai Dai, che sarebbe l'inno ufficiale appunto di questi mondiali degli Stati Uniti 2026. Ora però passiamo al nostro programma. Abbiamo parlato appunto dei mondiali, la situazione al momento, ci sono ancora un paio di gironi da definire prima di sapere di fare i sorteggi e poi passare alla prossima fase. Il calciomercato, naturalmente, il calciomercato ci sono molte voci, ma niente di conclusione, appunto per via che molti giocatori sono impegnati ai mondiali e non pensano al momento di trasferirsi o rimanere dove vogliono rimanere. È il caso anche dei rossoneri. I rossoneri sembrano che le acque si stiano muovendo dopo un mese di preparazione, di cambiamenti a destra e a sinistra. Infatti, dopo l'annuncio di Morimin, il nuovo allenatore, che è un portoghese di origine, le cose si stanno muovendo anche per confermare o accedere a nuovi elementi. Infatti, Morim ha ufficialmente chiesto, se è possibile, l'acquisto di un suo compaesano che al momento è un giovane centravanti che gioca per Paris Saint-Germain ed è portoghese, e Romero, mi sembra, qualcosa del genere. Sarebbe, lui lo ha visto giocare e qui pensa che farebbe bene al Milan. Mentre per i giocatori che all'inizio potevano pensare che lascerebbero il Milan, come da Mignan a Modric a Rabiot, le ultime notizie parlano che di tutti questi giocatori potrebbero rimanere al Milan nonostante le voci di cambiamento. Sappiamo che il portiere Mignan viene inseguito da Chelsea, però lui ha ancora questi tre, tutti e tre sono in contratto con il Milan. L'unico che diciamo è libero è Modric, perché lui ha firmato per il Milan senza era libero, un giocatore libero, e anche lui ha dichiarato che non ha ancora deciso se rimanere o se appendere le famose scarpine al patetico chiodo o not. Cioè, avrà 41 anni l'anno prossimo e quindi non è più un bambino. Io direi che forse un altro anno lo può fare il suo ruolo, magari anche mezzo tempo. Se lui decide di rimanere, sarebbe una buona idea anche per diciamo buon progetto per il Milan, per il nuovo allenatore. E sembra che stia convincendo anche Leao, che all'inizio aveva dichiarato che è pronto a lasciare il Milan se arrivano richieste di movimento, essendo un compaesano dell'allenatore, sta cercando di convincere Leao di rimanere a Milano. Questi sono quelli che rimangono per il momento, in teoria. In via di partenza dovrebbero essere Jimenez, il messicano centravanti che ha acquistato l'anno scorso, più di un anno fa, non ha dimostrato un granché, non ha mai sfondato, e potrebbe partire insieme a Yashir, l'altro un giocatore con molte promesse svizzero, che gioca in Svizzera e che un po' di infortunio, un po' di qua, un po' di là, non ha mostrato molto, potrebbero partire durante il mercato. Per l'Inter, la scorsa settimana abbiamo parlato che l'Inter aveva acquistato a Palestra un giovane giocatore che milita nel Cagliari, però questa notizia poi è scomparsa durante la settimana, che non era vero che l'Inter l'aveva acquistato. Infatti è stato questo giocatore giovane, una promessa giovane del calcio italiano, è finito al Chelsea. Il Chelsea lo avrebbe acquistato, e quindi abbiamo nomi famosi che giocano adesso. C'è Palestra che gioca per il Chelsea, abbiamo Tonali che gioca per il Newcastle e via dicendo, tutti italiani che potrebbero fare carriera in Italia, invece decidono di andare all'estero. Sulla Juventus si parla di una rivoluzione in difesa, dice, vogliono rinnovare tutta la difesa. La notizia dice che ha persino Bremer, che sarebbe il centromediano, di origine brasiliane, se arriva una richiesta sostanziosa, potrebbe anche lui partire. E quindi anche lì a Torino le acque sono turbolenti come a Milano, in certo senso. E queste sono in pratica le notizie più importanti, come dicevo, per via dei mondiali tutto è fermo, tutto si aspetta cosa succede ai mondiali, per poi nelle ultime 2-3 settimane prima che il calcio cominci in Europa, si sa cosa succederà. E non è buono per l'allenatore, perché lui vorrebbe avere già la rosa almeno un mese prima per averli insieme, per studiare i movimenti, e questo forse non sarà possibile.
1: Ci ha avuto in pubblicità e torniamo di nuovo.
0: Senz'altro.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331 0631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: 12:33 minuti primi, siamo nella seconda parte di Sabato Sport qui in diretta allo studio Sanremo. Abbiamo appena ascoltato ancora Shakira, per questa volta con Bocelli, con un motivo dei mondiali 2026, More Than a Game. E c'è una ragione, non è più un gioco, è diventato una showcase. Allora, prima di passare al calcio locale, vorrei tornare sulla situazione in Italia, soprattutto a livello di federazione e prossimo possibile CD o direttore tecnico della nazionale. È stato eletto Malagò il nuovo responsabile della FIGC. E dopo
1: Malagò, mai
0: visto prima, mai, cioè è uno dei raccomandati, diciamo così, diciamo la verità, è uno dei raccomandati
1: è sempre vissuto
0: nel circolo della FIGC, del CONI, roba del genere. E sembra, perché c'è, secondo quelli che dicono loro, c'è un programma quadriennale per riportare l'Italia ai mondiali, ai prossimi mondiali, questo si riesce. Il progetto è di ingaggiare come allenatore o come direttore sportivo Antonio Conte, ex allenatore del Napoli. Lui ha già fatto allenatore della nazionale, solo che non l'ha fatto solo per 2 anni, poi se ne è staccato. Ha detto, no,
1: voglio un giocatore, non solo allenatore, ci vogliono giocatori.
0: Comunque, se arriva Conte, c'è la possibilità che un certo, tutti conosco Paolo Maldini. Paolo Maldini, ex campione del Milan, ha fatto il direttore tecnico al Milan, potrebbe essere anche direttore sportivo per la nazionale per 4 anni, fino a condurre la nazionale ai prossimi mondiali, se tutto va bene. Quindi Conte, Maldini, almeno sulla carta, potrebbe essere una buona coppia. Poi vedremo i sviluppi della situazione. Ora passiamo alla scena locale, perché ieri è iniziata la 16ª giornata del NPL State League 1, State League 2. 3 partite giocate ieri sera nella NPL maschile. Il Croydon, che ha superato nettamente l'Adelaide United Youth per 3-0. Stesso risultato, buon risultato anche per la capolista Bercalla, che ha superato il Sturt Lion per 4-1. L'Adelaide City, ho scritto male il risultato, però so che l'Adelaide City ha vinto per 1-0 sul campo del Comets.
1: Hai scritto che ha perso.
0: No, esatto, ho fatto 1-0 per il Comets, ma no, era la partita.
1: Anche tu sei contro gli italiani.
0: No, comunque hanno vinto 1-0. È stata una rete segnata al 67° minuto della ripresa su azione di calcio d'angolo. Un calcio d'angolo, però prima del calcio d'angolo c'è stata un'azione... Una palla che stava per uscire fuori e Kosmanovic della City l'ha trattenuta in campo con una mezza rovesciata.
1: Bravo.
0: E l'ha rimesso nell'area di rigore ed è venuto fuori un calcio d'angolo. Ora, sul calcio d'angolo il portiere è uscito e ha colpito la palla fuori dall'area a pugni. Al limite dell'area di rigore c'era il nostro giocatore, il nostro capitano, Kraccia, che ha visto la palla arrivare, mentre arrivava, ha colpito a volo, a mezza altezza, e la palla è finita in rete. Spettacolare il tiro, perché è stato di prima il tiro, non è che l'ha fermato e poi ha tirato, no. Come l'ha vista arrivare, boom! Il portiere neanche si è mosso.
1: Che se facesse un'altra volta non succede. Non succede,
0: perché si preparavano per il tiro. È stato, diciamo, improvviso il tiro. Buona esecuzione, bellissima la rete, perché si è vista la rete gonfiare. Tu pensi che i giocatori erano ancora tutti nell'aria dopo il calcio d'angolo. Comunque, poi ci mancavano 20 minuti alla partita, alla fine la sede ha dovuto soffrire un po' in difesa, anche se un solo tiro pericoloso ha colpito l'esterno della traversa e finito fuori. E quindi, comunque, una buona vittoria che li mantiene nelle prime posizioni. Il resto del programma di oggi vede tutte le partite alle 15, ed abbiamo Parahills contro Metro Stars, Camberton City in casa con West Adelaide e Playford contro FK Belgrade. Se guardiamo la classifica, è un po' interessante, perché il FK Belgrade continua a dominare questa classifica, lo vediamo al comando con 35 punti. Al secondo posto è balzata la Drive City con 31, pari punti con il... Anzi, 32 punti. 31 il Metro Stars, ma con una partita in meno da giocare. Poi segue Playford a 26. 24 per il FK Bigrad. Croydon 24 con la vittoria di ieri. 21 per l'Adelaide United. 18 per il Sturt Lion. 17, poi entriamo nella zona calda per la retrocessione. Abbiamo West Adelaide and... in Campbellton City, lo vediamo, Campbellton City è terz'ultimo, 17 punti.
1: Wow, bravi, sono bravi.
0: Però il Comets che ha perduto ieri sera è ancora penultimo con 13 punti, quindi c'è un cuscinetto di 4 punti.
1: Un altro penultimo.
0: Ci sono 4 punti, però 4 punti con 3 punti a vittoria è facile recuperare, ma uno deve essere costante. Ultimo, Para Hills, che secondo me è condannato, c'ha un solo punto. Un solo pareggio.
1: Qualche uno ci ha regalato il punto, no? Se no era zero.
0: Anzi, dovevano essere due, però per una regolarità di giocatori in campo l'hanno persa quella partita matematicamente. Allora, passiamo ora alla State League One. Una sola partita giocata ieri nello State League One ed è stata sconfitta casalinga del Eastern United e vittoria del Cumberland per 1-0. Le partite di oggi, a partire dalle 15, c'è Adelaide Atletico contro Adelaide Blue Eagles, il Mowbray Jets contro Adelaide Olympic, Adelaide Croatian Riders contro Cobras, Adelaide Cobras, South Adelaide contro Fulham United, e Salisbury United contro Cove. Queste sono le partite di Under State League One. La classifica, tenendo conto della vittoria del Cumberland, è condotta dal Riders, che ha pari punti con l'Olympic, 28 punti a testa, ma un miglior quoziente reti. Segue il... United... Adelaide United, no, come può essere Adelaide United, c'ha 27 punti, poi c'è Blue Eagles a 26, in quarta posizione, Mowbray Jets 24 insieme al 24 per Blue Eagles. Grazie all'Adelaide Athletic con 26 punti, 22 punti per 25 con la vittoria di ieri il Cumberland, 20 punti abbiamo Cove FC, 16 il Adelaide Cobras, 15 punti Eastern United, 11 punti invece South Adelaide ed Salisbury United. Mentre diamo un'occhiata a tutte le partite della State League 2, nessun anticipo, tutte devono giocare oggi, e diamo brevemente il programma del State League 2. Alle ore 15, nella zona nord, perché si dividono in due gironi, zona nord e girone sud, c'è il Salisbury Inter contro il Barossa United, alle ore 15, Gola Eagles contro Pontian Eagles, Eastern Elizabeth Down contro Northern Demons di Port Pirie, Elizabeth Grove contro Mulberry Vista, e Adelaide Vale contro Port Adelaide. Queste sono le partite del nord. Diamo un'occhiata a quelle del sud. Anche qui nessuna partita giocata ieri sera, tutte oggi pomeriggio a partire dalle 15. Abbiamo Western Strikers in casa con il Ghana United, Noranga United contro Adelaide University, Seaford Rangers contro Adelaide Hills, Adelaide Titans contro Plymouth ed infine il Vipers contro Manbacca United. Queste sono le partite del State League 2. Brevemente, se diamo un'occhiata alle classifiche del senior, perché è troppo lungo per parlare anche di riserve juniors. In quella del nord, al comando al momento abbiamo il Pontian Eagles, 29 punti, 23 punti per il Salisbury Inter, 22 punti per il Mowbray Vista, 18 per 18 punti per Elizabeth Down, 14 Northern Demons, 12 Adelaide Vale, 12 punti anche per il Plimpton Para Hills, Adelaide Hills, 8 punti invece Gola Eagles, ci abbiamo 11 punti per Elizabeth Grove e ultimo con solo 2 punti c'è il Barossa United. Questa è una delle nuove squadre che si è unita al campionato della State League 2 in Barossa. Ed infine il girone sud della classifica dei senior vede al comando il Western Strikers è al comando per il momento, 22 punti, no, 24 è per Seaford Rangers, 22 per Vipers, yes. Ghana United con 21 punti, Atletica con 20 punti per il Norlanga United, Adelaide Vale 18 punti, Western Strikers anche 18 punti, 9 punti per Adelaide Hills, 6 punti per il Playmont, 2 punti per il Mambaka. E questa è l'ultima posizione di questa classifica.
1: Andiamo alla pubblicità.
0: Andiamo alla pubblicità. Senza.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
0: 12 e 47 minuti primi, quindi siamo un po' sulla direttura, Davide, però abbiamo ancora molto da discutere. Parliamo del calcio femminile. Il campionato femminile NPL, una sola partita giocata ieri sera, quella che ha visto l'Adelaide Comets come Kurt Racing, appunto, della partita maschile tra Comets e Adelaide City. Il Comets femminile ha pareggiato 1-1 con il Western Rens Birkale ieri sera. Oggi ci saranno le altre partite, giorno 27, è sabato, esatto, ed è Fulham United contro Football SA. Fulham United, ok, Salisbury Inter contro Adelaide University, Metro Stars contro Metro Stars contro West, no, West Adelaide contro Cove e Metro Stars contro Manbaka. No, non può essere quello. Certe volte non riesco a leggere neanche la mia calligrafia. Qualcosa di nuovo?
1: Niente, gioventù.
0: Niente di nuovo.
6: Non torna più.
0: Mulberry Vista, scusate. Metro Stars contro Mulberry Vista, il calcio femminile. Questo è per quanto riguarda la NPL femminile. Poi ci sta Stephanie Kwan. La classifica al momento, dopo 12 giornate con la partita giocata ieri sera, al comando c'è il West Adelaide con ben 40 punti, lo domina questo girone in modo abbastanza facile. Al secondo posto c'è il Birkal con solo 25, immagino, 15 punti di vantaggio sulla capolista, di svantaggio sulla capolista. Poi c'è il Salisbury Inter, stessa posizione, 24 punti. Adelaide Cobras, 19 punti, 17 punti Football e 6, 17 punti per il Cove FC, 25 punti, 15 punti per Adelaide Vale, Vale. Metro Stars solo 6 punti, un solo punto invece per il Football. E qui anche di nuovo non riusciamo a capire qual è. Parliamo invece allo State League One. State League One, una sola partita giocata anche qui ieri sera, una sola partita che ha visto, ah no, scusate, ci sta più di una sola partita, tre partite giocate ieri sera. Vediamo i risultati. Il Western Strikers ha battuto il Elizabeth Grove per 2-1. L'Adelaide City ha pareggiato in casa 2-2 contro il Salisbury, il Sturt Lions. Questa è una partita molto ma molto importante per l'Adelaide City, perché poi vediamo la classifica. Doveva vincere l'Adelaide City per avere una certezza di promozione. Le riserve invece hanno perso 2-1 quella dell'Adelaide City, e il South Adelaide ha battuto il Cove FC per 2-0. Ora, se guardiamo la classifica di questo State League One, vediamo che al comando ci dice che il State Lion è al comando con 36 punti, però secondo è l'Adelaide City con 33. Però c'è una partita da recuperare, che se riesce a vincere, che è contro il Western Strikers, vanno a pari 36 con il State Lion e dovrebbe passare al comando perché c'è un miglior quoziente reti. È prerogativa per l'Adelaide City
1: di vincere
0: tutte le altre partite se vuole ritornare nel campionato di NPL. In terza posizione al momento vi è il Adelaide Jaguar con 20 punti da giocare, ancora tutte le altre da giocare. Il Mowbray Jets con 14, 16 punti invece per Cove FC, 16 punti anche per Elizabeth Grove, 12 per il Western Strikers, ultimo invece c'è il South Adelaide con solo 4 punti. Ora abbiamo un'altra cosa da ricordare. Si sono concluse la scorsa settimana tutte le partite di semifinale della Cup e Federation Cup, e abbiamo le date e gli accoppiamenti per le tre finali che verranno disputate esattamente l'11 luglio del 26, cioè fra un paio di settimane. Non si gioca quella settimana, il campionato si ferma, e ci saranno le tre finali. Under 18, con partenza alle 9 della mattina di sabato, e il Cove FC contro Vipers, questo è Under 18. Le riserve invece inizieranno alle 12 ed è Sturt Lion contro Adelaide United Riserve. La finale, stranamente, una finale un po' strana. Ricordiamo che la Dallas City perse contro il Cumberland quando fu eliminato in questa coppa. E vanno in finale, partita che inizierà alle ore 16 dell'11 di luglio, FK Belgrade contro Cumberland. Ricordiamo che tutte e due le squadre entrate in finale parteciperanno poi di diritto all'Australian Cup, alla FA Cup australiana, dove partecipano tutte le squadre della A-League e tutti gli altri stati. Quindi un buon risultato per entrambi, una buona visione per il Cumberland. Cumberland potrebbe anche vincere contro il FK Bigrad, però il FK Bigrad parte favorita, non ci sono problemi. Prima di passare alla finale, parliamo un po' della Formula 1, che questo fine settimana c'è il Gran Premio d'Australia ad Albert Park. Molti appassionati di Formula 1 magari sono già andati a Melbourne per assistere in persona al Gran Premio. Nelle libere di ieri si è rivisto Antonelli, che è stato il più veloce, che ha preceduto Norris sulla McLaren, e poi le Ferrari, che speriamo che possano ripetere i risultati di Barcellona con una vettura che sembra che sta migliorando sempre di più. MotoGP, c'è il Gran Premio di Olanda, oggi saranno le libere sprint racing. Bezzecchi, l'italiano Bezzecchi, conduce la classifica provvisoria del titolo, è stato il più veloce, anche l'altra volta è stato il più veloce, poi per un disguido qualcosa è successo, ha preso a pugni, si dice così, uno dei security guard e lo hanno squalificato, non ha partecipato al torneo. Infine parliamo di tennis, perché si avvicina a Wembley ed è stato fatto il sorteggio del tabellone, e Sinner se la vedrà in apertura con un certo Kimanovic,
1: Jugoslavo,
0: che può essere un croato, può essere un serbo, roba del genere. E quindi fra un paio di settimane inizia Wimbledon e vedremo all'opera, speriamo.
1: Sempre i campioni con i scarti.
0: Ricordiamo poi fra poco inizia anche il Tour de France, e quindi saremo occupati tennis e Tour de France. E questo è tutto per questa settimana.
1: Ci vogliamo fare due ore, Tony.
0: Dobbiamo mettere la domanda.
1: Allora, tutto a posto. Don't put a champion.

0: Ed anche questa edizione di Zapato Sport è giunta alla sua conclusione, come speriamo che sia stato di vostro gradimento, ascoltatori che siete dall'altra parte. L'appuntamento è per la prossima settimana, solite ore, solite onde radio, a meno che ci siano degli imprevisti all'ultimo momento. Tutto è previsto, tutto è possibile. Però non andate via, perché subito dopo abbiamo la nostra collega Rosina Russo pronta per A Modo Mio. E anche a modo suo, non giusto a modo mio. E tutti i presenti. E quindi preparatevi alle vostre richieste, perché altrimenti qua succede qualcosa di inseparabile. Allora, noi vi auguriamo una buona settimana a tutti. L'appuntamento della prossima settimana e un risentirci alla prossima. Ciao, ciao.
1: Ciao Tony, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per sabato 27 giugno, Grange Road, Grange, Gawler Road, Virginia, Press Road, Brooklyn Park, West Beach Road, West Beach, and Trimmer Parade, Seton.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio italiana 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma A Modo Mio con Rosina e Luca. Salutiamo Mariellina che sono qui con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 83 40 7700, ripeto 83 40 7700. Ringrazio il programma con il motivo, iniziamo il programma con il motivo Scapricciatello mio, canta Aurelio Fierro.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Benissimo, adesso voglio salutare e ringraziare la carissima Enza per la sua chiamata e bellissima richiesta. Con il motivo Roberta canta Peppino di Capri. Ascoltiamo assieme, grazie.

E adesso con il motivo Romagna Mia canta Raul Casadei. Salutiamo la gentilissima Elena Spinelli e famiglia e sappiamo che questa canzone è molto cara per lei. Grazie, ascoltiamo assieme.

E adesso salutiamo Caterina Di Masi e famiglia con il motivo Cielo e una coperta ricamata, canta Franco Bagutti. Grazie per la vostra bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Lochtis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: E adesso, con il bellissimo motivo di Il dono della vita, canta Marco Zeta. Salutiamo il nostro carissimo amico Rocco Logozzo e famiglia che si trovano in ascolto dal Canada. Grazie, ascoltiamo assieme.

Adesso, con il motivo, Sharasana, salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia. Canta Albano e Romina. Ascoltiamo assieme. Grazie.

E adesso, carissime, salutiamo Anna Feltrin e Antonia Noto, Aurora e Vivian, Maria e Jerry Rossi e le loro famiglie. Con il motivo Scende la pioggia, canta Gianni Morandi, ascoltiamo insieme.

E adesso, carissime, con il motivo Rapasodia, canta Rosella Ferrari e i Casanova. Salutiamo Rosina Aiosa e famiglia. Grazie Rosina per la vostra grande scelta e la vostra chiamata. Bellissima scelta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: E adesso salutiamo Susanna e Franco Savaglia e famiglia con il motivo Susanna canta Adriano Celentano. Ascoltiamo insieme, grazie.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Benissimo, grazie Giovanna Gallarella per la vostra gradita chiamata e bellissima scelta con il motivo Madonna di Montevergine che voi dedicate a Domenico e Immacolata Zollo. Canta Gigione, ascoltiamo assieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 13:59 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 27 giugno: Grange Road, Grange, Gawler Road, Virginia, Press Road, Brooklyn Park, West Beach Road, West Beach, and Trimmer Parade, Seton.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: E adesso andiamo a Sydney per salutare Nick, Filomena, Gialonardo e famiglia con il bellissimo motivo Grande Amore, canta il volo. Grazie per la vostra chiamata e richiesta. Ascoltiamo assieme.

0: No, no.
1: Adesso, con il bellissimo motivo, vorrei che fossi qui. Salutiamo Maria Penna e famiglia. Canta Oma Codazzi. Ascoltiamo assieme una bellissima scelta.

Benissimo, adesso grazie Dolores per la tua bellissima scelta con il motivo Stornelli Pasquinati, canta Claudio Villa, grazie anche per i vostri graditi complimenti.

Adesso ascoltiamo insieme Enzo Petrarca con il bellissimo motivo Pupetta. Grazie Zec per la grande chiamata e richiesta. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: No, quello non ci andiamo.
5: E adesso, con il motivo Melodia Italiana, salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia. Canta Mino Raitano. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: E adesso salutiamo Vivian e Pina e Angelina e Sterina e le loro famiglie con il bellissimo motivo Miliardi di Baci. Grazie Vivian per la tua chiamata e scelta. Canta Paolo Bertoli, ascoltiamo insieme.
1: Aspetta, torno indietro.
0: Benissimo, siamo arrivati alle 2:26 minuti. Grazie. Spero che state sempre a prendere un buon caffè. Approfittate di questo bellissimo, di questa bellissima giornata, perché la prossima settimana sarà tanta più pioggia, tanta pioggia. Ma comunque anche la pioggia fa bene, perché abbiamo bisogno della pioggia. Allora, adesso passiamo a un altro motivo.
1: Questa bellissima canzone che era Miliardi di Baci, quella è una bellissima canzone, yeah. Rosina.
0: Sì, la canta grazie Vivian che l'ha scelta, canta Paolo Bertoli. Ascoltiamo insieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: E adesso, grazie Giacobbe e Trisce per la vostra chiamata e bellissima scelta, con il motivo Cuoricini, canta come cose, ascoltiamo insieme.

E adesso salutiamo Incoronate Antonio Damiano e famiglia con il motivo Canto di Primavera, canta Franco Bastelle. Ascoltiamo assieme, una bellissima scelta.

E adesso, con il motivo La Caffettiera, salutiamo Maria Melino, Pasquale Formato, Filomena Racioppi e famiglie. Canta Paolo Tarantino. Ascoltiamo assieme.

E adesso salutiamo Rita e Mario Zeril e Raffaella Robbi e Belperio e le famiglie con il bellissimo motivo Che bella sei. Canta Matteo Tarantino, ascoltiamo insieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: E adesso salutiamo e ringraziamo Mary per la sua chiamata e bellissima scelta. Con il motivo Mascherino canta Orchestra Bagut. Ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ringrazio come sempre per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina per la vostra compagnia e a voi, carissimi, di vero cuore e con il vostro ascolto, e con tantissimo affetto a voi tutti. Io gradisco le vostre telefonate, continuate a telefonare. Vi lascio con il bellissimo motivo Italia e tutta canta Gabby Ponti. Ciao ciao. Un forte abbraccio.
1: It's turned them off.
0: It's all right. Bad luck.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 27 giugno: Grange Road, Grange, Gawler Road, Virginia, Press Road, Brooklyn Park, West Beach Road, West Beach, and Trimmer Parade, Seton.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
4: Carina, graziosa, bambina, come so.

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tangoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno ha mai vinto, si è giocato da solo un mano.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

piace nascere al tramonto, poi dormire. Insieme a me.

Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

0: Quentin Tarantino.
1: Ciò sto fan cappalla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Io sono Rosalia.
5: Io sono Angela.
6: E io sono Liliana.
7: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
8: Un po' di informazione, un po' di musica
9: e anche un po' di gossip.
10: Vi aspettiamo ogni mercoledì
11: dalle 2 alle 4
12: su Radio Italiana 531.
13: The best of the best.
14: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
15: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 27 giugno. Grange Road, Grange. Gawler Road, Virginia. Press Road, Brooklyn Park. West Beach Road, West Beach. And Trimmer Parade, Seaton.
2: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
7: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas.

0: cancellazione dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
0: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita alla massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
1: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellate nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 18 e 3 minuti.

Top 20 Countdown, buon pomeriggio dal vostro Marco, dalla Radio Italiana 531, con il programma che vi racconta della musica italiana più in voga del momento, più in radio del momento, che analizza i passaggi radio direttamente da Year One e noi ve li proponiamo in onda tutte le settimane, quindi vi teniamo aggiornati con la musica che va adesso in Italia. Siamo la vostra radio preferita, come sempre siamo live con questo programma che ormai da qualche anno va in onda sulle nostre frequenze e vi raccontiamo le canzoni in questo momento che insomma ci piacciono di più delle top 20, ecco, facciamo così perché non sono proprio tutte, quindi cominciamo subito dalla numero 20. Rimanete qui con noi, non vi muovete, calmatevi, mi hanno detto di calmarmi, di avere lo stesso tono di voce che ho con Vanessa durante Panetta e Caffè, quindi oggi ci proverò il più possibile, proverò a stare calmo e a portarvi, a traghettarvi in questa top 20 con più tranquillità. Detto questo, numero 20, c'è Elisa, che è una new entry per noi, però in realtà, insomma, è da qualche settimana che è in rotazione alla nostra radio, con Amore è.

Che modo incredibile di cominciare la nostra Top 20 con Elisa, amore. Tutti i sabati siamo live dalle ore 6 per raccontarvi le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. E questo programma ormai che vi fa compagnia anche sul nostro sito, perché vi ricordo le puntate sono riascoltabili dove, come, quando volete. Quindi ho cominciato con buon pomeriggio, ma potrebbe essere veramente qualsiasi momento della giornata. Allora, abbiamo cominciato con Amore alla 20, ne salteremo un paio adesso perché lo so, è perché adesso ci sono tante new entry in questa classifica, quindi non possiamo ascoltare canzoni che già conoscete, come la 19 Rolling Stone The Colors, 18 canzone estiva di Annalisa, 17 Volevo capire con Marrakesh. Salteremo le prossime, non questa che sta per arrivare, ma vi dicevo, tante canzoni nuove, le prossime due dopo questa, che tra poco ascolterete, sono nuove, poi ce ne sono un paio che non avete ancora ascoltato qui sui nostri microfoni, qui alle nostre frequenze, o qui ai nostri microfoni o sulle nostre frequenze, uno dei due, va bene così, perché alla numero 15 abbiamo Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce. Non scappate via, perché qui il gioco si fa interessante.

numero 16 in realtà, non la 15. Abbiamo ascoltato Mais con la pesce e Salmo. Cattive abitudini, una grande e buona abitudine che avete ormai da qualche settimana è di ascoltare questo programma tutti i sabati, che vi fa compagnia prima del vostro sabato sera e che vi fa scoprire veramente la musica nuova che arriva dall'Italia. Abbiamo insomma delle novità, e anche dei colpi di scena come la numero 15, perché La Brancale con Levante e Delia con Al mio paese, che nella ultima puntata erano nella top 3, adesso sono pensate nella seconda parte della classifica, al quindicesimo posto. Dillo ancora. grande Pozzetto, lo so, ci sono rimasto anch'io. 14, Maledetto me di Fulminacci, un'altra canzone che insomma fa parte della nostra rotazione musicale ormai da qualche settimana. E abbiamo alla numero 13, che lo sapete benissimo, nella sfera anglosassone è un numero che porta sfortuna, ma speriamo che porti tanta fortuna invece alla nostra Dito nella piaga, perché arriva col suo ultimo singolo Businessman. Senti già che ritmo soul, sentiamolo. Ci sarà anche qualcosa di elettronico? Vediamo.

0: Mi sono spariti tutti i capelli bianchi e sono tornato sedicenne con Businessman, dito nella piaga. Io andavo a ballare in discoteca con questa musica elettronica e lo so che è una sorpresa per tutti voi, però in realtà ero un ragazzo a cui piaceva la musica da discoteca, si può dire così, possiamo dire così. Bellissima canzone, Businessman, a me piace molto perché ha veramente un ritmo che ti tira giù dal letto se sono le prime ore della mattina e ti fa, insomma, eccitare per la serata. You get excited, abbiamo fatto una traduzione proprio all'inglese per questa bellissima canzone. Numero 13, dito nella piaga. Tra l'altro, che ha annunciato anche nuove date del suo tour. Per esempio, in queste settimane sarà a Bologna, a Perugia, ma ricordiamo che è stata anche protagonista del tour di Tiziano Ferro, perché si è esibita a Milano nel remake, nella nuova versione, nell'inedito di L'Olimpiade. Quindi tanta roba, di perverso. Quindi tanta roba, dito nella piaga, ricordiamo, Gran Sanremo sul podio, bravissima. Numero 12, Comuni Immortali, Achille Lauro, grande concerto a Milano in questi giorni, tanta roba perché pienone e insomma tantissimi, contentissimi i suoi fan di questo super concerto a San Siro. Alla 11 abbiamo una new entry che è il secondo singolo, abbiamo già detto Sanremo con dito nella piaga, è il nuovo singolo dopo Sanremo di J-Ax, ricordiamo, membro di Articolo 31, tutti lo sanno, o chi, per chi non lo sapesse, benvenuti dalla vostra vita sotto una roccia, perché so che insomma tanti di voi sanno di chi sono gli Articolo 31. J-Ax, che adesso sappiamo che fa parte insomma della scena country italiana e ha cambiato completamente il suo tipo di stile di musica. Questa è Hippie Yayo, però anche no, numero 11.
1: Io volevo fare la rivoluzione, davvero, non è la libertà.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 10.

numero 10, Cabana di Irama. State ascoltando la Top 20 con il vostro Marco, è doveroso ricordarvelo perché siamo al giro di boa e quindi, essendo al giro di boa, vi faccio un piccolo riassunto delle posizioni dalla 20 alla 10. Abbiamo ascoltato Amore è di Elisa, inizio puntata, seguita da alla 19 Rolling Stones The Colors, 18 canzone estiva di Annalisa, 17 Volevo capire con Marrakesh di Madame Marrakesh, 16 Mace Salmo e Colapesce con Cattivi abitudini, 15 Al mio paese Serena Brancale Levante con Delia, 14 Maledetto me Fulminacci, 13 Businessman di Dito nella piaga, 12 Comuni immortali di Achille Lauro, 11 Ritmo tutto country hippie yayo, però anche no, DJ Ax, e numero 10 abbiamo ascoltato Cabana di Irama. Alla numero 9, per cominciare insomma la nostra top 10 della top 20, abbiamo una canzone che a me piace da impazzire, che è Samurai J con Vito Salamanca, che tornerà subito dopo, tra l'altro anche con una new entry. Questa è Flamenco Paranoia. Don't

Flamenco Paranoia. Numero 9, Samurai J, scusate, ve l'ho rovinata proprio sul finale con la canzone di Samurai J dall'album Amatore. Siamo nella top 10 e le canzoni cominciano ad alzarsi di livello, possiamo dirlo, perché dopo Sessione a Sanremo 2026, dai, questa canzone è bella, è molto estiva, è giusta per questo periodo dell'anno, ricordiamo siamo a fine giugno, insomma in estate italiana piena, pienissima, calda, e sicuramente starà risuonando in tutte le spiagge, in tutti i lidi nel nostro bellissimo paese. Io vado subito alla numero 8, è un'altra canzone che a me piace da morire ed è appena uscita ed è quindi una new entry della nostra classifica, ma anche della nostra radio. Credo che fa il debutto oggi alla radio dopo Pane Latte Caffè di giovedì, quindi in realtà seconda volta, dai. Noemi, prodotta da Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate? Se ci state ascoltando, questa qua è la canzone che vi carica per il sabato sera. Ci state ascoltando ovviamente in diretta sulla 531. Veramente questa vi carica da morire. Numero 8, Noemi, Tu cosa fai questa sera?

numero 8, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Voi cosa fate? Sicuramente avete cominciato la vostra serata al massimo, se è sabato sera chiaramente, perché essendo una puntata riascoltabile potrebbe essere anche, non lo so, venerdì pomeriggio o potrebbe essere martedì mattina in questo momento. Però se è sabato sera e ci state ascoltando live sulla 531, stasera insomma la serata comincia al meglio dopo aver ascoltato la nostra numero 8 della Top 20. Allora, io sono il vostro Marco, tutte le settimane le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento ve le facciamo ascoltare con la Top 20, vi facciamo anche conoscere le new entry e adesso abbiamo fatto una doppietta, facciamo una tripletta perché dalla 9 andiamo alla 8 e passiamo alla 7 perché c'è una new entry della Top 20 e c'è una new entry della Top 20 proprio anche in Italia con l'ultimo featuring spaziale di Angelina Mango con Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore alla numero 7. Tanta roba. Io qua piango, piango. Portatemi i fazzoletti perché io qua piango.

0: basta il tempo di un fiore.
1: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 5.

Quanto ci piace Saif alla numero 5. 5. Abbiamo fatto in realtà un poker. Abbiamo fatto, anzi, una full house, perché abbiamo fatto 5 canzoni di fila. Dalla 9 alla 5, tutte ad un fiato. Fino ad arrivare alla 4 con Summer Funk, Francesco Gabbani. Per chi di voi si è perso, insomma, dove siamo finiti in questi 10 minuti, state ascoltando la Top 20 con il vostro Marco, con la Radio Italiana 531. Ci stiamo avvicinando alle 3 canzoni più ascoltate in Italia in questo momento nelle radio, e quindi ve le facciamo scoprire, no? Una per volta, partendo dalla numero 3, perché arriva Gaia con Bossa Nostra. E qui ritmo carioca, carioca. A proposito, per i mondiali, questa è una bella canzone da ritmo mondiali carioca, no?

0: Difficile scegliere la mia preferita di questa top 20, ma Gaia è tra le prime tre, soprattutto della classifica, ma anche delle mie canzoni preferite di questa settimana. E abbiamo ascoltato una canzone molto carioca. Siamo veramente in periodo mondiali. Quando si pensa ai mondiali si pensa al Brasile, che sappiamo benissimo, insomma, è una delle nazionali più forti al mondo, ha vinto 5 mondiali, quindi diciamo che tutto, insomma, tutto ha un senso. Ha quasi un senso anche la numero 2, che vi dico tra pochissimo, non prima però di avervi ricordato che il programma è riascoltabile sul nostro sito, quindi se siete arrivati alla fine e detto oh, mi sono perso le altre 18 posizioni, andate sul sito, cliccate podcast e trovate Top 20 Countdown, oppure nella sezione programmi sotto scritto sabato, così vi potete anche riascoltare la numero 2, che mi piace da morire, lo so, ho detto già di 5-6 canzoni, ma cosa devo dire se questa canzone di Alfa e Jovanotti è troppo bella. La numero 2 abbiamo Buon Vento. Che bella questa, ragazzi.
1: Certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: si muove.
1: Si muove, si muove, Giova numero 2, buon vento, Giovanotti Alfa, quanto è bella, dai, quanto è bella, ma non è abbastanza bella per essere la numero 1 della nostra settimana. Prima di spoilerarvela, andiamo a vedere le top 10. Cabana, Irama, 9, Flamenco, Paranoia di Samurai J, 8, Tu cosa fai questa sera di Noemi, 7, New Entry, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, 6, Partenope, Mark and Cremont, Brancale e The Colors, 5, Buona domenica di Saif, 4, Summer Funk, Francesco Gabbani, 3, Bossa Nostra di Gaia, 2, l'abbiamo ascoltata proprio adesso, Giovanotti Alfa, chi manca? Dai che ce l'avete lì, chi manca la top 20, chi manca la numero 1, perché manca un gruppo dal nome Strambo, con un titolo altrettanto strambo, però che ci cantano la numero 1 di questa settimana, ed è Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari, puntata che potete riascoltare quando volete, ma noi ci risentiamo sabato prossimo alle 6 con la top 20. Ciao ciao!

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore ancora.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
5: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
4: È massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
5: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
4: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno.

0: Costa travolge 4-1 la Norvegia con la tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq che spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
2: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
3: E mi fai pazzire.
4: Oniro Label.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia nascondi i sorrisi.

giri da sé, riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace e lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura. Brucio i consigli, alzo il volume.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: Listening to Radio Italiana 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anziano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
5: You're listening to Radio Italiana 531.
6: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
5: Ah, boh, tu lo sai?
4: Ma qua dobbiamo fare il programma.
5: Vabbè, una in più, una in meno.
6: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
4: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
7: su Radio Italiana 531.

0: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: Radio Italiana 531.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e due minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con te.

0: degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: già.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno. La vostra radio, la Radio Italiana 531.

dico quello che penso, non resta neanche un amico. Sono una merda, confesso, se pensa quello che dico. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. I rapper di ora si vestono male e cantano male. E più fanno schifo più sale la fame. Ti sembra normale? È come se adesso ti vomito in faccia, ti passa la fame. Le tipe che schiacci non le farei toccare neanche dal cazzo.

Nelle radio, è un over 50, si pompa allo stadio, poco evoluto va ancora allo stadio, un vero cornuto non guarda mai dentro l'armadio, male male, tutto bene no, male male, tutto bene no, male male, male male, male male, ehi, scrivo più chiaro possibile, se non capisci riassumo, bravo un amico infallibile, ma non colpisci nessuno.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In questa notte Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Vanno messi da parte, no? Detto ciò, anche il tempo con la mia famiglia, con gli amici, ho messo tutto da parte, però lo rifarei, ecco, perché è una cosa che il mio sogno era sempre di diventare un giocatore professionista, quindi ci sono riuscito, però non vuol dire che ora sono arrivato e fuori dal campo cambio tutto, no? L'obiettivo è sempre il tennis, fin quando gioco a tennis sarà sempre così.

0: Olanda, alle 15 ci sarà la gara sprint, ma altro e ben altro è già successo. Su tutto questo allora ci aggiorna Luca Cesaretti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, dicevi bene, i sultani della velocità nella cattedrale della velocità, vale a dire Assen, circuito storico, bellissimo, come anche Brno, come anche il Mugello in precedenza. Balaton in mezzo, diciamo, spaiava un po' questa sfilza di circuiti storici e stupendi, ma insomma veniamo a quello che è accaduto in mattinata e intorno all'ora di pranzo, le qualifiche. Partiamo dalle altre classi in Moto3, la più piccola delle tre classi del moto mondiale, la pole dello spagnolo leader del mondiale Massimo Kiles, gli italiani nono Guido Pini, tredicesimo Matteo Bertelle, nella classe di mezzo in Moto2 la pole per il colombiano David Alonso, sesto Celestino Vietti, diciottesimo Tony Arbolino. Invece in mattinata, per quanto riguarda la classe regina, risultati storici, perché per la prima volta 4 Aprilia davanti a tutti nella classe regina, con la pole di Martin, ventunesima in carriera, la prima però con la moto di Noal, 616 giorni dall'ultima volta, era Australia nel 2024, 11 millesimi appena di vantaggio su Ayogura, 33 su Marco Bezzecchi, rallentato da una bandiera gialla, però dovrebbe essere questi 33 millesimi anche il margine più ristretto in epoca MotoGP per raccogliere la prima fila dello schieramento. Poi Raul Fernandez quarto, un decimo, ma si mangia le mani perché lui la pole l'aveva fatto, giro cancellato però per track limits all'ultima curva. Quinto Pecco Bagnaia, il migliore delle Ducati, sesto Fabio Di Giannantonio, settimo Marc Marquez, alla peggior qualifica stagionale, dunque 4 Aprilia, poi 3 Ducati, poi la KTM di Pedro Acosta, dunque la Yamaha di Fabio Quartararo, queste le prime tre file dello schieramento. Non ci sarà Aldeguer, frattura della vertebra T7 ieri per lui, e dunque insomma vedremo quando riuscirà a rientrare e se sarà necessaria un'operazione. Ci sarà invece Alex Marquez, ieri è caduto anche lui, ha picchiato forte anche lui, ha saltato la qualifica, però proverà ad essere della sprint alle 15, partirà dodicesimo.
0: E allora grazie a Luca Cesaretti, che potrete seguire di nuovo qui in diretta su Rai Radio 1 per il racconto della gara sprint. Vi ricordo soltanto il sondaggio che vi abbiamo lanciato in tema mondiali al numero 335-699-2949, sms ma anche WhatsApp: chi sono i vostri migliori dei mondiali di questa edizione, ma anche delle edizioni passate. Abbiamo preso in prestito il titolo del libro a firma del duo Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che avremo ospiti nel corso di questa puntata di Sabato Sport. Vi state scatenando con i vostri messaggi, ve ne leggo due. Giovanni da Venezia: menzione speciale per il portiere del Camerun Nkono, che chissà perché spopolava tra noi ragazzini negli anni 80 e ancora protagonista del mondiale nel 1990. Gli risponde Roberto da Aversa: per me la nazionale più forte di sempre in termini assoluti è quella del 70, non l'ho vista per una questione anagrafica, però vedendo in TV una buona idea ce la si può fare. Allora, questo è il vostro pensiero, continuate a mandarci le vostre opinioni, i vostri commenti. Adesso arriva la musica, poi anticiperemo il GR1 per dare giusto spazio alla MotoGP. Siamo

14:44 minuti con Ligabue. Torniamo dunque in diretta con Sabato Sport, molto caratterizzata in questo avvio dal calcio, ma soprattutto dalla velocità, la MotoGP, ma poi ci sarà anche la Formula 1 con le qualifiche austriache, ma non perdiamo di vista naturalmente il mondiale di calcio stasera alle 23, anche qui dirette su Radio 1 di Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Va completandosi dunque il tabellone dei mondiali per quel che riguarda i sedicesimi di finale. Ci sono accoppiamenti già formati a partire da Germania-Paraguay, che si sfideranno il prossimo 29 di giugno, così come Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco. Questa forse una delle sfide più attese per quel che riguarda i sedicesimi di finale, considerato il valore e l'equilibrio tra le due formazioni. La Spagna deve ancora aspettare per sapere chi sarà la sua avversaria, affronterà la seconda del girone G, mentre gli Stati Uniti sanno già che dovranno vedersela contro la Bosnia, attende di conoscere l'avversario il Belgio. Ci sarà poi Brasile e Giappone, altra gara da seguire da vicino, Costa d'Avorio e Norvegia, altro accoppiamento, così come quello tra Argentina e Capoverde ed Australia ed Egitto, mentre attendono di sapere il Messico, per esempio, e anche la Svizzera. Ma siamo ormai addirittura ad arrivo, non ci fermiamo, adesso c'è la musica e poi il GR1, quindi la gara sprint.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto che ha colpito il Venezuela, il bilancio provvisorio è salito a 920 vittime, oltre 3.000 i feriti e decine di migliaia le persone ancora disperse. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: I soccorritori sono ancora al lavoro sui cumuli di macerie, tra le rovine dei palazzi abbattuti dal terremoto, nella spasmodica ricerca dei sopravvissuti. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità di salvare i superstiti ancora intrappolati tra i detriti. E sono già arrivati team di assistenza di 10 paesi, 250 uomini sono stati inviati dagli Stati Uniti, i soccorritori italiani si dirigono verso le aree devastate dal terremoto ed è in partenza nel nostro paese anche il secondo aereo con a bordo nuovo personale per fornire assistenza a Venezuela. Il ministro degli esteri italiani annuncia aiuti per 10 milioni di euro, sono tre i morti accertati della comunità italo-venezuelana, trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. Il presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, la più colpita dal sisma, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma Rodriguez subisce le contestazioni della popolazione durante una visita ad un luogo colpito dal sisma e le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese.
2: Il triplice omicidio nel quartiere Casalotti a Roma, una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio a pochi metri dalla palazzina dove ieri sera sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni di origini bengalesi. È ferito anche il primogenito, il 20enne è ricoverato e non è in pericolo di vita. Si cerca l'aggressore, gli inquirenti ritengono che il responsabile sia un conoscente della famiglia. L'ondata di caldo record sull'Italia, tra domani e lunedì è atteso il picco 18, le città segnate da bollino rosso, situazione che continuerà fino a martedì quando l'anticiclone africano cederà il passo a correnti atlantiche più fresche. Ieri 2 le vittime, un operaio di 57 anni in provincia di Padova e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. In aumento gli accessi ai pronto soccorso causati dalle alte temperature, tuttavia la situazione è ancora gestibile secondo quanto riporta la Società Italiana di Medicina d'Urgenza. E l'ondata di caldo sta colpendo anche l'Europa occidentale. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, quasi uno su tre, record di temperature in Gran Bretagna e in Germania. Afa e caldo anche in Francia. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: La Francia resta in emergenza anche se si riducono i dipartimenti in allerta rossa dai 72, oggi sono 37, il caldo si sposta verso est. Resta in allerta rossa Parigi, dove un uomo è stato ritrovato annegato, ha perso la vita dopo aver fatto il bagno nel Canal Saint-Martin. Il problema è gli ospedali sotto pressione, sia a Parigi sia in tutta la Francia, da qui ad esempio il divieto della vendita di alcolici. Per aiutare gli ospedali, molti medici e infermieri stanno tornando dalle ferie su richiesta del governo Le Cornu, mentre ad esempio per evitare assembramenti è stato poi rinviato il corteo della festa Pride, doveva tenersi oggi a Parigi a Lione. Infine un caso è diventato il treno Parigi-Nizza, è arrivato con 6 ore di ritardo per un guasto tecnico lungo la linea. Alcuni casi di svenimento si sono registrati quando è mancata l'aria condizionata in diversi vagoni. Da Parigi è tutto, linea a voi.
2: Ancora tensione a Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid statunitensi prendendo di mira basi americane. Protesta il Bahrain, il cui territorio è stato coinvolto. Tuttavia la situazione preoccupa anche i paesi più distanti dal Golfo come l'India, per la quale lo stretto è fondamentale dal punto di vista commerciale. L'inviata.
5: Parla senza indugi il ministro degli esteri indiano Subramanian Jaishankar sullo stretto di Hormuz, per mesi paralizzato dal conflitto. Un problema serio per l'India. Abbiamo bisogno che la situazione sia stabile, che le navi possano attraversarlo liberamente, tutelate dal diritto internazionale, afferma il ministro degli esteri dell'India. Attraverso lo stretto in India arrivano tonnellate di greggio. Dai porti del paese ripartono verso l'Occidente i prodotti petroliferi raffinati, di cui Nuova Delhi è il quarto esportatore nel mondo, ma anche tonnellate di farmaci generici, software. Ora la preoccupazione resta. Puntiamo su rotte alternative, spiega ancora Jai Shankar, ad ovest. Da Nuova Delhi, Claudia Stamerra, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sabato Sport. E dunque, come promesso, perfettamente in orario, grazie ai colleghi del GR1, stiamo per dare la linea alla MotoGP, perché è tutto pronto in Olanda per la gara sprint che ci sarà raccontata anche da Massimo Angeletti, che è con noi collegato. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a tutti voi.
9: E allora, senz'altro, si ricostituisce il tandem con Luca Cesaretti, al quale cedo la linea per il racconto di questa gara sprint ad Assen in Olanda. Luca.
11: Ciao Massimo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
10: Ciao Luca, ben trovato.
11: E allora, tra poco il via della gara sprint del Gran Premio d'Olanda, 13 giri, però insomma sfruttiamo questi 2-3 minuti che ci separano dal via per ricordare un paio di cose molto importanti. Intanto che questa di oggi, della sprint dell'Olanda, sarà la prima partenza dopo diversi anni che si farà senza il device, l'all shot, l'abbassatore anteriore, diciamo così, quel meccanismo meccanico che agganciava la forcella anteriore, la schiacciava e permetteva di partire molto più lanciati, e poi si sganciava alla staccata di curva 1. Questo per motivi di sicurezza. Poi dal Sachsenring ci sarà anche un metro in più tra le varie caselle dello schieramento, dovrebbero arrivare Massimo con un po' meno di velocità, però ci sono due problemi: intanto la desuetudine a questa partenza e poi la possibilità di impennata che aumenta, perché invece l'abbassatore posteriore ancora si utilizzerà e quindi potrebbero esserci chiusure d'anteriore o staccate che avvengono con la ruota non perfettamente sull'asfalto, e dunque insomma un po' meno di velocità, forse qualche altro problema alla ricerca della maggiore sicurezza possibile.
10: Ma è un'anticipazione di quella che sarà tutta la stagione prossima.
11: Vero.
10: Credo che vogliano in un qualche modo eliminare alcuni rischi, anche se se ne creano altri, come hai detto tu. Lo spostamento dei pesi può chiaramente creare impennate o slittamenti che prima con l'abbassatore erano un pochino ridotti. Vedremo un po', non è neanche così semplice come accennavi, gestire improvvisamente diversi anni in cui hai usato questo strumento, improvvisamente non averlo, vedremo. Potrebbero esserci delle sorprese.
11: In particolare Marc Marquez ieri e Fabio Di Giannantonio già a Brno insomma dicevano che per loro non è che poi sia così tanto più sicuro, anzi lo scopriremo oggi sperando che non ci siano problemi. Le altre novità della settimana sono le ufficialità che finalmente sono iniziate ad arrivare: il rinnovo biennale di Marquez, Marquez, il nuovo compagno di squadra, contratto biennale dalla prossima stagione per Pedro Acosta, e il quadriennale per Pecco Bagnaia con Aprilia. Insomma, Massimo, nessuna novità, però almeno fino adesso iniziamo a togliere, no, un po' questo velo che copriva queste finte attese.
10: Sì, diciamo che trova una realizzazione questa frenesia del mercato che già dalla seconda gara praticamente aveva invaso l'ambiente. E bene così, almeno alcuni punti si chiariscono, ne rimangono ancora tanti da chiarire rispetto al mercato, perché c'è lo spostamento poi di Gian Antonio,
11: il KTM varie, insomma, lo iniziamo a dire in attesa dell'ufficialità.
10: Esatto, quindi vediamo un po'.
11: È iniziato il giro di riscaldamento sul bellissimo circuito di Assen, 4542 metri, 18 curve, 12 a destra, 6 a sinistra, un circuito vecchio stile senza grandissime staccate ma ad altissima velocità. E prima del via, Massimo, in un flash c'è anche, insomma, Bagnaia che ha spiegato cosa quest'anno lo sta aiutando, non dico a tornare alla forma del 2024, però sono quattro pochi podi consecutivi la domenica, tre tra sabato e domenica, e magari oggi vuole fare quattro, vale a dire un disco anteriore da 355 mm che sostanzialmente Brembo ha sviluppato per lui, perché quello che già c'era l'anno scorso lo aveva portato, aiutato a vincere in Giappone, ma era ad alta massa e non poteva essere utilizzato in tutti i circuiti. Quest'anno Brembo, per lui, ma è a disposizione di tutti e lo usa anche un altro pilota, ha sviluppato un disco da 3,55 con massa ridotta che dà a lui la stessa potenza frenante, il feeling simile a quello del 2024, potendo però lavorare in un range di temperatura più basso. Insomma, quando si parla, no, di i grandi realtà italiane che dominano a livello mondiale, c'è Aprilia, c'è Ducati, c'è anche Brembo nel moto mondiale e poi nella Formula 1 dalle 16 le qualifiche.
10: No, Brembo è un leader assoluto, poi questo è un circuito assolutamente particolare, non solo perché è stato costruito esclusivamente per le moto, è l'unico,
11: vero,
10: ma anche perché qui i freni ricevono sollecitazioni differenti, meno che negli altri circuiti. Questo è un circuito dove bisogna cucire, raccordare le varie curve non frenando, quindi è un discorso un po' particolare anche quello dei treni.
11: Magari ci arriveremo nel corso di questa sprint del Gran Premio, se insomma non ci fosse tantissima attività in pista, che però tra poco salirà di livello perché la griglia si è ricomposta. 4 Aprilia per la prima volta davanti a tutti, Martino Gura Bezzecchi in prima fila, Fernandez Bagnaia di Gian Antonio in seconda, Marquez Acosta Quartararo in terza, è tutto pronto per questo via senza all shot device. Non parte benissimo Bagnaia, si impenna, poi con la seconda riesce a mettere giù la sua moto. Chi è partito molto bene, ma lo sapevamo, è Ai Ogura che gira davanti a tutti, Ogura, Martin, Fernandez e Bezzecchi, questi primi quattro. Dunque rimangono davanti le quattro Aprilia, con però i piloti tra cause che vanno a scavalcare i due della formazione ufficiale. Quinto è Marc Marquez, c'è una scivolata. C'è una scivolata, io credo che sia di Mir, esatto, è così, Juan Mir, la scivolata in curva numero 2. Dicevo, è partito bene Marquez che si è portato, no scusate, Bagnaia che è in sesta posizione. C'è lotta però tra le tre Ducati di Gian Antonio, che adesso va a scavalcare i due piloti della Ducati ufficiale, quindi quinto di Gian Antonio, sesto Marquez, settimo Bagnaia, le quattro Aprilia davanti, le tre Ducati dietro, lungo di Bezzecchi che viene scavalcato da Di Gian Antonio, riesce a difendersi dall'attacco di Marc Marquez. Si conferma Massimo Angeletti in questo avvio il fatto che insomma Bezzecchi al sabato non ha un gran feeling con questa sprint rispetto a quello che poi ci ha fatto vedere spesso e volentieri la domenica.
10: Sì, la soffre un po', perché nelle ultime quattro non ha raccolto un punto per un motivo o per l'altro, e doveva confermare un miglioramento, perché se vuoi vincere un mondiale devi anche essere costante nel raccogliere punti nella sprint, cosa che lui non è riuscito a fare, ha perso tanti punti per tanti episodi come abbiamo visto, ma insomma non puoi perdere tanti punti
12: quindi è così.
11: Acosta va ad attaccare e a superare Fabio Quartararo, si porta in ottava posizione alle spalle di Marc e Bagnaia. Davanti c'è lotta con Martin che si prende la prima posizione, con Raul Fernandez che va a scavalcare Ogura. Dunque Ogura, come era successo Massimo in Repubblica Ceca, parte bene, poi però nelle prime fasi non è così aggressivo, viene scavalcato, poi sì, lui è fortissimo nel finale, però bisogna poi sorpassarli questi piloti, non è facile.
12: Questa, io ripeto, è un circuito con una guida particolare e secondo me sul giro secco può essere anche non determinante, ma nel lungo, nella percorrenza lunga, se tu sbagli di 10 centimetri la traiettoria, perché è un circuito molto stretto, una pista molto stretta, e quindi ha delle traiettorie obbligate, se tu entri con un secondo di decimo di ritardo in una curva te lo porti dietro per tutto il tracciato, e quindi probabilmente soffre questo aspetto.
11: Appena 14 metri di larghezza per l'asfalto del circuito di Assen, un budello dove non si può sbagliare di un millimetro. Chi ha sbagliato è Pedro Acosta, avevamo detto che si era portato in ottava posizione, poi però ha messo le ruote sul verde fuori dall'asfalto, ma anche dal cordolo, è scivolato, anzi è piombato addirittura in quattordicesima posizione. Davanti però sono tutti attaccati, i primi sette raccolti in un secondo e quattro, in ordine Martin Fernandez, Ogura, di Gian Antonio Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. L'attacco di Bagnaia su Marc Marquez chiude il sorpasso, poi però prova a incrociare la traiettoria, Marquez che si riprende la sesta posizione. Lotta dunque tra i due piloti della Ducati, tra i due piloti del team ufficiale Ducati, botta e risposta, il sorpasso di Bagnaia, il controsorpasso di Marquez, e allora Bezzecchi che è quinto prende qualche metro di vantaggio su di loro, però Massimo davvero qui sono in sette, in un secondo e sette, e rischiano di andare così quasi fino al traguardo.
12: Penso di sì, perché le forze in campo, nonostante le aprile avessero le prime quattro posizioni, ma le Ducati avevano un passo leggermente migliore, e quindi si gioca sulla distanza.
11: Attenzione a Raul Fernandez che è praticamente negli scarichi di Jorge Martin, si porta dietro anche Ogura e Di Gian Antonio, il doppio attacco Raul e Di Gian Antonio, Raul passa in testa, Di Gian Antonio si prende la terza posizione, inizia il quarto giro, Raul Fernandez in testa, Jorge Martin è secondo, Fabio Di Gian Antonio terzo, Ogura quarto, Marco Bezzecchi quinto, poi c'è anche Marc Marquez e Pecco Bagnaia, un secondo e quattro a raccogliere i primi sette, anche se Massimo la sensazione adesso è che forse i primi cinque, cioè le quattro Aprilia e Di Gian Antonio, potrebbero avere qualcosina in più rispetto alle due Ducati ufficiali, o meglio Bagnaia sembra avere qualcosa in più di Marquez, ma non riesce almeno per il momento a scavalcare il nove volte campione del mondo.
12: È difficile superare in questo circuito, devi farlo in due o tre punti abbastanza precisi, e quindi è un po' anche una gara d'attesa da questo punto di vista per trovare l'occasione giusta, non è così semplice, e Bagnaia probabilmente deve trovare questo momento ideale con la sua Ducati.
11: Ogura all'attacco di Jorge Martin, si prende la terza posizione a Ogura, di forza dietro Bagnaia, un piccolo errorino, un piccolo lungo, non gli ha fatto perdere posizioni, gli ha fatto perdere però un paio di decimi rispetto a Marc Marquez. Allora Martin è scappato via bene, ma adesso si ritrova esattamente davanti a Marco Bezzecchi, terza e quarta, le due Aprilia del team ufficiale sarebbero anche a posizioni invertite, il primo e il secondo del campionato del mondo, con Bezzecchi che ha 8 punti su Martin. Ma adesso Martin alla chicane finale si va a riprendere la terza piazza ai danni di Ogura. Nel frattempo Fabio Di Gian Antonio ha ringraziato, si è preso la seconda posizione, ancora Ogura su Martin, ancora Ogura su Martin. Martin scivola in quarta posizione, dicevo Di Gian Antonio si è preso la seconda piazza, e con questa lotta, con questa serie di sorpassi e controsorpassi, Massimo, i primi due stanno provando ad allungare.
13: Hanno preso più di un secondo in questo giro e si vede anche a occhio nudo. Probabilmente sono avvantaggiati dall'essere davanti e quindi scegliere delle traiettorie.
11: E con questa lotta che coinvolge i piloti dalla terza alla settima posizione, se ne è aggiunto un altro al filotto, perché in ottava posizione Nea Bastianini sta risalendo molto molto forte, anzi è il più veloce in pista ad eccezione di Raul Fernandez nell'ultima tornata, e si è accodato a Pecco Bagnaia. Dunque Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio se ne sono andati, almeno per il momento, quinto giro in corso, anzi nella sua parte finale. 6 decimi di vantaggio per Di Giannantonio sul gruppetto guidato da Yogura, e che vede in ordine dietro al giapponese Martin Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia e Bastianini, e poi un secondo e due per trovare Diogo Moreira, che è l'ultimo che va a comporre i 9 della zona punti di questa sprint del Gran Premio d'Olanda. Si chiude un'altra tornata, vediamo i tempi: 32-1 per Di Giannantonio e Piero Gura, che piazza il giro veloce e prova a riaccodarsi. 32-5 per Raul Fernandez, 32-6 per Martin, 32-5 Bezzecchi, 32-7 Marquez, 32-9 Bagnaia, 32-5 Bastianini, che conferma massimo in questo momento di essere un po' più veloce di coloro che lo precedono. Però insomma, auguri a trovare spazio su Bagnaia, Marquez e Bezzecchi. Vediamo se adesso Ugura, massimo, visto che entriamo nella seconda parte della sprint, si metterà al lavoro e andrà a recuperare sui due che lo precedono.
13: Sta ricucendo comunque, intanto si è fermato Miller, sta ricucendo Bastianini, Ugura, e è quello che probabilmente riporterà tutto il gruppone a ridosso dei due, che sembra che non possano dare lo strappone e andarsene via. Sono stati ripresi, tra l'altro una considerazione ovvia è che tutti hanno lo stesso pneumatico, quindi conterà molto lo stile di guida, perché chi la spalla destra viene consumata il doppio di quella sinistra, e questo potrebbe essere un problema per la...
11: Hai fatto bene a sottolinearlo, Massimo, perché insomma l'avevo dato sbagliando per scontato: media all'anteriore, soft al posteriore per tutti, anche perché le condizioni meteo, 33 gradi la temperatura dell'atmosfera, 50 quella dell'asfalto al via, insomma non permettevano voli pindarici. Attenzione all'attacco di Bezzecchi su Jorge Martin in curva 1, ci prova ma poi si deve riaccodare, va un po' largo Jorge Martin, ma riesce in qualche maniera a tenere questa quarta posizione. Lì c'è un punticino che balla per la classifica mondiale, soprattutto, Massimo, però c'è anche tanta fiducia che balla, credo, in questo momento tra i due, no?
13: Sì, guarda, sicuramente dopo gli ultimi episodi quel clima idilliaco dentro il team Aprilia si è un po' guastato, e anche la rivalità tra i due si è riaccesa nella maniera più sportiva, naturalmente, e quindi sì, vedremo anche un bel duello, però il loro duello sta favorendo la puntatura.
11: Pecco su Marc, Bagnaia su Marquez, lì il sorpasso l'ha completato. Occhio a Bezzecchi che ci riprova stavolta, forse ce la fa a chiudere il sorpasso, ma poi incrocia la traiettoria Martin, sorpasso contro sorpasso, e rincrocia Bezzecchi che quasi sposta Jorge Martin. Deciso, duro ma regolare, Marco Bezzecchi si prende la quarta posizione. Martin esce dal cordolo, spostato letteralmente da Marco Bezzecchi, e si vede arrivare alle spalle Pecco Bagnaia, che ha superato Marc Marquez, e di slancio si è riportato sul madrileno campione del mondo del 2024. Si chiude il settimo giro. Allora facciamo un riepilogo, intanto è arrivato il track limits per tutti e due, vale a dire per Martin e per Bezzecchi, non potrebbe essere altrimenti. Fernandez, Di Giannantonio e Ugura hanno allungato, sono raccolti in 6 decimi, e per il momento si giocano podio e vittoria di questa sprint. Un secondo e tre da Ugura, adesso c'è Marco Bezzecchi in quarta posizione, quinto è Jorge Martin, sesto Pecco Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini, dal quarto all'ottavo sono tutti di nuovo raccolti in poco più di un secondo in un altro trenino che però ha perso le ruote. E dei primi tre è vero che c'è stata battaglia massimo tra Bezzecchi e Martine, però 32-8 Bezzecchi, 32-3 davanti. Vediamo se è stato solo quel sorpasso contro sorpasso adesso o se i primi tre hanno qualcosa in più in questa fase.
13: Secondo me in questa fase hanno qualcosa in più, ma ripeto, questo è un circuito dove se tu non becchi la traiettoria giusta perdi in tutto il tracciato, quindi credo che sia questo l'elemento determinante. Poi è chiaro che le battaglie tra le coppie che si sono formate favorirà quelli davanti.
11: Di Gian Antonio perde la scia di Raul Fernandez in questo momento, 6 decimi di vantaggio per l'altro madrileno sul romano, tant'è che Ogura adesso è davvero grandissimo alle spalle di Gian Antonio perché è nei tubi di scappamento della migliore Ducati in pista. Si chiude un altro giro, 32-1 Raul che prova ad allungare, 32-3 di Gian Antonio, 32-2 Ogura, 32-5 Bezzecchi, 32-3 Martin. Sono tornati dopo quella grande lotta corpo a corpo su tempi interessanti, su un passo interessante che però non è quello dei primi tre. Mancano 4 giri e mezzo sostanzialmente la bandiera a scacchi. La sensazione massimo è che forse i primi tre potrebbero aver ipotecato il podio di questa sprint.
13: Sembra che sia così. È una gara un pochino noiosa da questo punto di vista, perché a parte i duelli nelle retrovie la situazione davanti sembra un po' stabilizzata, a meno che non ci sia un attacco di Ogura di Gian Antonio, che è l'unico possibile al momento,
11: e magari di Bastianini su Marc Marquez, perché Marquez adesso sta faticando a tenere il ritmo di Bezzecchi, Martina e Bagnaia, girato 3-4 decimi più lento e dunque potrebbe essere messo nel mirino dal pilota riminese della KTM. Massimo, questa situazione, insomma, tanti piloti non vicini ma pochi sorpassi, è dato anche dal fatto che sono 6-7 Ogura, attenzione Ogura, ecco, su di Gian Antonio all'ultima chicane, passa Ogura su Fabio di Gian Antonio. Dicevo, situazione massimo data dal fatto che sono in 7-8 praticamente con un passo non dico identico ma simile, e dunque in una pista così con queste MotoGP poi chi parte davanti ha un vantaggio, no, importante per difendersi da chi lo segue, e magari avrebbe mezzo decimo di vantaggio ma non abbastanza per scavalcare.
13: È esattamente come dici tu, e sicuramente chi sta davanti, ma questo non tanto per il circuito ma per il tipo di moto, che sono di una potenza infinita e tutte sullo stesso piano. Pensiamo che molte volte nelle qualifiche, nelle prove, troviamo 12-15 piloti raggiunti in un secondo, e lo vediamo adesso in pista. C'è da aggiungere per Marquez, a mio avviso, che essendo questa una pista con molte curve a destra, conferma il fatto che non ama molto il campione spagnolo la curva a destra.
11: Sì.
13: E lo sta soffrendo.
11: Sì, nonostante insomma sia un tracciato dove ha vinto 3 volte, ha fatto 8 podi in 11 gare, però insomma chiaramente non è il Sachsenring che vedremo tra 2 settimane. Raul Fernandez allunga, prova ad andarsene, decimo giro che si sta per concludere, di 13 a 1 secondo e 4 adesso il
13: guarda
11: pilota.
13: In un giro, Luca, guarda in un giro quanto ha preso Raul Fernandez, e sta girando in un tempo stratosferico, perché gira in 1:32.0.
11: 32.0 per lui e per Ogura, 32.4 per Di Gian Antonio, 32.0 anche per Bezzecchi, che firma il giro record della gara, lascia sul posto Jorge Martin perché gli rifila 6 decimi in un solo giro. Adesso Bezzecchi ha meno di 6 decimi da Fabio Di Gian Antonio. Massimo, può anche metterlo nel mirino quel terzo gradino del podio della sprint, che ha anche implicazioni di classifica mondiale, perché Di Gian Antonio è terzo, non ce lo dimentichiamo, nel mondiale.
13: Si gioca punto a punto e un punto può essere preziosissimo in questa fase, anche psicologicamente, no? Adesso vedremo che Bastianini attaccherà molto probabilmente Marquez, perché si è avvicinato tanto.
11: Sì, diciamo che forse Bastianini però avrà difficoltà, perché il punto classico di sorpasso di Hassan in fondo al rettilineo principale, che non è lunghissimo, anzi, però lì il motore della Ducati rispetto a KTM sicuramente aiuta Marc Marquez a difendersi. Occhio anche alla situazione track limits, perché ha poco più di due giri dalla bandiera a scacchi di Gian Antonio Bezzecchi e Martin hanno il warning, dunque ad eventuale e altra track limits andrebbero a subire 3 secondi di penalità. Insomma, ricordo il 2023 con Binder che sia nella sprint sia nel Gran Premio fu costretto a cedere il podio proprio per quel motivo. Inizia il penultimo giro con Ogura che firma il record della gara 1:32.003, però ci sono 8 decimi che lo separano da Raul Fernandez. Sicuramente però questo strappo gli serve, Massimo, per difendersi da Di Gian Antonio e da Bezzecchi che sta arrivando di gran lena.
13: C'è poco tempo fino alla fine, un giro e mezzo, quindi anche un metro può fare la differenza. Intanto Bezzecchi si è avvicinato, però sta facendo un po' l'elastico, sì. Mantiene sempre un distacco fra il mezzo secondo e i 6 decimi.
11: Anche perché Fabio Di Gian Antonio adesso, visto che si è accorto che si sta avvicinando, c'è la caduta intanto di Franco Morbidelli in curva 4, dicevo, visto che Di Gian Antonio si è accorto che Bezzecchi si è portato a meno di 6 decimi, ha dato uno strappo e ha firmato un parziale record assoluto nel primo settore, il migliore a metà pista. Insomma, anche lui sta spremendo quello che rimane nella sua gomma. Peraltro, Massimo, Fabio Di Gian Antonio, migliore Ducati anche oggi, unica Ducati a interrompere il filotto di 4 Aprilia. Beh, bravo di nuovamente il romano.
13: Sì, se trovasse un pochino più di costanza il pilota romano potrebbe trovare risultati eccezionali. Purtroppo gli manca questa continuità e la paga, perché comunque lui è un pilota veloce.
11: Soprattutto, Massimo, quando ha la chance magari non di fare podio ma di vincere.
13: Esatto, sembra che abbia il braccino del tennista.
11: Non è uno step semplice o banale da fare.
13: No, perché è psicologico.
11: Esatto, arriva il warning per track limits anche per Pecco Bagnaia. È iniziato però l'ultimo giro con Raul Fernandez che ha 7 decimi di margine su Ayogura, 1:04 su Fabio Di Gian Antonio, 2:01 su Marco Bezzecchi, 4:03 su Jorge Martin. Le prime 4 posizioni sembrano piuttosto in ghiaccio, piuttosto separate, consolidate, separate da 5-6 decimi uno dall'altro. Dietro magari potrebbe esserci bagarre per la quinta, sesta, settima posizione tra Martin, Bagnaia e Marquez. Vediamo se Bagnaia avrà un colpo per provare a prendersi la quinta posizione. Davanti Raul Fernandez va a confermare che insomma quella pole position che gli è sfuggita però indicava che insomma il pilota di Madrid ha un grande ritmo ad Assen, un pilota un po' da alti e bassi che dovrebbe con la vittoria sprint del Mugello essersi guadagnato la riconferma. Attenzione a Bagnaia su Martin, non c'è spazio, ultima chicane per Raul Fernandez, è doppietta Aprilia, è doppietta del team Trackhaus. Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda davanti ad Ayogura. Fabio Di Gian Antonio con la Ducati del team VR46 chiude il podio, 4° Marco Bezzecchi, 5° Jorge Martin che per 61 millesimi è riuscito a difendersi da Pecco Bagnaia, 7° Marc Marquez, 8° Enea Bastianini e alla fine Acosta risale in 9ª piazza e si prende un punticino. Massimo Angeletti,
13: guarda, direi che i valori che abbiamo visto sono quelli che rispecchiano un po', a parte di Gian Antonio che si è inserito nella battaglia Aprilia, rispecchiano quello che abbiamo visto in questi 2 giorni. Probabilmente Aprilia è una moto che ha un elemento di agilità in più per girare su questo circuito, e si vede, perché qui le moto, questi bolidi non possono sfruttare tutta la potenza, perché il rettilineo più lungo è 460 metri, quindi è difficile
14: si deve contare su altri fattori, tra cui l'agilità, e probabilmente Aprilia in questo senso è una moto leggermente più agile di Ducati.
11: Sì, più agile, forse insomma capace di essere un pochino più precisa, parliamo di un nulla, ma poi quel nulla fa la differenza a questo livello nelle curve ad alta velocità, no? Come avevamo visto appunto anche al Mugello, dove guarda casa aveva vinto sempre Raul Fernandez al sabato.
14: Esatto, poi la domenica aveva vinto Bezzecchi, e quindi conferma un po' questo discorso, ma è un campionato da questo punto di vista generalmente molto bello, perché non crea grandi divari, almeno in queste ultime quattro gare le distanze si sono un po' accorciate, e sono contento per Bezzecchi che è riuscito a finire una sprint anche se in quarta posizione, ma sono punti preziosi, ripetiamo, il punto da qui in avanti, anche se ce ne sono 481 ancora da giocare, ma è prezioso.
11: Eh sì, dici benissimo, perché insomma, per quanto riguarda la classifica mondiale, Bezzecchi ha guadagnato un punto su Jorge Martin, che è secondo, ne ha perso uno da Fabio Di Giannantonio, no, che lo precede, ha guadagnato poi su tutti gli altri, o meglio, ha guadagnato su Marc Marquez, da Ugura ha perso qualcosina, ma insomma chiaramente per lui va bene questo risultato nella sprint, se poi domani saprà fare quello step che spesso e volentieri ha saputo fare, no? Dopo un sabato
14: si esprime,
11: così bravo. Alla domenica invece dimostra, anche
14: sì,
11: perché
14: si esprime meglio, si esprime meglio,
11: si esprime meglio con la gomma media, che poi quella è la differenza fondamentale, no Massimo?
14: Sì, assolutamente, anche perché poi questa è una zona dove la temperatura potrebbe cambiare, perché è soggetta a rapidi mutamenti meteorologici che al momento non sembrano esserci, ma
11: no, esatto.
14: Però
11: non si sa mai. Festeggia Davide Brivio, che lascerà a fine stagione il team Trackhouse. È già arrivato Francesco Guidotti come team manager, che lo sostituirà, però insomma intanto lascia Justin Marks alla formazione statunitense questa prima storica doppietta in una gara sprint. Di Fabio Di Giannantonio abbiamo parlato, tutto sommato Massimo Angeletti direi una buona sprint anche per Bagnaia, perché insomma è arrivato in scia ai primi due del mondiale, ha messo le ruote davanti a Marc Marquez, anche lui domani può e deve fare uno step avanti, e spesso e volentieri ci è riuscito la domenica.
14: Questa novità del disco frenante leggermente più piccolo ha cambiato evidentemente la sua percezione della moto, e si vede, perché sono 4-5 gare che sta facendo bene. Oggi la Ducati qui aveva qualche cosa in meno di Aprilia, e lo pagano un po' tutti i piloti, lui compreso. Ma è sicuramente positivo il fatto che sia sempre nelle prime posizioni, anche psicologicamente.
11: Sì. Vedremo cosa saprà fare domani, se riuscirà ad allungare la striscia di podi nei Gran Premi, e domani Massimo ci aspettiamo un via come oggi fondamentale, perché poi la differenza è stata fatta lì in gran parte, e quell'errore dopo poche curve di Bezzecchi che ha spalancato la porta a Di Giannantonio, no?
14: Sì, abbiamo visto anche che l'assenza dell'abbassatore non ha cambiato poi molto.
11: Sì, visivamente diciamo sono arrivati molto più lenti, però non ci sono stati grandissimi problemi, ecco.
14: No, esatto, che in fondo è l'obiettivo di questa scelta tecnica, speriamo che possa andare in questa direzione, così saremo tutti più tranquilli.
11: Domani vedremo cosa accadrà nel Gran Premio d'Olanda, l'appuntamento alle 14, anzi qualche minuto prima, ci sarà con me Enrico Borghi, ci sarà con me come sempre anche Massimo Angeletti. Grazie Massimo, ci risentiamo domani.
14: Buon lavoro Luca, ciao.
11: La sprint del Gran Premio d'Olanda ad Assen è stata vinta da Raul Fernandez davanti ad Ayo Gura, doppietta del team Aprilia Trackhaus, terzo Fabio Di Giannantonio, Ducati VR46, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin, sesto Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini. La nuova classifica mondiale, Bezzecchi rafforza anche se solo di un punticino la sua leadership, 186 per il riminese, meno 9 Jorge Jorge Martin, meno 22 Fabio Di Giannantonio, meno 43 Marc Marquez che viene affiancato da Ayogura, a meno 53 ci sono c'è Acosta, a meno 55 c'è Pecco Bagnaia. È tutto per oggi con la vittoria di Raul Fernandez domani, il giorno del Gran Premio d'Olanda. Studio.

0: 15:32 minuti primi, di nuovo in studio con Francesco Albanese. Abbiamo appena ascoltato al microfono di Luca Cesaretti l'esito della gara sprint, ma nemmeno il tempo di congedarlo, Luca, che lo richiamiamo subito in causa perché ci sono aggiornamenti proprio sulla gara che ad Assen si è appena conclusa. Luca Cesaretti.
1: Sì, c'è una piccola modifica della classifica che avevamo raccontato poc'anzi, vale a dire è stato retrocesso di una posizione Pecco Bagnaia. Perché? Perché ha pizzicato il verde, appunto ha andato oltre i track limits nel corso dell'ultimo giro con Marc Márquez attaccato, dunque da regolamento quello che viene chiamato il drop one position, insomma alla fine Marc Márquez chiude sesto, Bagnaia settimo nella classifica mondiale. Marc Márquez allora a meno 42 da Bezzecchi e Bagnaia a meno 56.
0: Grazie dunque a Luca Cesaretti, che ritroveremo naturalmente domani per il racconto della gara lunga della MotoGP in Olanda. Riprendiamo il nostro cammino in questo sabato sport per tornare al tema legato al calcio, naturalmente ai mondiali, al sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949. Chi sono i migliori per voi dei mondiali delle edizioni passate, naturalmente di quella che si sta svolgendo tra Messico, Stati Uniti e Canada? Tra poco faremo un piccolo recap dei vostri messaggi, di quanto ci state scrivendo. Ora però è il momento del nostro prossimo ospite, sempre in tema calcistico. Allora saluto Giorgio Perinetti, attualmente direttore generale dell'Athletic Club Palermo. Buon pomeriggio Perinetti, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi, gli ascoltatori.
0: Eccoci. Athletic Club Palermo, club che milita in Serie D, la vostra, la sua nuova avventura ormai da un anno a questa parte. Comincio proprio da questa sua ultima tappa sportiva, Perinetti. Come sta andando? Quest'anno avete consolidato la categoria, cosa, verso cosa vi muoverete il prossimo anno?
2: Ma questa è una società giovanissima, è costruita da poco e quindi un primo campionato di D, puntavamo alla salvezza, abbiamo chiuso in un quarto posto, siamo stati per lungo tempo in prima linea, cioè davanti, però non era l'obiettivo, insomma, quindi stiamo cercando di creare un'alternativa alla biga della città, cioè il Palermo, che ovviamente veleggia e lotta per altri traguardi. Noi però vogliamo essere un'alternativa per i ragazzi che vogliono avvicinarsi al calcio, vogliono sviluppare questa passione. Lo facciamo molto umiltà, ma con tanto entusiasmo e tanta voglia di ricostruire quelle caratteristiche del calcio genuino, più vero, il calcio non dico di strada, ma insomma un calcio un attimino meno isterico e più vicino, ecco, ai giovanissimi che vogliono affrontare questa avventura nello sport.
0: Ha detto passione, naturalmente questa è un po' la parola chiave, soprattutto se pensiamo davvero alla realtà palermitana. E a proposito, tutto si ricollega, perché mentre parliamo al 335-699-2949 molti indicano proprio in Totò Schillaci come uno dei migliori dei mondiali, della storia dei mondiali, e come dimenticare quella edizione del 1990 in Italia. Perinetti, la porto sull'attualità. Li sta seguendo lei questi mondiali? Che giudizio ne ha tratto? Chi le sta piacendo di più?
2: Beh, naturalmente li seguo per quanto possibile, però chiaramente direi che dal punto di vista di quello che voleva essere inclusione, partecipazione, novità, insomma, è sicuramente un mondiale riuscito al momento. È chiaro che queste nuove realtà, insomma, che sono riuscite ad arrivare al mondiale anche grazie all'estensione del numero delle partecipanti, creano qualcosa di nuovo e anche di interessante sotto certi profili. Però ovvio che adesso andiamo verso le cose serie, cioè verso quella che sarà una selezione naturale molto, molto dura, perché è chiaro che andremo verso le sedicesime in poi, sicuramente ci sarà un po' la federazione, ma quindi vediamo chi. Certo, pensiamo sempre alle grandi squadre, Francia, Spagna, il Brasile, Ancelotti, che è Sornione, ma sarà sempre lì fino all'ultimo, ritengo, e poi naturalmente anche le altre squadre che sono lì e magari non hanno brillato fino adesso, possono ancora, l'Argentina di Messi ovviamente, insomma. Attendiamo le big, ecco, ma per ora è stato un divertente, interessante anche sotto il profilo di quello che hanno proposto dal punto di vista gioco, tattica e quant'altro.
0: Giorgio Perinetti, grande esperto naturalmente di calciomercato. La vetrina del mondiale per gli operatori del calciomercato, quindi società, procuratori e via discorrendo, quanto può essere anche un terreno scivoloso?

0: dà la dimensione di quanto la potenzialità di un calciatore si può esprimere in un contesto dove c'è il massimo e dove si dà il massimo. Quindi è ovvio che anche questo fa porre l'attenzione, però è anche vero che, come dicevi, può essere anche molto falsa la valutazione proprio in base a un exploit che può essere momentaneo, insomma.
1: Le ultime ore in Italia, ricordiamoci che il calciomercato ufficialmente sarebbe ancora chiuso, però insomma le trattative comunque fervono e fremono. Allora, in ordine proprio cronologico, mi voglio soffermare intanto sul acquisto da parte di Milan di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese, arriva dal Paris Saint-Germain per una quotazione vicina ai 70 milioni di euro, addirittura sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club rossonero. Può essere questo l'uomo giusto per rilanciare la Milano rossonera che è uscita davvero con le ossa rotte dall'ultima stagione?
0: Beh, il Milan insomma intanto ha tardato molto a darsi una struttura e probabilmente non se l'ha neppure data, nel senso una struttura interna, sportiva, probabilmente si appoggia a grandi procuratori o a un grande procuratore in particolare per sviluppare le idee di calciomercato. Questo gli ha consentito di arrivare a un giocatore sicuramente bravo, non un goleador essenziale, solamente un grande goleador, perché è un giocatore molto bravo, forse il numero di gol, vedremo in Italia quanti riuscirà a farne. Ma certamente almeno ha dato un segnale, perché il Milan era ovviamente la società più in ritardo, se vogliamo, proprio nella considerazione del calciomercato.
1: Chi invece resterà in Italia, dunque non parliamo di un nuovo arrivo, ma di una conferma, è Nico Paz, che è stato di fatto riscattato dal Como per la cifra di 60 milioni di euro dopo la trattativa con Real Madrid. Ecco, per l'Italia sicuramente è un vantaggio perché potrà continuare a vedere sui propri palcoscenici un giocatore di indubbio valore. Ma secondo lei, ecco, Nico Paz come l'avrà presa? Nel senso che è un investimento che fa anche lui sul suo stesso futuro. Si era parlato anche di un interessamento dell'Inter che poteva eventualmente introdursi in questa trattativa.
0: Intanto Nico Paz è bello poterlo vedere giocare sui nostri campi, assolutamente, perché è tecnica pura, è qualità, è quantità, è tutto. E poi conferma insomma l'intenzione del Como di essere una realtà importante nel nostro calcio, prepotente anche. E quindi lui sicuramente forse la possibilità di tornare al Madrid l'avrà sfiorata come idea, ma sicuramente ha dato invece l'input finale, la trattativa col Como, preferendo anche altre squadre, compreso l'Inter, quindi una sua volontà di stare a Como, dove si sente realizzato e dove si sente il giocatore più rappresentativo dei ragazzi terribili di Fabregas.
1: Ecco, protagonista senza dubbio, quindi ha anche scelto una continuità per giocare, perché sappiamo che poi andarsi a ritagliare uno spazio adeguato al Real Madrid non è cosa da tutti i giorni, anche se ti chiami Nico Paz. Se vogliamo, una scelta un po' in controtendenza rispetto a quella che per esempio ha fatto Palestra, che pure lì sembrava promesso sposo all'Inter, ma poi le sterline messe sul piatto dal Chelsea per l'Atalanta hanno fatto la differenza. Perinetti, è giusta secondo lei questa valutazione fatta da Palestra? Quando arrivano certe offerte non si può dire di no? Oppure magari, come qualcuno ha consigliato, sarebbe stato preferibile per lui un percorso più graduale, quindi comunque arrivare a un grande club come l'Inter e poi pensare eventualmente di spiccare il volo verso la Premier?
0: Ma questo direbbe la logica, però ormai la logica è superata dalla realtà. La realtà vuole che quando si fa un prezzo, si vuole assolutamente un giocatore, si fa un prezzo e si porta via il giocatore. Quindi i ragazzi in questo caso riescono a dire di no sicuramente anche a offerte clamorose, ma anche da dire che insomma, giocare la Premier per un ragazzo è una cosa molto molto importante. Dispiace per il nostro campionato, ma è anche vero che noi siamo molto lontani dalla possibilità della realtà di queste squadre inglesi che hanno uno strapotere economico, ma hanno soprattutto uno strapotere operativo, perché da noi, per esempio, ecco, avere l'ok per l'acquisto di quella portata, devono partire 1.000 mail, e ci vuole tempo. Questi i fondi che amministra la nostra società e mutua la nostra società purtroppo hanno tempistica e danno quindi ai dirigenti un'operatività limitata e quindi è molto complicato reggere la concorrenza di chi ha soldi e forza dell'immediatezza.
1: Abbiamo parlato dell'Inter del Como, Perinetti, rapporto anche a una valutazione su Roma e Napoli, in realtà che lei ben conosce, che rappresenteranno

0: naturalmente l'Italia alla prossima edizione della Champions League. Nel segno della continuità, la Roma con la guida tecnica di Gasperini. A Napoli manca ancora l'ufficialità, ma insomma sarà Max Allegri a guidare la squadra partenopea. Ecco, un giudizio a bocce ferme naturalmente rispetto a quelli che sono i movimenti che possiamo intravedere soltanto in questa fase del calciomercato per Roma e per Napoli.
1: Sì, noi sappiamo naturalmente che le nostre società sono costrette il 30 giugno a fare operazioni che aiutino il bilancio, e quindi dopo il 30 giugno solamente parte il vero mercato, insomma, per le nostre società. Questa è la realtà che abbiamo oggi, quindi la Roma sta aspettando probabilmente delle cessioni che potranno portare a sistemare il bilancio per poi operare sul mercato, andando incontro alle esigenze di Gasperini. Napoli invece, Napoli credo che abbia meno da fare. È vero che cambia allenatore, però un allenatore che già in passato è subentrato a Conte, quindi ha già delle certezze, un allenatore pragmatico che probabilmente non ha da cambiare tantissimo, volendo pensare che il Napoli recupererà tantissimi calciatori che Conte non ha praticamente avuto, quindi i migliori acquisti saranno i giocatori guariti da infortuni che saranno a disposizione per Allegri per tutta la stagione da subito.
0: Perinetti, sul dibattito Italia povera di talenti, lei come si schiera? È davvero questa, diciamo così, una fotografia fedele del movimento calcistico italiano, oppure i talenti li abbiamo ma non riusciamo a metterli in condizione di esprimersi?
1: Beh, un po' per tutte e due le cose, però è certamente vero che noi dobbiamo, secondo me, ecco, dopo questi insuccessi avuti per tre esclusioni al mondiale consecutive, bisogna completamente rivedere i criteri di formazione dei nostri giovani atleti. Noi abbiamo negli vai con situazioni obsolete di sviluppo, e dobbiamo mettere lì il focus, perché quando noi cambiamo sempre l'allenatore della nazionale riverniciamo una facciata, non cambiamo veramente. Non andiamo al problema che sono le fondamenta. Secondo me, ovviamente, poi ci sono norme e riforme che vanno assolutamente fatte o rifatte proprio per agevolare anche il flusso dei giocatori. Oggi è molto più semplice comprare uno straniero con un italiano per mille motivi, e qualcuno a questo dovrà porre riparo. Speriamo che la nuova presidenza federale possa fare degli interventi a tutto tondo proprio per agevolare una maggiore fluidità del sistema in tutte queste componenti.
0: La saluto, Perinetti, con un'ultima domanda che in realtà non le rivolgo io, ma Luigi da Bari, che ci ha scritto al 335-699-2949. L'Italia in queste giornate, Italia calcistica, ha pianto la scomparsa prematura di Igor Protti, e allora ci chiede Luigi proprio un ricordo di Protti da parte sua.
1: Ah, un giocatore straordinariamente efficace, con un carattere dolce, una persona da amare al di là dell'essere un grande calciatore. Mi ha dato tante delusioni, perché mi ha fatto sempre gol anche nei derby Roma-Lazio, però ripeto, un professionista da stimare, un uomo da ricordare.
0: E grazie a Giorgio Perinetti, direttore generale dell'Athletic Club Palermo.
1: Grazie.

0: 15:50 su Rai Radio 1 con Sabato Sport. Nemmeno il tempo di archiviare per la MotoGP la gara sprint vinta ad Assen in Olanda dall'Aprilia, guidata da Fernandez, che dalle due ruote passiamo alle quattro ruote, perché tra poco alle 16 partiranno le qualifiche per il Gran Premio d'Austria. Pronto in postazione per noi, allora c'è già Manuel Codignoni che saluto e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Francesco, a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Uno Spielberg decisamente caldo, rovente, temperature ben più alte della media, ma lo avete sentito anche nei vari giornali radio in tutta Europa, e questo angolo di Stiria non fa assolutamente differenza, nonostante si corra a circa 800 metri di quota sul livello del mare, quindi in teoria dovrebbe esserci un po' di refrigerio, un refrigerio che però diciamo è estremamente relativo, perché la temperatura in questo momento è di 33 gradi per quello che riguarda l'aria e addirittura 53 gradi e mezzo per quello che concerne l'asfalto, le temperature più alte mai registrate fino a questo momento in questo fine settimana, ma comunque si era sempre intorno ai 48-50 gradi per quello che riguarda l'asfalto, che è l'aspetto più importante, e dunque come dire differenze non tante, ma questo ci dice che la gestione delle gomme, soprattutto la domenica, non tanto quest'oggi, sarà uno dei fattori più cruciali per una qualifica che si annuncia molto tirata, perché questa è una pista estremamente breve, poco più di 4 km, il tempo sul giro è di poco superiore al minuto, 1:07:096, il tempo fatto registrare questa mattina da George Russell, che è stato il più rapido nell'ultima frazione di prove libere, e dunque distacchi Savasandir che si annunciano abbastanza contenuti. Più veloce, dicevamo, nel corso dell'ultima sessione di prove libere di questa mattina è stato il pilota della Mercedes Russell, che ha preceduto di 38 millesimi appena il compagno di squadra e leader del mondiale Kimi Antonelli, e di 115 millesimi, un decimo poco più, la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Ferrari in ripresa dopo sessioni di ieri molto deludenti, ma l'impressione è che ieri, anche suffragata dai dati in realtà, la Ferrari sia stata un po' più scarica di motore per giocare un po' a nascondino, soprattutto con le dirette rivali, non tanto Mercedes quanto Red Bull e McLaren, quarta e quinta con Piastri e Norris questa mattina, poi sesto Verstappen, settimo Leclerc, che ha avuto dei problemi di, come dire, abbinamento con i freni, diversi gli errori da parte del pilota monegasco, che non è riuscito di fatto a mettere assieme un giro pulito nel corso della FP3, ma anche lui sarà della lotta per quello che riguarda le primissime file. Le libere di ieri sono state dominate da Kimi Antonelli, che a occhio e croce ha un po' più di margine rispetto a tutti quanti gli altri, anche nonostante sia arrivato solamente secondo quest'oggi nella FP3, ma a vedere diciamo quelli che erano stati gli intermedi, secondo me è lui il grande favorito per la caccia alla pole position di quest'oggi. Si attende anche una conferma da Lewis Hamilton, reduce dalla vittoria al Gran Premio di Barcellona di due settimane fa, la prima con la tuta della Ferrari. Come dire, i temi sono veramente tantissimi per una qualifica che si annuncia tirata e tutta quanta da vivere. A te.
0: Sì, Manuel, ho una domanda, è arrivato via SMS, via WhatsApp al 335-699-2949, un quesito per Luca Cesaretti e per te da parte di Roberto da Torino, te lo giro così come ci è arrivato. Perché in Formula 1 gli italiani tifano più per la scuderia e non per il pilota, ad esempio Antonelli, mentre nella MotoGP sostengono più il pilota Rossi, Bezzecchi, Bagnaia che non la moto Ducati? Possiamo risolverlo questo enigma?
1: Allora, possiamo provarci, diciamo, mettiamola così. Allora, il tifo, diciamo che Ducati ha una storia importante per quello che riguarda le corse, ma non è con tutto il rispetto paragonabile rispetto alla Ferrari, che è il marchio italiano più famoso in assoluto al mondo, e dunque è motivo di vanto e d'orgoglio per sostanzialmente quasi tutti quelli che vivono nel nostro paese e amano il nostro paese, e spesso e volentieri, ma questa non è questione solamente di quest'anno con Kimi Antonelli, ma è storia dell'automobilismo che si preferisca la Ferrari ai piloti italiani. Un esempio su tutti, Riccardo Patrese stava vincendo il Gran Premio di Imola una quarantina d'anni fa, è finito fuori all'acqua minerali, è stato anziché consolato, sommerso dagli applausi del pubblico, ma che erano uno sfottò perché quella gara poi l'avrebbe vinta Tambè con la Ferrari. Quindi parliamo di un qualcosa che arriva da lontano, perché, lo ripetiamo, la Ferrari è il marchio italiano più famoso al mondo ed è un simbolo di italianità a 360 gradi, cosa che da Ducati non è ancora, gli auguriamo ovviamente alla squadra di Borgo Panigale di diventarlo, e unito al fatto che
2: La scuola dei piloti italiani nella MotoGP è stata fulgida, a partire da Valentino Rossi, ma insomma tutti quanti, anche diciamo quelli che sono arrivati prima e sono arrivati dopo, mentre lo stesso non si può dire della scuola dei piloti italiani, non tanto per talento ma quanto per palmarès. L'ultima vittoria di un mondiale per un pilota italiano in Formula 1 risale addirittura al 1953. Questo potrebbe un po' spiegare questa dicotomia.
0: E grazie.
2: Ci abbiamo provato
0: e ci siamo anche riusciti, secondo me. Grazie dunque a Manuel Codignone, che tra poco ritroverete in onda per il racconto delle qualifiche. Continuate a scriverci al 335-699-2949, i migliori dei mondiali. Questo è il sondaggio che vi abbiamo lanciato. Musica, poi GR1 e poi siamo pronti per andare in pista.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. È corsa contro il tempo in Venezuela, dove continua a tremare la terra dopo il violento terremoto di mercoledì. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese, mentre negli ospedali di Caracas emergenza per l'arrivo di migliaia di feriti provenienti dalle zone più colpite. I pronto soccorso sono al limite, con medici e infermieri impegnati senza sosta e cittadini che distribuiscono acqua, cibo e materiale sanitario. Poco fa è stato estratto vivo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni. Il bilancio provvisorio del sisma è di 920 morti, oltre 50.000 dispersi. E tra i 9 paesi che stanno fornendo supporto di personale e logistica al Venezuela c'è anche l'Italia. Arrivate le squadre della missione coordinata dalla Protezione Civile, partito anche un secondo volo. Ascoltiamo il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano.
3: Il team di ricerca e soccorso sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas. Stiamo parlando di circa 100 unità. In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
2: Restiamo all'estero. Sale la tensione nello stretto di Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid americani prendendo di mira le basi statunitensi nel Golfo. Ci aggiorna il corrispondente Sergio Paini.
4: C'è di nuovo il rischio di una pericolosa escalation nel Golfo Persico. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato obiettivi americani nella regione in risposta agli attacchi subiti nella notte contro depositi di missili, di droni e anche radar costieri. Per il Ministero degli Esteri di Teheran, ma anche per Mohsen Rezaei, che è il principale consigliere per la politica estera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, sono stati ancora una volta violati la Carta delle Nazioni Unite e palesemente il memorandum d'intesa che aveva fissato il cessate il fuoco. Il Bahrain, che ospita la base della quinta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, ha denunciato di essere stato preso di mira dai droni iraniani, e l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha riferito che un'altra petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz.
2: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica, il DC-9 dell'Itavia esplose in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo. 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. In Vaticano riprendono in questi minuti i lavori del concistoro straordinario in corso da ieri nell'aula Paolo VI, convocato da Papa Leone. In discussione i temi di maggiore attualità, a iniziare dalle tensioni internazionali legate alle guerre. Dal pontefice il monito a risolvere i conflitti e l'appello ai cardinali alla collaborazione leale. Questa sera l'intervento conclusivo del Papa, domani la concelebrazione conclusiva a San Pietro. La cronaca con il triplice omicidio di Roma: moglie, marito e figli, un figlio ucciso a colpi di mannaia, e si cerca un uomo di 45 anni.
5: Diffusa dalla Polizia di Stato la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto ieri in un appartamento zona Casalotti della capitale, dove sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia il presunto killer Hossein Shahadat, nato in Bangladesh, classe 1983. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Forse un movente passionale avrebbe fatto scattare la furia dell'uomo, un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna, una volta rifiutato avrebbe ucciso lei e la bimba. Poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, colpiti anche loro dal killer, che poi è fuggito. Il figlio sopravvissuto, Amir Hossein Uddin, è sceso in strada urlando, coperto di sangue. Ritrovata intanto nell'appartamento la mannaia con cui ha ucciso Alicia, la bimba di 8 anni, e i suoi genitori, Kamal Uddin Babul e Johan Osne Mamotai, di 39 e 38 anni. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato, il personale in lacrime, i clienti.
6: Era una persona speciale, siamo rimasti tutti sconvolti.
7: Credo che le parole non servono, sono anni che lo conoscevo.
5: Elena Pabba, GR1.
2: L'ondata di caldo continua a soffocare l'Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, 40 in Germania e punte fino a 45 in Francia, dove cresce anche il bilancio delle vittime. Un quarto bambino è morto dopo essere stato dimenticato in auto e sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano sollievo dall'AFA. In Italia restano 18 le città con il bollino rosso, mentre il picco è atteso tra domani e lunedì. Aumentano gli accessi ai pronto soccorso, ma non ci sono particolari pressioni sugli ospedali. Sono le 16:05 minuti, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Sabato Sport.
12: Riprendiamo dunque il cammino qui su Sabato Sport, qui su Rai Radio 1 alle 16:07 minuti, una parte questa della nostra trasmissione fortemente incentrata sui motori, in questo caso sulle quattro ruote. Si corre infatti in Austria per le qualifiche della gara lunga che si disputerà domani. Su tutto questo ci aggiorna e ci racconta Manuel Codignoni.
13: E buongiorno di nuovo, siamo già ben oltre in realtà, perché si corre già da 7 minuti, c'è già una classifica con Lando Norris con la McLaren 1.07.259, precede Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari staccato di appena 31 millesimi, poi le due Red Bull di Verstappen e Ajar divise tra di loro da un millesimo appena, quindi Piastri quinto con l'altra McLaren, Leclerc sesto con la seconda Ferrari staccato di 3 decimi e George Russell solo settimo con la Mercedes. All'appello manca però l'ammazza 7, il capoclassifica del mondiale Kimi Antonelli, che in pista infatti in questo momento ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore e sta affrontando adesso la penultima curva, proprio l'ultima curva anch'essa verso destra, che conduce sul rettilineo del traguardo per il 19enne bolognese, che si mette tutti quanti alle spalle 1.07.083 e si porta al comando Kimi Antonelli. Dunque, quando mancano 10 minuti al calare della bandiera scacchi della Q1, guida la classifica con 176 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris con la McLaren, terzo Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari staccato di 2 decimi, a seguire Verstappen, Ajar, Piastri sesto con l'altra McLaren, Leclerc settimo con la seconda Ferrari, Russell solo ottavo, George Russell che in questo momento paga qualcosa come 7 decimi dal compagno di squadra, che sono un'enormità a prescindere, ma su una pista così breve sono un'enormità al quadrato. Da chiudere la top 10 Gasly e Berman, mentre Russell si lancia proprio in questo momento per cercare di avvicinare i tempi del compagno di squadra Kimi Antonelli. Al momento gli eliminati sarebbero Sainz, Perez, Bottas, Alonso, Stroll e Bortoleto. Di questi Bortoleto è l'unico pilota a non aver ancora fatto segnare nemmeno un tempo. Le difficoltà della Aston Martin sono palesi ed evidenti, perché Alonso e Stroll si sono praticamente piazzati nelle ultime posizioni in quasi tutte quante le sessioni di questo Gran Premio d'Austria. Addirittura ieri si parlava di una mancanza di velocità clamorosa dovuta alla scarsa efficienza della Power Unit Honda, ma anche evidentemente a degli errori di progettazione della macchina disegnata dal genio Adrian Newey, un genio che non ha funzionato così tanto bene, una differenza di velocità che rasentava addirittura i 50 all'ora, che insomma capite da voi è un qualcosa di clamoroso. George Russell si migliora nel secondo settore, ma è ancora 456 millesimi, un'enormità da Kimi Antonelli, e deve ancora chiudere il giro. Si avvicina adesso alle ultime due curve, la 9 e la 10, la 9 affrontata, la 10 adesso cercando di far scorrere la macchina il più possibile a sinistra, corsa per portare velocità sul rettilineo del traguardo per George Russell, che migliora il proprio tempo ma resta ottavo e resta soprattutto a mezzo secondo di distacco da un Kimi Antonelli che ha fatto vedere, come vi dicevamo in serie di presentazioni, di averne di più, non solo del compagno di squadra che comunque è il primo avversario, ma di un po' tutti quanti. Migliora il proprio tempo Carlos Sainz, che si porta in sedicesima posizione momentaneamente fuori dalla zona pericolo, ma viene messo fuori dal compagno di squadra Alex Albon, che gli ruba la sedicesima posizione facendolo scivolare al diciassettesimo posto. Ci sono in pista adesso le Cadillac e Fernando Alonso. Fernando Alonso che sta migliorando i propri parziali nel primo e nel secondo settore, il veterano asturiano che farà decidere, io credo, da qui alla fine dell'estate anche, diciamo, su quello che sarà il proprio futuro agonistico, considerata l'età, classe 1981, ventunesima posizione, migliora il proprio tempo ma non la propria posizione. Pensate, Fernando Alonso è a 1 secondo e 2 dal ventesimo e a 3 secondi e 2 dalla capoclassifica Antonelli. Alle spalle di Fernando Alonso, staccato di 7 decimi, c'è il compagno di squadra Lance Stroll, il che ci fa capire che il problema non è Fernando Alonso ma è assolutamente la propria vettura. 7 e 10, aspettiamo la chiusura del giro di Nico Hülkenberg prima di tornare nuovamente allo studio per un aggiornamento, per rituffarci poi solo successivamente nella fase finale di questo Q1, che ci dirà i primi 6 piloti eliminati. Nico Hülkenberg, che al momento occupa la 15ª posizione con l'Audi, ma si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, arriva adesso al traguardo, peggiora nel terzo e resta 15esimo. Gli eliminati al momento: Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez e Valtteri Bottas con le due Cadillac, meglio rispetto alle ultime uscite, una Cadillac molto aggiornata. Poi Ocon con la Haas e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli, 1.07.083, che non è il miglior tempo del fine settimana ma per questione di millimetri, davanti a Lando Norris con la McLaren e Hamilton terzo con la prima delle due Ferrari. L'altra rossa, quella di Leclerc, al momento settimo davanti a Russell, ottavo con l'altra Mercedes, a 6 minuti e 15 al calare della bandiera scacchi. In questo momento non c'è attività in pista, non esiste momento migliore per tornare allo studio.
12: E grazie dunque a Manuel Codignone, tra poco di nuovo da te, mentre manca appena 1,4 km al termine dei campionati italiani di ciclismo. Si corre da Asti a Cuneo, il gruppo è ancora compatto, allora vi daremo poi aggiornamenti sull'esito di questa corsa. Facciamo un riepilogo dei più recenti risultati che si sono verificati al mondiale americano. Capo Verde ha pareggiato con l'Arabia Saudita 0-0 e si qualifica dunque, e questo è davvero un fatto storico, per i 16esimi di finale. La Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0 e la Celeste, che torna anzitempo a casa per la seconda volta consecutiva. La squadra sudamericana non riesce a superare la fase dei gironi, 1-1 tra Egitto e Iran, con il gol all'Iran annullato a tempo scaduto in pieno recupero che avrebbe consegnato la qualificazione alla squadra iraniana, che adesso dovrà invece sperare nell'assenza, mettiamola così, di risultati contrari nelle gare che ancora dovranno disputarsi. Il Belgio torna alla riscossa dopo un inizio piuttosto balbettante. La formazione allenata da Rudy Garcia ne ha fatti 5 alla Nuova Zelanda, che di gol ne ha realizzato soltanto uno. Allora il Belgio stacca i biglietti per le partite ad eliminazione diretta stasera alle 23, gare che potrete naturalmente seguire qui su Rai Radio 1. Si chiude il gruppo L di fronte Croazia-Ghana, partita che vi segnalo perché ne parleremo in maniera diffusa nel corso di questa puntata di Sabato Sport, e poi vi spiegheremo in quale chiave. E poi naturalmente si gioca anche Panama-Inghilterra. Prima di tornare alla Formula 1 vi ricordo che via SMS vi abbiamo lanciato il nostro sondaggio: chi sono i migliori dei mondiali? Potete scrivercelo al 335-699-2949. Tante davvero le segnalazioni che ci stanno arrivando. Non poteva mancare una segnalazione per il Kaiser Franz, per naturalmente colui che ha incarnato la Germania nel 1974 soprattutto, e poi anche alla guida della panchina stessa tedesca ai mondiali del 90. Il frattempo, in questo istante, taglia il traguardo Jonathan Milan sul traguardo per l'appunto di Cuneo, e dunque si laurea campione italiano in volata. Era previsto, era questo il pronostico più atteso, ha confermato dunque il pronostico Milan, ha regolato tutti in volata, è lui dunque il campione italiano agli assoluti di Cuneo. Allora complimenti a Milan. Noi quando sono le 16:14 torniamo in pista per la Formula 1, torniamo allora per il racconto di tutto quello che sta avvenendo da Manuel Codignoni.
13: Ed è il momento delle partenze intelligenti, quelle che di solito si fanno per andare in vacanza quando tutti quanti partono ad ore improbabili, ma siccome lo fanno tutti alla fine si trova un gran traffico e la partenza non è intelligente. Esattamente quello che succede, perché mancano 3 minuti e 15 dopo una serie di minuti in cui non c'è stata attività in pista, e quando mancano appunto 3 minuti e 15 vanno tutti quanti sul tracciato con gli orologi sincronizzati per andare a cercare di migliorare il proprio tempo, e dunque si crea il solito, consueto, grande traffico, tanto più su una pista come questa che, come l'abbiamo detto più e più volte, è decisamente breve e si presta a creare problemi di traffico. In realtà non sono proprio tutti quanti in pista, solamente i piloti che sanno che hanno bisogno di un tempo migliore per passare il taglio. Ad esempio, i primi 4 in graduatoria, Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma anche Leclerc e Russell, che sono 7º e 8º, restano ai box al pari delle 2 Cadillac di Perez e Bottas, che evidentemente o scenderanno in pista proprio nell'ultimo momento utile, oppure sanno già che non possono migliorare il proprio tempo e dunque decidono di salvare un set di gomme per la gara. In fatto sta che in questo momento si stanno tutti quanti lanciando, ma c'era qualcuno che aveva approfittato in precedenza della pista libera per andare sul tracciato, come Isaac Hajar, che al momento è 5º, va a chiudere il proprio ultimo tentativo e resta 5º perché non si è migliorato né nel primo, né nel secondo, né nel terzo settore. Il problema è passare il taglio, secondo me non ce li ha, e quindi probabilmente potrebbe essere stato semplicemente anche un, come dire, un tentativo per acquisire maggiore confidenza. Mentre intanto al box McLaren ci sono momenti di concitazione, perché le 2 vetture sono ai box, sia quella, anzi quella di Lando Norris ai box, perché quella di Piastri invece ha preso la via della pista e si sta lavorando sulla vettura, andando ad analizzare qualche parte nella pancia, nella parte anteriore della pancia sinistra. Non vorrei che ci fossero problemi per il campione del mondo in carica. Intanto piloti che stanno migliorando i propri parziali, con la Pinto che al momento è 13esimo, adesso è nella tratta centrale della pista, affronta questa doppia sequenza di curve verso sinistra, in particolare questa molto lunga che porta poi a curva 7 verso destra, un richiamo che si fa in qualifica in pieno, e adesso curva 8 e curva, anzi curva 9 e curva 10, che sono le ultime 2 del tracciato. Si sta migliorando anche Esteban Ocon, che al momento è 20esimo ma ha abbassato i propri limiti sia nel primo che nel secondo settore. Colapinto 9º addirittura. Colapinto migliora la propria posizione, si porta al 9º posto davanti al compagno di squadra Gasly. Sta per arrivare Esteban Ocon, che era 20esimo ed è 13esimo. Il tempo di Esteban Ocon mette fuori Alex Albon con l'altra Williams. Le Williams sono però sul tracciato, quella di Sainz sarà la prossima a tagliare il traguardo. Al momento l'ex Ferrari è 18esimo, rischia tantissimo l'ultima curva con un derapage molto spettacolare che gli fa perdere probabilmente un po' di tempo, ma comunque si migliora ed è 14esimo, facendo scivolare in zona eliminazione Hülkenberg e Albon. Arriva Albon che resta 18esimo e dunque è eliminato. Arriva Lindblad che invece si migliora ed è 8º. Fra poco toccherà a Bortoleto tagliare il traguardo. Bortoleto che è 16esimo, è a rischio, scordolata pesante per il pilota brasiliano all'uscita di curva 7, curva 8 adesso per Bortoleto, che si avvicina alle ultime 2 curve, la 9 e la 10, entrambe verso destra, entrambe molto veloci. La vettura diciamo sfrutta tutta la pista a propria disposizione e anche oltre il cordolo per Bortoleto, che come detto è 16esimo e si migliora, si porta al 12esimo posto. Ma adesso toccherà al compagno di squadra Hülkenberg, che invece è 17esimo e al momento è eliminato. Prende bandiera a scacchi Alonso, che è ufficialmente fuori, ma su questo grossi dubbi non ce n'erano. Nico Hülkenberg è 15esimo e mette fuori Carlos Sainz, mette fuori Carlos Sainz, che dunque con la Williams viene eliminato al pari di Alex Albon. Adesso tocca a George Russell, che è scivolato in 10ª posizione. Qui non gli serve il tempo per passare il turno, ma gli serve anche per dare un segnale un po' a se stesso, ed è 5º Russell. Abbassa il proprio tempo di un paio di decimi, ma è ancora 3 decimi dal compagno di squadra Kimi Antonelli, che resta saldo in prima posizione. Arrivano anche le Cadillac, che avevano scelto l'ultimo momento utile per andare in pista. 20esimo Bottas, 19esimo Perez, e allora la situazione è definitiva, perché in realtà ci sono alcune macchine che non hanno preso bandiera a scacchi, ma il loro giro l'hanno già fatto, come le Williams di Sainz e Albon, che sono le prime delle 2 eliminate. Il gioco delle coppie per quello che riguarda le eliminazioni: fuori le 2 Williams, Sainz e Albon 17esimo e 18esimo, fuori le 2 Cadillac, Perez 17esimo, Bottas 18esimo, fuori le 2 Aston Martin di Alonso e Stroll. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli con la Mercedes davanti a Norris e Hamilton, l'altra rossa, quella di Leclerc, è scivolata in 9ª posizione. Da vedere adesso ci sono problemi sulla macchina di Norris, sulla quale si stava lavorando, lo scopriremo a breve. Nel frattempo nuovamente linea allo studio. radio.

0: E con i Maneskin ne torniamo dunque in diretta. Prima vi abbiamo raccontato della vittoria in quel di Cuneo di Jonathan Milan ai campionati italiani di ciclismo, dunque maglia tricolore per il corridore, ma è stato completato lo stesso podio. Allora andiamo a leggere chi si è piazzato alle spalle di Milan. C'è Tommaso Dati del team Ucchio nella seconda posizione, in terza è arrivato invece Alessandro Romele della Astana. Sono le 16:22, la linea può tornare allora a Manuel Codignoni, non prima però di aver salutato, da qui in avanti ci terrà compagnia anche Alberto Sabatini di Autosprint. Buon pomeriggio Alberto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora la linea a voi due per il racconto ancora di quello che sta accadendo in Austria.
2: Siamo ancora nella pausa tra Q1 e Q2, fra un minuto e mezzo, poco più, le luci verdi all'uscita della pit lane si accenderanno e dunque si potrà entrare in pista. E con Alberto Sabatini, però, che saluto con estremo piacere anche quest'oggi, vorrei entrare subito in medias res e parlare di quello che è successo nel Q1, ma mi verrebbe da dire di quello che è successo fino a questo momento in tutto quanto questo fine settimana. Kimi Antonelli, rispetto a George Russell, anche su questa pista così breve, sembra letteralmente fare un altro sport, Alberto.
1: Sì, buongiorno intanto a tutti quanti, buongiorno a te Manuel. Kimi Antonelli ha una facilità nel fare il giro veloce che è imbarazzante su una pista che in fondo è lunga 67 secondi il giro, quindi è pista cortissima. Lui ogni volta che andava in pista, ma nell'FP1, nell'FP2, nell'FP3, faceva subito il miglior tempo in un solo giro. Poi Russell usciva, prendeva mezzo secondo, insisteva, un secondo giro, un terzo giro, un quarto giro, magari al quinto giro riusciva a eguagliare il tempo di Antonelli, poi Antonelli faceva un altro giro e gli si metteva di nuovo davanti con un bel margine. Ha una superiorità netta che soltanto nella fine dell'FP3 non ha pagato, perché Russell è riuscito a fare qualche millesimo meglio di lui, però anche qui come nella Q1 lui è stato bravissimo a far subito il giro e mettersi davanti e mettere tutti gli altri dietro.
2: E mi ha colpito un altro aspetto, Alberto Sabatini. La grafica ci suggeriva in precedenza che Kimi Antonelli guadagna tanto nei confronti di Russell sui rettilinei. Sui rettilinei lui riesce ad essere più veloce, il che ci fa pensare che potrebbe avere una macchina leggermente più scarica aerodinamicamente. Tutto questo però cozza con un team radio di George Russell, che di sicuro tu hai sentito prima del suo ultimo tentativo, quando lui ha detto: esattamente come nella FP3, la mia macchina derapa su tutte e quattro le ruote. Segno che è proprio la gestione delle gomme forse che fa la differenza in Antonelli, cioè riesce a sfruttare meglio le gomme nonostante un assetto tendenzialmente, io immagino, più scarico, perché se vai più forte sul dritto hai meno ala, e potrebbe essere un po' questa la chiave?
1: Diciamo che questa è una pista, come si dice in gergo, stop and go, cioè accelera e frena, perché ci sono una serie di curvette lente e poi delle riaccelerazioni violente, tipo quella dopo il traguardo, che è una curva a 90 gradi. Non è che fare la velocità più alta nel rettifilo dopo significa automaticamente essere più scarico, avere più cavalli. Magari dipende come fai la curva precedente, se riesci a far scorrere bene la macchina per non perdere velocità, e se altrimenti derapi sulle quattro gomme la macchina non scarica bene a terra i cavalli e non prende poi la velocità massima nel rettifilo successivo. Di sicuro Kimi guida pulitissimo in quelle curve e riesce a raggiungere la massima velocità alla fine del rettifilo successivo alla curva.
2: E mi viene da dire che il fatto che sia così giovane e che dunque abbia anche un'esperienza più recente rispetto a tutti quanti gli altri di go-kart possa assolutamente aiutarlo, perché chiunque sia salito sul kart almeno una volta, e insomma ne parlo con te Alberto Sabatini, perché tu oltre che go-kart insomma hai guidato anche macchine che io mi sogno la notte, diciamo così, sa che ci sono i piloti molto appariscenti che derapano, entrano in controsterzo e poi alla fine quando vai a vedere il traguardo sono sempre più lenti rispetto a quelli che guidano più pulito. Qui forse è la pulizia di guida, soprattutto in una pista stop and go come dicevi tu, che può fare la differenza. Il frenare sempre nello stesso punto, non un metro avanti, non un metro dietro, inserire la macchina e riuscire così facendo a riaccelerare quella frazione di secondo prima, che ti fa guadagnare tempo e ti fa acquisire velocità.
1: Esatto, beh, la vecchia regola che si impara fin dai kart, tutti i pilotini imparano. Più guidi traverso, più fai numeri, più sei spettacolare, meno vai forte, quindi si deve guidare puliti, perché ogni leggera intraversata sono millesimi sprecati. La regola è proprio raddrizzare il volante il prima possibile, ecco.
2: E questo il nostro fenomeno 19enne bolognese lo sa fare probabilmente meglio di Russell, e fino a questo momento qui in Austria, ma mi viene da dire in stagione, ma probabilmente anche meglio di chiunque altro, perché se togliamo anche dalla classifica ad esempio della FP2 Kimi Antonelli, troviamo tutto quanto un pacchetto di mischia molto molto molto ravvicinato, ma un Antonelli che anche nella FP2 di ieri ha rifilato 2,5 decimi al primo degli inseguitori, che era Oscar Piastri. Intanto finalmente c'è attività in pista, dopo i primi 3 minuti di attesa adesso cominciano a muoversi diciamo anche i big, e in particolare Lando Norris, che ha avuto un inizio di weekend complicato, avendo perso praticamente 3/4 d'ora della prima ora di prove libere per un problema idraulico, ma sembra aver trovato subito comunque un buon feeling con la vettura, e adesso sta lanciandosi nel suo primo giro veloce di questo Q2, in discesa adesso verso curva 4, una curva che introduce al breve tratto misto, se così vogliamo chiamarlo, del tracciato, quello dove ci sono le uniche curve guidate, la 4, la 5, la 6 e la 7, e anche la 8, che in realtà poi è un semplice richiamo verso destra, con Lando Norris che cerca anche lui di guidare pulito, anche se un leggero controsterzo tra la 7 e la 8 potrebbe avergli fatto perdere qualche millesimo. Sarà interessante vedere adesso il rilievo cronometrico di Lando Norris, che affronta tutta quanta la pista alla penultima curva, anche un leggero sovrasterzo in uscita dalla 10, arriva sul traguardo 1:07.321, è un tempo buono, non eccezionale, perché credo che sia stato più veloce nella prima fase della qualifica nel Q1 Lando Norris. Sì, i dati mi confortano, dunque potrebbe avere ancora qualche decimo da limare. Di certo anche il grande caldo, Alberto Sabatini, può fare la differenza, perché è vero, è una pista molto breve, ma qui Pirelli ha portato i 3 compound di gomme più morbide in assoluto, per cui si rischia veramente di non arrivare a fine giro con la gomma con questo caldo.
1: Sì, infatti il giro da qualifica è un giro appena appena, e bisogna stare attenti a non stressare troppo la gomma nel giro di preparazione. Quindi la gomma è sempre l'elemento che si intermedia tra la macchina e la pista, ed è quella che garantisce l'aderenza, la prestazione. Abbiamo visto nella fase finale della Q1 la pista si è accelerata, cioè la gomma diventava più aderente, infatti i piloti che hanno girato per ultimi in Q3, in Q1 hanno fatto dei tempi discreti rispetto a quello che avevano fatto all'inizio sessione.
2: La famosa track evolution, tanto cara agli ingegneri e anche noi umili commentatori. Max Verstappen intanto abbassa di 1 decimo il tempo di Lando Norris al primo rilievo cronometrico. Adesso il pilota, che qui ha vinto tante volte, anche perché è la gara di casa della sua scuderia, la Red Bull, sta affrontando il tratto misto. Leclerc gli toglie il record nel primo settore, ha perso qualcosa ma è ancora avanti rispetto a Norris, di appena 71 millesimi adesso il 4 volte campione del mondo, che si lancia verso la curva 9 e la curva 10 in questo circuito che è molto affascinante, anche perché è vecchio stile, tratto dal vecchio Österreichring, ma il quale ha conservato, nonostante la percorrenza più breve, tutti i saliscendi che lo caratterizzano. Primo tempo per Max Verstappen, 1:07.183, cominciano ad essere rilievi interessanti che avvicinano quelli di Kimi Antonelli nel corso del Q1.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 1 minuto.
2: Le 2 Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell sono nell'outlap. Leclerc al comando, 1:07.030, è credo il miglior tempo del fine settimana. No, non è così, ma comunque ci si avvicina molto. Quello di Leclerc, molto veloce anche Lewis Hamilton, che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, arriva adesso il 7 volte campione del mondo sul rettilineo del traguardo e si porta in seconda posizione a 9 millesimi da Leclerc. 1:07.030 per Leclerc, a 9 millesimi Lewis Hamilton con la Ferrari, con tanto di parziale record nel settore 3, in terza e quarta posizione nelle 2 Red Bull di Verstappen e Ajar. E adesso però aspettiamo che facciano il giro le 2 Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, perché sono loro le grandi favorite. In particolare Kimi Antonelli lo ha già iniziato il primo giro e sta facendo un tempo buono, anche se non eccezionale, quantomeno nella prima frazione. Rischia tanto Gasly all'ultima curva con la macchina che sbacchetta, è bravo a mantenere il possesso e si piazza in sesta posizione, ma adesso c'è da seguire, come detto, il giro delle due Mercedes con Kimi Antonelli, che non ha fatto il parziale record del primo settore. Vedremo adesso però quello che riuscirà a combinare nel secondo settore, che è sempre stato un po' il suo terreno di caccia. 46.699 il rilievo di Leclerc, con Antonelli che abbassa infatti il rilievo di quasi un decimo, di 98 millesimi. Dunque in questo momento Antonelli è davanti a tutti, trova un po' di traffico che però non gli dà particolare fastidio. Curva 9 adesso, verso destra, dove bisogna far scorrere la macchina il più possibile verso sinistra all'esterno per cercare di portare fuori velocità. Ultima curva per Kimi Antonelli, che arriva sul traguardo e si mette davanti a tutti. 1.06.763, parziale monster nel terzo settore per il pilota bolognese. Tocca a Piastri adesso portarsi in seconda posizione, 1.06.8, a un decimo da Antonelli, anche lui sotto il muro dell'1.07. Sì, la pista si sta decisamente velocizzando, mentre per quello che riguarda George Russell non ha ancora fatto segnare un tempo, sto dando un occhio alla linea dei suoi tempi. Rientra direttamente ai box, abortisce il suo giro, evidentemente sì, un errore.
1: Ha sbagliato nel secondo settore, quello intermedio pieno di curve, quindi ha abortito il giro.
2: Ha abortito il giro George Russell, e certo il gran tempo di Kimi Antonelli, mentre adesso riusciamo a vedere quello che è successo, è arrivato lungo in curva 3 sostanzialmente, è arrivato curvo in lunga 3, lungo in curva 3, forse anche perché è disturbato psicologicamente, non fattualmente, da una vettura lenta che ha trovato. E questa è una mazzata psicologica, perché il tempo Alberto Sabatini di Antonelli, 1.06.763, che abbassa il miglior tempo del fine settimana di 3 decimi, unitamente all'errore di Russell, mette tanta pressione sulle spalle dell'inglese.
1: Russell è molto sensibile alla pressione, e quindi questo lo abbatte ancora di più. Lui nelle sessioni precedenti girava per riuscire a avvicinare Antonelli, e Antonelli invece con una facilità incredibile faceva il tempo. Qui addirittura lui è andato oltre i limiti e ha abortito il giro, e ora deve giocarsi due gomme se vuole qualificarsi, oppure provare con una sola a cercare di stare in Q2.
2: È chiaro che in questo momento diventa, diciamo, l'eterno dilemma tra il andare sul sicuro e però giocarsi un set di gomme per la gara di domani, oppure diciamo rischiare, mettere gomma usata sapendo che però diciamo non hai un paracadute. Al momento è sedicesimo,
1: hai 3 decimi di penalità peggiori, insomma, con la gomma usata di almeno 3 decimi.
2: Esatto, 3 decimi, e se ci aggiungiamo a questi 3 decimi 2 decimi fisiologici che paga da Kimi Antonelli, anche se lui non lo dice, significa un ritardo di mezzo secondo circa, che lo porterebbe in questo momento tra la sesta e la settima posizione, così spannometricamente.
1: Sì, però diciamo che Russell sì, può comunque rischiare di qualificarsi per la Q3 anche a ottavo nono, tanto sì, l'importante sì, è arrivare in Q3.
2: Esatto, stavo guardando il piazzamento per cercare di capire chi poi dietro eventualmente potrebbe migliorare. Al momento il primo degli eliminati, Bortoleto, è a 1 secondo e 2. È chiaro che questo limite però potrebbe andare ad abbassarsi, bisognerà vedere. Di certo ha già messo a montare delle gomme e sta già uscendo, evidentemente non vuole rischiare.
1: Un altro che ha sbagliato come lui è Norris, che si è intraversato pesantemente sulla curva nel traguardo e ha fatto solo il settimo tempo, infatti ci sta riprovando adesso.
2: Esatto, e sono i primi dei big a tornare in pista quando mancano 4 minuti e mezzo. Ascoltiamolo proprio Russell. Toto Wolff in persona, neanche l'ingegnere di pista, che gli ha detto: George, pensa a guidare. Evidentemente conoscono i loro polli, Alberto.
1: Russell è, come diciamo tutti, un po' nell'ambiente, tra virgolette, un lamentino, uno che si lamenta sempre.
2: L'hai detto tu, Non l'ho detto io. No, scherziamo, perché spesso e volentieri abbiamo parlato anche a microfoni spenti di questa attitudine non particolarmente piacevole di George Russell con Alberto. Prosegui pure.
1: Comunque si sta prefigurando una qualifica che porterà i piloti vicino all'1.06 netto, perché tempi inarrivabili soltanto ieri. Però è anche vero che queste monoposto sono decisamente più lente di quelle dello scorso anno, perché lo scorso anno la pole era in 1.03 circa, quindi sono 3 secondi più lente.
2: Esatto, e se ragioniamo addirittura sul limite estremo, ovvero sia sul record della pista, bisogna tornare alla generazione ancora precedente, perché il record della pista lo ha fatto Bottas con la Mercedes nel 2020, disgraziato 2020, 1.02 addirittura 939, quindi si viaggia Giorgia 4 secondi buoni più lenti. Intanto Lando Norris si migliora nel primo settore, non si migliora invece George Russell, il cui tempo nel primo settore del giro poi abortito era evidentemente migliore. Parziale record di Norris intanto nel secondo settore, segno che c'è Track Evolution, segno che la pista si sta velocizzando, ma segno anche che la McLaren evidentemente sembra aver trovato un po' una buona quadra. Lando Norris che arriva adesso sul traguardo, questa volta è più prudente nell'ultima curva, deve fare un buon giro ed è un giro buono perché lo porta in terza posizione alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri di appena 7 millesimi a 134 millesimi da Kimi Antonelli. Ma adesso concentriamoci su Russell che invece affronta l'ultima curva, al momento è sedicesimo, non ha ancora un tempo. George Russell è quarto, George Russell è quarto ed è questo un buon tempo, un tempo che a due decimi di ritardo da Kimi Antonelli gli consente di passare con tranquillità il taglio. L'espressione di Toto Wolff è un po' un sorriso decisamente tirato, il sorriso di chi non era proprio

0: Ferrari, ne parleremo a breve, proprio per andare a commentare quello che fanno, che faranno gli alfieri del cavallino, con Leclerc che al momento, come detto, è quinto, Leclerc e Hamilton è sesto. Non si sono migliorati i due nel primo settore, si migliora Leclerc nel secondo parziale, che adesso si prepara ad affrontare le ultime due curve. Il pilota monegasco molto falloso nel corso della FP3, ma deve prendere le misure alla Ferrari per realizzare quello che è il giro perfetto. Il monegasco era quinto, arriva sul traguardo, resta quinto perdendo tantissimo del terzo settore, probabilmente anche per lui gomme usate, dunque un clip di prestazione nell'ultima tarda del tracciato. Lewis Hamilton era sesto, si migliora, è quinto, restano in quinta e sesta posizione, mandando ad invertire le posizioni i due piloti della Ferrari a due decimi di fatto dal capoclassifica Antonelli. Arriva Jarre settimo, sta per arrivare anche Lawson, che al momento è decimo in classifica. Il pilota della Racing Bulls si porta in ottava posizione, andando a guadagnare due posizioni. Al momento a rischio c'è Verstappen, che è nono. Verstappen è ai box e dunque non può migliorare la propria posizione. Si sono presi un rischio importante in casa Red Bull, tenendo fuori Max Verstappen, che al momento è addirittura decimo, e se qualcuno migliora tra quelli dietro rischia di essere messo fuori. Bahrman si sta migliorando nel primo e nel secondo settore, Ocon taglia il traguardo, si migliora ma resta tredicesimo, Ollie Bahrman al momento è quindicesimo ed è undicesimo per un'inezia alle spalle di Verstappen. Per un'inezia Verstappen è salvo. Vediamo adesso cosa fanno le due Audi di Hülkenberg e Bortoleto. Hülkenberg si migliora ma resta fuori, resta tredicesimo. Attenzione a Gasly, perché anche Gasly potrebbe togliere la posizione da Max Verstappen. Bortoleto undicesimo, anche lui avvicina Verstappen, ma per un decimo Verstappen resta dentro, resta solamente Gasly. Adesso immagino Verstappen a trattenere il fiato al proprio box in attesa della chiusura del giro di Gasly. Gasly arriva ed è undicesimo, per 40 millesimi si salva Verstappen, per 40 millesimi si salva Verstappen. Gli eliminati Gasly, Bortoleto, Bahrman, Hülkenberg, Ocon, Colapinto. Ma che rischio li sono presi Alberto Sabatini con Verstappen?
1: Grosso, grosso rischio veramente. O Verstappen li ha tranquillizzati dicendo so quello che faccio, oppure insomma è veramente un grosso rischio, perché partire poi indietro su questa pista è un disastro. Insomma.
0: Ha rischiato tantissimo?
1: Tra l'altro no, Verstappen nella Q1 era sceso di macchina dopo due giri, perché lui non sopporta quella serpentina, quel giubbotto refrigerante che i piloti sono costretti a tenere addosso, per cui si era tolto la tuta per alleggerire il fastidio refrigerante di questo giubbotto. Non è che stavolta ha fatto lo stesso, convinto di poter restare dei 10, chissà.
0: Non lo so, gli è andata bene veramente per poco.
1: Gli è andata bene davvero.
0: Immaginiamo che a Roland MacKies gli sia venuto qualche capello bianco in più di quelli che non tantissimi, ma comunque ha. Eliminati Gasly, Bortoleto, Bahrman, Hülkenberg, Ocon e Colapinto. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli davanti a Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Leclerc, Ajar, Lawson, Lindblad e Verstappen. Sono questi i piloti che si giocheranno la pole position. Torniamo allo studio.

0: Ora 16:44 minuti, in corso Sabato Sport qui su Rai Radio 1. Protagonista la Formula 1 in Austria, ci avviciniamo al momento in cui sarà decisa la pole position. Ora senza indugi torniamo da Manuel Codignoni ed Alberto Sabatini per ricordare che il GR1 andrà in onda soltanto al termine appunto delle qualifiche della Formula 1. Linea di nuovo a voi.
1: La pole position se la giocheranno le due Mercedes di Antonelli e Russell, le due McLaren di Piastri e Norris, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due Red Bull di Verstappen e Hajar e le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Questa è la situazione. Il miglior tempo del fine settimana è quello fatto segnare nel Q2 da Kimi Antonelli, 1:06.763. Eravamo in debito, cari amici degli ascoltatori, con Alberto Sabatini di una valutazione, di un ragionamento sulla Ferrari, una Ferrari che arrivava in Stiria reduce dalla grande vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona su una pista, va detto, completamente diversa, piena di curvoni in appoggio dove conta tanto l'aerodinamica e il bilanciamento della vettura. Qui siamo su un pistino, detto non in maniera spregiativa, ci mancherebbe altro, stop and go, dove curve sostanzialmente non ce ne sono. È arrivato anche l'aggiornamento di motore concesso dall'Aduo per quello che riguarda la Ferrari, si parla di 7 cavalli in più per il motore endotermico tra motore e benzina, 7 cavalli che poi a loro volta dovrebbero generare un circolo virtuoso andando a migliorare anche le capacità di ricarica della batteria. Ma è stata una Ferrari, mi viene da dire, indecifrabile fino a questo momento, Alberto Sabatini, molto indietro ieri, probabilmente anche perché scarica di motore, qualche fiammata qua e là, non lontana, perché comunque Hamilton il Q2 l'ha passata a 2 decimi da Antonelli, così come Leclerc. Ma secondo te ha il colpo in canna quantomeno per cercare di mettersi davanti alle McLaren, oppure è già impiccata la vettura di Maranello?
2: Secondo me Hamilton ha la possibilità, Leclerc un po' meno perché è stato molto incostante durante tutto il weekend. Allora, le prove di venerdì non vanno considerate perché la Ferrari venerdì ha girato col vecchio motore, ha montato stamattina il motore nuovo, quello modificato dopo le regole dell'Aduo, pochi cavalli in più come hai detto tu, 7-8 cavalli in più, però anche due gocce fanno la differenza. Infatti questa mattina la macchina è andata molto forte. Nelle prime fasi Q1 e Q2 invece sono stati un po' interlocutori, non hanno mostrato il potenziale di stamattina. Leclerc è sempre stato più in difficoltà in questo weekend, ha azzeccato un giro bellissimo in Q2, speriamo lo ripeta in Q3, però non ha mai mostrato questa consistenza, mentre Hamilton sì, non dimentichiamo che Hamilton detiene ancora il record nel primo tratto di pista, quello dopo la prima curva e il rettifilo successivo, segno che comunque il motore nuovo spinge, ecco, fa un po' di differenza. Secondo me Hamilton ha l'esperienza per mettersi in mezzo alle McLaren e disturbarle, anche perché Norris qualche errorino l'ha fatto, Piastri pure, anche loro non sono così costanti.
1: E lì la salita tra curva 1 e curva 2 e 3 arriva a punte del 12%, parlavamo del campionato italiano di ciclismo, lì poterla affrontare a piedi anche, non in macchina, è un qualcosa che ti fa capire come spesso e volentieri le immagini televisive, Alberto Sabatini, non rendano la complessità di questa pista. L'abbiamo detto, poche curve, ma alcune di queste curve sono cieche, sali scendi, non è il vecchio Österreichring, ma è una pista da ritmo, è una pista dove comunque il pilota può fare la differenza.
2: Lo Österreichring di una volta, negli anni 80, era il circuito più uno dei più difficili in assoluto, e per tanti anni ha avuto il record di velocità media sul giro, perché si facevano quasi 260 all'ora di velocità media sul giro in una pista fatta di tanti curvoni veloci e pericolosissima. Questa è una pista differente, però queste salite che in televisione non si notano, sorriderà Dominic Paris, il nostro campione di discesa libera, che è ospite lì è ospite qui al Gran Premio d'Austria, credo che sia lui che consegnerà uno dei premi nel dopogara, e a vederle dall'alto verso il basso lui gli verrà un po' da ridere, quelle non sono discese, abituato lui ai pendii che frequenta lui, però è un pendio importante.
1: È un pendio assolutamente importante, così come diciamo è alta la montagna da scalare che tutti quanti quelli che vogliono cercare di attaccare il dominio fino a questo momento nel fine settimana di Kimi Antonelli dovranno accingersi a assolutamente a fare. Parlavamo di Österreichring, i ricordi che vengono in mente ovviamente per interposta persona, perché ho anagraficamente un'età diversa rispetto alla tua, Alberto Sabatini, insomma, la vittoria di al photo finish. No, ma lo dico con estrema invidia per la vita che hai potuto fare tu in tempi in cui era possibile, diciamo, andare a stringere anche dei rapporti diversi con i piloti. No, mi vengono in mente due cose, un po' Alfa e Omega, quella vittoria di Elio De Angelis praticamente al photo finish, e poi quell'incidente clamoroso del compianto Andrea De Cesaris, che distrusse la sua macchina, non si fece niente e tornò ai box. All'epoca non c'erano ancora le immagini televisive in tempo reale come adesso, e disse: no, ho fatto appena un incidentino, e lo licenziarono in diretta. Immagino che sia un episodio che tu ricordi esattamente.
2: Sì, il povero Andrea disse: mi sono girato, però non specificò che si era girato su se stesso, cioè si era rovesciato più volte perché aveva la tuta sporca di terra sulle spalle. Quindi è un'epoca diversa, e comunque era un circuito veramente impegnativo. De Angelis vinse l'unica gara della sua carriera in modo magistrale, proprio davanti a Keke Rosberg, il papà di Nico, per pochi centimetri in volata.
1: Io mi sono rivisto in replica quella gara e, pur sapendo come sarebbe finito, ho sofferto per lui, perché c'era Keke Rosberg che gli risucchiava decimi, secondi su secondi su secondi su secondi, e lui la gestisce in maniera meravigliosa andando a conquistare quella vittoria. A marcorda di una Formula 1 che non c'è più, ma di una Formula 1 che continua, seppure in maniera diversa, comunque a divertirci. A marcorda perché le prime vetture in pista, e lo sentite dagli effetti che ci arrivano per la appunto dalla pista, scendono solamente adesso sul tracciato. 9 minuti al calare della bandiera a scacchi, si è aspettato un po' di tempo prima di scendere in pista. È anche vero che problemi di traffico adesso ce ne sono di meno, nonostante la brevità della pista, perché sono rimaste solamente 10 vetture, e da sottolineare il fatto che sostanzialmente il primo pilota che chiuderà il giro, e anche quello che lo inizierà, Sava Sandir, è proprio uno di quelli che si sono dimostrati un po' più fallosi, Lando Norris, che va detto che ha perso 3/4 d'ora della prima sessione di prove libere per un problema, per una perdita idraulica, ma evidentemente vuole non avere problemi di traffico e vuole essere il primo a togliersi questo dente per cercare subito di fare un giro di sicurezza e poi giocarsi tutto nel cosiddetto giro della morte nella fase finale della Q2. Proprio Lando Norris si lancia, affronta la curva 1, adesso quella salita che ci porta verso la curva 3 con questa pendenza del 12%, è una curva che ti arriva davanti senza che tu riesca a vedere l'uscita, perché nel momento in cui tu la affronti e ti butti verso destra sei ancora leggermente in salita e scavalli il punto più alto della pista solo dopo l'apice della curva, poi in discesa verso curva 4 dove si può nuovamente aprire l'aerodinamica attiva, curva 4 in discesa dove è importante cercare di cucirsi al cordolo interno ma anche fare velocità, spostarsi verso sinistra in attesa poi del tratto misto con curva 6 e curva 7. Curva 7 in questo momento per Lando Norris, che scala una marcia, non toglie il gas. Curva 8, richiamo verso sinistra che porta poi verso le ultime due curve, curva 9 e curva 10. Anche qui bisogna cercare di fare velocità in discesa, curva 9 e curva 10. Si sale sul cordolo anche in ingresso, in uscita, attenzione ai track limits. Lando Norris arriva sul traguardo, chiude la sua fatica in 1:06.900. Sta facendo decisamente meglio rispetto a lui però Max Verstappen con la Red Bull, che gli ha tolto i record sia nel primo che nel secondo settore. Max Verstappen sta facendo un gran giro, aspettiamo adesso anche la chiusura e la certificazione dell'imprimatur del cronometro per il pilota olandese. 1:06.475, 1:06.4 è un tempo clamoroso quello di Max Verstappen.
2: Clamoroso davvero, clamoroso, mezzo secondo meglio di prima.
1: Mezzo secondo meglio di prima, ha trovato lui il giro magico Verstappen. Adesso aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc, è arrivato intanto anche Piastri che si è piazzato in seconda posizione alle spalle di Verstappen e davanti al compagno di squadra Norris. Tocca a Leclerc, poi toccherà anche ad Antonelli e Russell, che non stanno replicando però i tempi di Verstappen. Verstappen ha trovato il giro magico. Leclerc è terzo, si mette a sandwich tra le due McLaren alle spalle di Piastri davanti a Lando Norris. Antonelli e Russell sono lontani dal rilievo di Max Verstappen. Kimi Antonelli adesso affronta l'ultima curva, vediamo se riesce con un ultimo parziale record ad avvicinare il tempo di Verstappen, e si mette davanti 1:06.414 con un ultimo settore da applausi. Kimi Antonelli scala la classifica e si mette davanti a Max Verstappen. Tocca a Russell che è secondo, anche lui davanti a Verstappen, 3 macchine in 61 millesimi. Lewis Hamilton ha abortito il proprio giro, evidentemente un errore per lui, e allora dopo il primo tentativo. Comandano ancora le due Mercedes di Antonelli e Russell, 1.06.4 per Antonelli, 1.06.4 per Russell, 1.06.4 per Verstappen. Ascoltiamo Anton Hamilton.
3: Oh, he's supposed to have a bank at fuel. Why?
1: Non è riuscito Lewis Hamilton a compiere il giro, evidentemente un errore probabilmente in curva 3, e adesso le immagini ci confortano su questo. Ha mancato il punto di staccata, è arrivato larghissimo, a quel punto ha abortito il giro. Si sono abbassati nettamente i tempi Alberto Sabatini in questo Q3, come era logico aspettarsi. Ma al di là delle prime due posizioni di Antonelli e Russell, ma che giro ha fatto Verstappen?
2: Verstappen ha fatto un giro clamoroso. Lui, la sua macchina non è all'altezza delle due Mercedes e quindi va tanto di cappello per il tempo che ha fatto. Ti volevo far notare che i giri di Antonelli e Russell sono stati in fotocopia, cioè dopo il primo intermedio c'era un millesimo di differenza tra i due, al secondo intermedio erano esattamente uguali. La differenza Antonelli l'ha fatta solo nell'ultimo settore,
1: che è sempre stato un po' il cavallo di battaglia di Kimi Antonelli anche nel resto di questa qualifica. E adesso bisognerà vedere, quando c'è da togliere anche tutto quanto il toglibile, da cercare il 105% del reattore, per citare Caccia Ottobre Rosso, chi ne avrà di più. Di certo tre piloti sono su un pianeta: Antonelli, Russell e Verstappen, e tutti gli altri indietro. Piastri è quarto a 2 decimi, Leclerc è quinto a 3 decimi, Norris è sesto a 4 decimi, Hajar, compagno di squadra di Verstappen, è settimo a 9 decimi, becca 8 decimi e mezzo dal compagno di squadra Verstappen. Lawson, Lindblad e Hamilton a chiudere la top ten, con Hamilton che un giro cronometrato non l'ha di fatto segnare per via di quell'errore in curva 3. Allora, bisogna dire anche una cosa, non l'abbiamo ancora detto, Alberto Sabatini, che la Red Bull puntava tantissimo su questa gara, ha portato sostanzialmente una versione B della monoposto.
2: Sì, esatto. Una macchina profondamente modificata e evoluta, perché Verstappen, ci sono due motivi dietro. Prima di tutto la costante evoluzione, e loro vedono la gara di casa come il punto di metà stagione dove mettere in campo tutte le novità che hanno studiato nella prima parte della stagione. Poi non dimentichiamo che Verstappen è legato da contratto alla Red Bull, ma quel contratto di Verstappen si può rompere se lui non è in una particolare posizione nel mondiale a metà stagione. Quindi la Red Bull ha tutto l'interesse di cercare di migliorare la prestazione per tenersi il suo grande campione.
1: Al netto del fatto che non so a Max Verstappen, se dovesse liberarsi, dove potrebbe andare, un po' perché i sedili sono tutti quanti occupati, anche se qualcuno potrebbe dire si libera Verstappen, un posto lo troviamo, però al di là di questo mi viene da dire che la libertà che Red Bull concede a Max Verstappen in termini di impegni extra Formula 1 nessun altro team. Tu ce la vedi una Ferrari, una Mercedes o anche una McLaren dire a Verstappen: ok, vuoi fare la 24 ore del Nürburgring, vai pure a farla, non ti preoccupare? Io francamente no.
2: No, infatti, lui può fare quello che vuole, però è anche vero che se lui va in un altro team, insomma, quelli chiacchierati dove lui potrebbe andare sono Mercedes e McLaren, soprattutto quest'ultima, perché la situazione dei Piastri non è così solida come sappiamo. Dopo le decisioni dell'anno scorso, lui dall'alto del suo blasone può imporre poi le condizioni e le regole. Certo che un pilota che ha nel piede 2 decimi, come ha mostrato in queste qualifiche Q3, trova squadre che fanno botte per averlo se decidesse di lasciare la Red Bull.
4: Diciamo che a piedi non ci resta, ecco.
2: A piedi non ci resta, bisogna vedere se ottiene anche i soldi che chiede, perché non è proprio uno che si accontenta di un tozzo di pane.
1: Nonostante non ha problemi ad arrivare evidentemente alla fine del mese, lui, come tutti quanti di coloro che sono in Formula 1 in questo momento. 1 minuto e 40 al calare della bandiera a scacchi. Le vetture si stanno lanciando per l'ultimo giro. Davanti a tutti, in pole position provvisoria, c'è Kimi Antonelli, che precede di 43 millesimi il compagno di squadra in Mercedes, George Russell. Quindi Verstappen è staccato di 61 millesimi con la Red Bull. Piastri quarto con la McLaren. Leclerc quinto con la prima delle due Ferrari a 3 decimi. Norris sesto con la McLaren. Hajar e Lawson settimo, ottavo con le due Racing Bulls. Hajar con la Red Bull, Lawson con la Racing Bulls, Lindblad nono con l'altra Racing Bulls e Hamilton decimo, che non ha ancora fatto segnare un tempo e non a caso è il primo dei big a lanciarsi. Sulla salita verso curva 3, 43 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli. Antonelli al primo rilievo cronometrico. Lewis Hamilton questa volta non la sbaglia, curva 3 in discesa, adesso verso curva 4 si apre l'ala dell'aerodinamica attiva, l'ala Macarena così come la chiamiamo noi in Italia, il girarrosto così come la chiamano gli inglesi, ala che ha fatto scuola, è stata copiata anche dalla McLaren. Leclerc fa ancora meglio, parziale record nel primo settore, 79 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli, mentre Norris si migliora ma è dietro. Ma concentriamoci su uno per volta, concentriamoci su Lewis Hamilton, 2 decimi più veloce rispetto a Kimi Antonelli al secondo rilievo, con tanto di parziale record nel secondo settore. Attenzione a Lewis Hamilton, Antonelli spesso e volentieri fa la differenza nel terzo settore, ma qui insomma Hamilton ha 2 decimi di vantaggio, potrebbe quantomeno provvisoriamente piazzarsi davanti. È buona anche l'uscita dall'ultima curva, la curva 10, per Lewis Hamilton che per 6 millesimi scala la classifica. Ma attenzione a Leclerc che sta andando ancora più forte, Leclerc in questo momento è davanti a Lewis Hamilton. Leclerc con la seconda Ferrari affronta l'ultima curva, lui di solito il giro della morte ce l'ha nel DNA, Charles Leclerc al comando. Leclerc al momento è 1-2 Ferrari, Leclerc al comando con 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Arriva Norris che non fa un gran giro e resta sesto, sta per arrivare Piastri che al momento è addirittura ottavo, si migliora ma resta settimo, nessun pericolo per le McLaren. Adesso però tocca a Verstappen, attenzione, Verstappen va a sbattere, Verstappen esce di pista, errore, bandiere gialla e nessun altro si potrà migliorare a questo punto.
5: È finita qui.
1: E la pole position è di Leclerc, è 1-2 Ferrari, 1-2 Ferrari. Verstappen andando a sbattere all'esterno di curva 9 fa un regalone alla Ferrari, pole position per Leclerc, 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Seconda fila tutta Mercedes, Antonelli terzo, Russell quarto, arriva Russell adesso sul traguardo che però si migliora, Russell si migliora 1-0-6-1, ma c'erano bandiere gialle, io non credo che questo tempo verrà convalidato, penso proprio che questo tempo non verrà convalidato.
2: Russell era dietro Verstappen.
1: Sì,
2: infatti Antonelli rallenta vistosamente.
1: Io non credo che questo tempo verrà convalidato e credo anzi che George Russell si beccherà anche una bella ramanzina per aver fatto il giro con bandiere gialle. C'era infatti l'esultanza tra l'altro da parte dei meccanici della Ferrari per la pole position segnata da Charles Leclerc in quel momento. Al momento Russell ha tagliato il traguardo davanti a tutti con un giro tra l'altro clamoroso, 1:06:113. C'erano però bandiere gialle quando lui è passato per l'incidente di Verstappen, incidente abbastanza violento, non credo ci siano problemi per il pilota anche perché la via di fuga lì è chilometrica, la macchina si appoggia sulla barriera. Max Verstappen che era molto vicino al tempo di Leclerc, era 8 millesimi in ritardo e dunque era in linea per poter migliorare, la macchina gli parte in sovrasterzo, va a sbattere poi contro le barriere, un urto come detto abbastanza violento. E adesso bisognerà capire cosa deciderà la giuria per quello che riguarda il tempo di George Russell, perché al momento ufficialmente c'è in pole position George Russell con la Mercedes davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, con Antonelli in quarta posizione, poi Verstappen, Norris, Piastri, Ajar, Lawson e Lindblad. Però tu me lo confermi Alberto Sabatini, lui era dietro, il tempo l'ha fatto segnare dopo e non credo che avessero già tolto le bandiere gialle.
2: Lui era l'ultimo del gruppo dei piloti entrato in pista.
1: Ecco, adesso siamo proprio alla possibilità di vedere l'onboard c'erano le luci gialle. Al momento le luci verdi erano all'uscita della curva, ma all'ingresso della curva a me sembravano gialle quelle luci, per cui io credo che lui diciamo sia passato in regime di bandiera gialla. È materia ad ogni modo per i commissari, lo scopriremo solamente vivendo, andando avanti. Al momento noi vediamo la pole position di Russell, perché questo è quello che ci suggerisce in questo momento.
2: Ti confermo, c'era luce gialla lampeggiante all'ingresso della curva 9 dove Russell è passato a tutta velocità.
1: Russell esulta, ma credo che ci sarà un post qualifica decisamente infuocato. Al momento noi vediamo la classifica provvisoria, Russell in pole position del Gran Premio d'Austria di domani, in prima fila a fianco a lui Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari, seconda fila Hamilton, Ferrari, Antonelli quarto con l'altra Mercedes, lui ha correttamente rallentato, Fred Vasseur fa un gesto come dire adesso ci penso io, il team principal della Ferrari, quindi Verstappen, Norris, Piastri, Ajar, Lawson e Lindblad. Questa la classifica, c'è un infringement per bandiera gialla notata per quello che riguarda George Russell, secondo me Alberto Sabatini la pole position di George Russell ha i minuti contati.
2: Sì, soprattutto prenderà anche una penalità, perché quando rallenti per bandiere gialle prendi una penalità severa, perché è una questione di sicurezza, quindi secondo me Russell ha compromesso il suo Gran Premio.
1: E tra l'altro lui è anche il presidente del sindacato dei piloti, quindi è un errore che andrebbe, diciamo, una penalità che andrebbe anche aumentata proprio in virtù del fatto che va il cattivo esempio.
2: Sulla carta la prima fila dovrebbe essere Leclerc, Hamilton e Antonelli, Verstappen subito dietro.
1: Lo scopriremo a breve, vi daremo aggiornamenti nel corso di Sabato Sport. Io ringrazio Alberto Sabatini per averci accompagnato nel racconto di questa adrenalinica con tanto di giallo finale, letteralmente qualifica del Gran Premio dell'Austria. Grazie Alberto come sempre.
2: Grazie a voi e buon Gran Premio domani a tutti.
1: Pole position al momento di George Russell, ma non ci scommetterei un euro. Io credo che domani davanti a tutti partirà Leclerc con una prima fila tutta rossa. Ci fermiamo qui per il momento, più avanti vi aggiorneremo nel corso di Sabato Sport circa le sorti di questa pole position. Torniamo allo studio.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Venezuela è salito a 920 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, i soccorritori ancora al lavoro.
9: A solo 18 giorni il bambino tratto in salvo dalle macerie dei soccorritori venezuelani impegnati nella spasmodica ricerca per salvare i sopravvissuti ancora intrappolati nelle macerie. Un'ora dopo è stata strappata ai detriti anche la madre. Nel paese sono arrivati 1.700 soccorritori da tutto il mondo, 250 uomini sono stati inviati solo dagli Stati Uniti, il contingente italiano ha raggiunto la zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. Sono almeno 3 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita ad un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Enzo Arcieri, GR1.
8: E in Afghanistan un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona orientale del paese con epicentro a 450 km a nord-est della capitale Kabul. Lo riporta l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa. E sul fronte israelo-libanese, nonostante l'accordo quadro firmato a Washington che riconosce la sovranità reciproca, Hezbollah ribadisce la sua contrarietà all'intesa, definendola un'umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Nuovi raid di Tel Aviv nel sud del Libano. A Roma una famiglia sterminata, madre, padre e bambina di 8 anni uccisi con una mannaia, ferito il primogenito di 20 anni. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer, un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia.
10: Sulle tracce del killer che ieri sera intorno alle 22 ha ucciso 3 persone, la polizia di Stato ha diffuso le foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossein Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Dietro alla violenza inaudita forse un movente passionale, un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna che lo ha rifiutato, per questo avrebbe ucciso lei, la sua bambina, poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, anche loro aggrediti. A morire a colpi di mannaia Alicia, di solo 8 anni, e i suoi genitori Kamaluddin Babul e Jan Osne Momotai, di 39 e 38 anni. A dare l'allarme il primogenito di appena 20 anni che è sceso in strada sanguinanti, ha chiesto aiuto.
11: Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava.
10: Sconvolti e lacrime i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
12: Credo che tutti quanti siano sconvolti qua.
10: Elena Paba, GR1.
8: L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa occidentale, nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, cioè quasi 1 su 3, record di temperature in Gran Bretagna, Germania e Francia. Nel nostro paese il picco è atteso tra domani e lunedì, 18 le città con bollino rosso. Per l'AFA e le alte temperature sono aumentati gli accessi nei pronto soccorso. La situazione è tuttavia sostenibile, come spiega Alessandro Riccardi, presidente della Società di Medicina.
13: medicina d'urgenza.
14: È calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere una ricondizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche. Quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
13: E per risolvere il problema della sabbia rovente, in una spiaggia di Caorle, in provincia di Venezia, è entrato in campo il cane robot bagnino, soprannominato Flipper. L'idea di arruolarlo è stata di Dennis Varriale, tecnico elettronico e gestore di uno stabilimento balneare. Il cane robot ha il compito di accompagnare i clienti agli ombrelloni. Vestito con canotta gialla da bagnino, ha evitato gli ostacoli e portato a termine la missione tra l'incredulità e la curiosità di bagnanti e avventori. Musica, Tiziano Ferro arriva a Roma. Stasera e domani lo Stadio Olimpico accoglierà l'artista in tour, due appuntamenti per continuare a celebrare gli oltre 20 anni di carriera di Ferro. La scaletta propone una panoramica della sua produzione discografica, dai successi degli esordi come Perdono e Rosso Relativo fino alle hit più recenti. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Sabato Sport, prossimo GR1 alle 18.
15: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
16: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogačar.
17: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: Sabato Sport.

Sono le 17:11 minuti, torniamo in studio con Sabato Sport. Vi abbiamo appena raccontato l'emozionante sessione di qualifiche per la Formula 1 che si è conclusa con la pole position di Russell su Mercedes, alle sue spalle le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, una pole position che ha causato e scatenato anche qualche discussione, ma al momento questo sembra tutto confermato, qualora ci fossero poi ulteriori novità, ulteriori stravolgimenti di quella che è la griglia di partenza per la gara lunga di domani. Naturalmente ve ne daremo conto nel corso di questa trasmissione, ma al momento la griglia di partenza è la seguente: Russell in prima posizione, Leclerc ed Hamilton subito alle sue spalle. Noi torniamo in argomento calcistico, naturalmente attenzione catalizzata dal mondiale che si sta giocando tra Stati Uniti, Messico e Canada, in attesa di quelli che saranno poi i confronti diretti, sedicesimi di finale. Va completandosi anche in questo caso la griglia degli accoppiamenti, si attende la fine di tutti i gironi per sapere chi giocherà contro chi stasera. Due gare molto importanti in questa chiave riguardano il girone L alle ore 23 e potrete seguirle qui in diretta su Radio 1. Si affronteranno in contemporanea Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana, gara quest'ultima che si giocherà in quel di Filadelfia. Allora noi vogliamo proprio entrare nell'atmosfera di questa importante partita, perché il Ghana attualmente è secondo nel raggruppamento con 4 punti come l'Inghilterra, ma con una peggiore differenza reti. A 3 punti c'è invece la Croazia, Panama ormai eliminato a quota 0. Dunque gara molto importante, dicevamo, quella tra Croazia e Ghana per le sorti di entrambe le squadre, nel futuro di questo mondiale. Dicevo, la vogliamo introdurre in maniera particolare soltanto tra qualche istante con due rappresentanti, e per la Croazia e per il Ghana. Restate in ascolto, adesso un po' di musica.

0: Andiamo insieme con Sabato Sport. Dunque, come promesso, torniamo a parlare di calcio. Parliamo in particolare di Croazia-Ghana, gara fondamentale per il futuro di entrambe le formazioni al Mondiale di Calcio. Si gioca questa sera alle ore 23 in quel di Filadelfia, ma qui in Italia abbiamo due cuori che stanno battendo e come per le loro nazionali, quella croata e quella ghanese. Allora ringrazio per essere qui con noi Zrinka Bačić e Benjamin Boateng. Buonasera, un saluto ad entrambi.
1: Buonasera.
0: E allora vogliamo giocare questa sorta di derby a distanza, naturalmente con un tono assolutamente scherzoso, però per capire come, visto che l'Italia è assente, voi, le vostre nazionali, per vostra fortuna invece se la stanno giocando e come tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera diciamo il Ghana di Boateng parte favorito perché ha un punto in più in classifica, dunque può gestire forse meglio l'impegno. La Croazia invece potrà fare pochi calcoli, ma c'è anche chi dice potrebbe esserci un biscotto, come si dice in gergo, magari un pareggio che possa fare, come dire, contenti entrambi. Nel frattempo presentiamo i nostri ospiti. Parto da Zrinka Bačić, che lavora presso l'ambasciata croata. Come vi state organizzando allora per vivere? Come state vivendo questo appuntamento mondiale anche come comunità?
1: Noi abbastanza bene, l'unica cosa che ci un po' tiene per il fatto di orari molto molto sballati e non si può guardare insieme spesso. Ecco, quella di che è iniziata tra Panama e Croazia, a luna di notte ognuno ha guardato a casa sua. Ecco. Questa sera abbiamo organizzato da una nostra amica in giardino tutti quanti insieme.
0: Siete pronti? Potrebbe, naturalmente non ve lo auguro questo, potrebbe essere l'ultima sfida con la maglia della nazionale di Luka Modric, insomma è lui il vostro faro, il vostro elemento più rappresentativo.
1: Sicuramente ha dato tantissimo per la Croazia in tutti i mondiali fino adesso e speriamo più per lui che per noi, in senso che questa sarà una diciamo una classificazione un po' più avanti di questa partita di oggi, ecco, ci auguriamo in pratica. Sperando che il risultato è minimo 1-1, un pareggio per andare avanti.
0: Mi corregga se sbaglio, credo che Zrinka Bačić ci stia rispondendo da Roma. Mi sposto invece a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove è con noi collegato, come detto, Benjamin Boateng. Buon pomeriggio, Benjamin, giovanissimo studente ghanese che vive in Italia con la sua famiglia dal 2017. Il cognome è già una garanzia, perché insomma Boateng sappiamo che è un cognome che col calcio ha non poco a che fare, soprattutto con la storia del Ghana, ma non solo. Allora, come ti do del tu, perché sei giovanissimo, tra l'altro la prossima settimana sosterrai l'esame di maturità, ma insomma sì. ti distrai un po' con i mondiali o sei tutto concentrato sullo studio?
2: Allora, adesso direi che sono tutto concentrato sullo studio, però cerco anche di seguire il calcio un po', ma cioè sono contento comunque di essere qui, grazie per questa opportunità. Cioè il Ghana direi che in questo momento sta giocando molto bene da previsto, contro la squadra di Panama siamo riusciti a ottenere un punto proprio all'ultimo minuto, è stato davvero un grande vantaggio per noi. E poi con l'Inghilterra, cioè i nostri ragazzi hanno giocato molto bene, hanno pareggiato, anche se cioè non era quello che aspettavamo, direi, però hanno fatto molto bene. Quindi cioè noi questa sera diciamo che stiamo aspettando ancora per il risultato contro la Croazia, anche se il Ghana è già passato per il prossimo round, noi sempre cerchiamo di ottenere un buon risultato, quindi questo c'è.
0: Anche perché insomma poi conta la classifica, bisognerà capire quale sarà anche il risultato dell'Inghilterra con Panama. Tutti gli sviluppi sono possibili, anche magari che la stessa Croazia, battendo il Ghana, non lo auguro, Boateng possa addirittura vincere il girone. Boateng, come vi organizzate voi, come sei solito guardare queste partite? E insomma il Ghana sta confermando comunque quello che di buono si diceva prima dell'inizio di questo mondiale.
2: Sì, allora diciamo che la prima partita che hanno giocato proprio a luna di mattina era una cosa difficile da guardare insieme. Infatti molti sono riusciti a guardarlo, alcuni no, tutti in casa nostra. Però quello con Inghilterra, che hanno giocato verso le 10, cioè io e i miei amici diciamo che ci siamo messi in piazza a guardare la partita tutti insieme. Sono sicuro che anche questa sera cercheremo di fare una cosa del genere, perché anche l'ultima partita del girone, quindi cioè venire tutti insieme, unirci per guardare l'ultima partita dei gironi, sarebbe una cosa anche molto bello, secondo me.
0: Zrinka Bačić, ma quali sono i riti, i rituali che insomma accompagnano la comunità croata quando si segue la partita? Si consumano bevande particolari, c'è un cibo speciale? Insomma, ci faccia entrare un po' nel vostro clima da stadio, seppur a distanza.
1: Ma non c'è niente di particolare. Noi l'unica cosa che ci unisce, siamo tifosi veri del nostro stato, in senso, in qualsiasi parte ci incontriamo siamo veramente casciaroni, come si dice a Roma, in senso che guardiamo tutti insieme e tifiamo veramente. Che lei vede in America quanta gente che vivono in America, croati, ci stanno per le strade di qualsiasi, in Messico, Canada, da tutte le parti. Oggi ho proprio guardato in televisione, c'era un matrimonio non croato in Filadelfia, dove sono usciti due sposi e c'erano 1000 croati che si sono riuniti a questi sposi. Sposi hanno parlato tutto il tempo con tutti i tifosi croati, che hanno cantato canzoni croate che neanche capiscono. Veramente è stata una cosa emozionante. E questa cosa succede anche noi quando guardiamo a Roma. Noi tutte le partite di altri mondiali, anche prima tra Croazia e Inghilterra, abbiamo guardato ad un ristorante croato di una proprietaria croata da Spalato, vicino a Pantheon, che si chiama l'Arcano, ma come lavora fino a mezzanotte stasera non ce lo possiamo fare, e ci abbiamo fatto questa cosa di unirci da una nostra amica che c'ha un giardino grande, ecco. Ma tipo, noi siamo tutti vestiti con le magliette, bandiere, o siamo 5 o 10 o 15, tutti vengono vestiti con le nostre tradizionali magliette a scacchi, che sono molto molto particolari, perché
0: e che conosciamo,
1: siamo noi
0: che conosciamo bene, mondo, che conosciamo bene. Benjamin Boateng, ma la maturità in che cosa la stai per prendere, e poi che cosa ti aspetta, e che cosa saresti anche disposto a rinunciare magari per un'avanzata ancora più clamorosa del Ghana in questo mondiale?
2: Allora, per la maturità io faccio la scuola Bodoni a Parma, faccio sistemi informativi aziendali, quindi un po' di economia, un po' di informatica, quindi questi sono diciamo le due materie di indirizzo. Sto per prendere la maturità infatti in sistemi informativi aziendali, mentre dopo la maturità ho l'intenzione di continuare gli studi all'università facendo ingegneria dell'informatica, quindi cioè, sono molto appassionato dall'informatica nel mondo digitale. Quindi,
0: ma ci dobbiamo aspettare, tu che conosci bene la cultura sportiva anche del Ghana, visto che abbiamo detto in fase di presentazione di questa partita, una sorta di rischio biscotto, sai, l'espressione italiana che dice due squadre si mettono d'accordo perché tanto più o meno un punto fa tutti contenti e si può andare avanti a braccetto? Oppure nella cultura sportiva del Ghana, secondo te, questi calcoli non ci sono e si giocherà il tutto per tutto per tentare comunque di vincerla la partita?
2: Allora, secondo me i giocatori giocheranno tutto per tutto, perché diciamo che siamo riusciti ad avanzare l'ultima volta che siamo riusciti ad arrivare ai gironi di, cioè il knockout era 2010, che siamo arrivati ai quarti di finale il Ghana, quindi cioè, secondo me cercheremo anche di vincere, cioè di essere i primi sulla tabella, cioè nei gironi. Anche se siamo già qualificati, io stasera aspetto un gioco un po' più competitivo dai nostri ragazzi.
0: Insomma, Zrinka Bačić, se pensavate a un Ghana dimesso, così non sarà, ma siete abituati insomma alla lotta sportiva.
1: Sì, sì, sì, sicuramente ci sarà fatica anche con Ghana, ma non fa niente. In senso, Croazia sicuramente darà tutto di sé per vincere, o pareggio o vincita, quello è importante, basta che non perde.
0: Ma qual è il segreto di questa Croazia che con appena 4 milioni, forse anche meno, di popolazione riesce comunque e non soltanto nel calcio, a piazzarsi negli sport così di gruppo, sempre andare molto avanti nei tornei, Zrinka Bačić?
1: Non lo so, tutti mi chiedono questa cosa, non siamo neanche 3 milioni e 2, e di 3 milioni e 2 cioè abbiamo tutti questi giocatori bravissimi che giocano per tutta l'Europa, tutto il mondo, e penso anche questa cosa che c'hanno di nazione, proprio l'amano nazione, ecco, questo è quello che io vedo in Croazia, non è che vedo in altri paesi, perché noi abbiamo giocato mondiali, quelli di 2018 in Russia, che abbiamo guardato tutti insieme, abbiamo fatto questa festa all'Arcano, in questo ristorante, dove abbiamo adobato tutta la via, dove c'è, e tutta gente si fermava, faceva le foto e tutto quanto, e si vedeva che proprio anche che passavano squadre che avevamo in confronto, no? Per esempio Argentina, si fermavano, ci facevano le foto e dicevano che siamo un paese con pochi abitanti e tanti giocatori. E non lo so, penso che è una cosa nel cuore, proprio tifoseria del cuore.
0: Ecco, e allora in bocca al lupo tanto alla Croazia di Zrinka Bačić quanto al Ghana di Benjamin Boateng, grazie di essere stati qui con noi a Sabato
2: grazie
0: Sport
2: molto.
0: In bocca al lupo ad entrambi per la partita di questa sera. Noi ci stiamo per fermare solo per qualche istante perché arrivano le previsioni del tempo e poi anche un po' di musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Sabato Sport. Questo è sempre Radio 1, questo è sempre Sabato Sport, in studio Francesco Albanese. Per tornare a parlare della Formula 1, da meno di mezz'ora si sono concluse le qualifiche in Austria per il Gran Premio che si disputerà domani. E allora gli ultimi aggiornamenti con Manuel Codignoni.
12: Allora, ci eravamo lasciati con la pole position in bilico di George Russell per via del fatto che mentre il pilota inglese transitava togliendo la pole alla Ferrari di Leclerc c'erano bandiere gialle all'ultima curva per l'uscita di pista di Max Verstappen. Ebbene, la pole position è stata confermata. George Russell ha sostenuto di aver rallentato all'ingresso della curva e questo di fatto lo ha scagionato agli occhi dei commissari. Ora, esistono due livelli, diciamo, di considerazione di quanto avvenuto: il livello regolamentare e il livello sostanziale, perché nel momento in cui ci sono bandiere gialle il pilota deve rallentare. Questa è la regola base di quello che riguarda il motorsport, perché significa che ci sono dei pericoli, significa che c'è qualcosa che non va e la pista non è perfettamente agibile. Ora, George Russell, appena tagliato il giro, evidentemente coda di paglia, ha detto più volte I lifted, nonostante dal box gli dicessero delle cose diverse, ovvero sia ho rallentato, il che significa che la forma, diciamo, del regolamento regolamento, a suo dire non l'ha, non è andata a violarla, e questa evidentemente è stata anche la decisione dei commissari, che dopo un'investigazione in vero brevissima gli hanno confermato la pole position. Esiste poi un brano, un livello sostanziale: se c'è una bandiera gialla significa che bisogna rallentare perché c'è una situazione di pericolo, e se tu fai un tempo di 1:16:1 dimostrando di non aver fatto il tuo miglior tempo nei tre microsettori in cui avveniva la cosa, ma nei due precedenti e in quello successivo, perché mi sono andato a guardare la telemetria, significa che tu scientemente hai rallentato il minimo indispensabile per non incorrere la penalità. E la cosa è grave, primo, perché George Russell è stato per diverso tempo ed è uno dei leader del sindacato dei piloti, e dunque il fatto che un'imprudenza di questo tipo, ancorché rispettante la forma del regolamento, sia arrivata dal leader dei piloti. Secondo poi, perché in situazioni di questo tipo noi abbiamo già visto succedere tragedie. Ci viene in mente il 2014, il campione del Giappone, Jules Bianchi, lì c'erano bandiere gialle, è vero, la situazione era diversa, si era in gara, c'era la pioggia, c'era scarsa di visibilità, ma sostanzialmente c'era una vettura ferma a bordo pista ed era entrato un trattore. Lì Russell non poteva sapere quello che c'era lì all'esterno, e l'aver rallentato il minimo sindacale pur prendendosi la pole position, secondo me, è un atto gravissimo, tanto più se arriva da quello che è uno dei leader del sindacato dei piloti. Se non interessa ai piloti la sicurezza, va maggiormente a chi deve interessare, a chi stende le regole. Sì, è vero, ma in prima persona chi rischia la vita non è il leguleio che scrive una regola probabilmente scritta male, ma è il pilota. Per questo io dico, la pole position è confermata, ma secondo me Russell non ci fa una gran figura neanche nei confronti di quelli che sono i propri colleghi, che insomma di questa furbata probabilmente non avranno grande piacere a constatare. Fatto sta che i numeri ci dicono che la pole position è di Russell, che domani partirà davanti a tutti, partirà davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, e in seconda fila ci sarà l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, che precede poi Max Verstappen, e poi via via tutti quanti gli altri. Però quest'oggi si è scritta una pagina non bella, secondo me, del motorsport, soprattutto per chi ha qualche capello bianco e perché è andato poi a piangere morti, a piangere feriti e a piangere situazioni. E io credo che la federazione in primis dovrà intervenire su questa regola, perché un fatto come quello di oggi crea un precedente pericolosissimo. La seconda parte di questa descrizione è ovviamente un'opinione personale, ma è un'opinione personale suffragata da un po' di esperienza e dall'aver sentito in questo periodo anche qualche collega che la pensa più o meno esattamente come il sottoscritto. Ad ogni modo, pole position di George Russell, seconda fila, prima fila per Leclerc, seconda fila Hamilton, Antonelli, terza fila Verstappen, Norris, poi Piastri, Najjar, Lawson e Lindblad. Questa è la top 10 del Gran Premio che

0: Quante storie ci arrivano dal mondiale di calcio, storie di calcio giocato, certo, e quelle ve le stiamo raccontando puntualmente su Radio 1, ma un po' su tutte le nostre piattaforme. Naturalmente parliamo delle partite, ma dietro un mondiale così vasto, così ampio, così grande per anche la sua organizzazione, il suo impegno, un mondiale che si sviluppa su 3 nazioni, ci sono tante storie che riguardano comunque indirettamente anche l'Italia, che seppure non partecipa direttamente alla competizione è presente e come in terra americana. Allora vi facciamo raccontare da Nico Forletta a Dallas l'incontro che ha avuto con due italiani che nell'organizzazione del mondiale stanno avendo un ruolo molto importante. Ascoltiamo insieme questo contributo.
1: "48 squadre per 104 partite spalmate in 16 città di 3 differenti nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti. Quello 2026 è il mondiale più largo di sempre della storia del calcio e a quanto pare il record è anche destinato a durare molto poco. Per forza di cose non poteva non avere le stesse misure la macchina organizzativa e per far funzionare questo meccanismo in ogni suo più recondito ingranaggio gli addetti sono stati contati in 15.000 tra dipendenti della FIFA e quelli delle aziende impegnate nell'indotto a vario titolo. A questi vanno aggiunti 70.000 volontari, totale 85.000 persone impegnate per mettere insieme la squadra dietro le squadre. Così l'hanno definita, ci sono voluti 2 anni. I 70.000 volontari sono frutto di una selezione tra più di 1 milione di richieste arrivate da tutto il mondo. Navigando in questo mare magnum, nel cuore pulsante della Coppa del Mondo 2026 a Dallas, in Texas, ci siamo imbattuti nelle storie di due ragazzi italiani, giovane uno, giovanissimo l'altro, entrambi con compiti di responsabilità apicale. Iniziamo da Francesco Fornaroli.
2: Gestisco 4 negozi di FIFA qua a Dallas. Sono manager della zona di Dallas. È un lavoro abbastanza complicato, difficile, pieno di imprevisti. Però il mio lavoro è proprio quello di risolvere gli imprevisti e far sì che tutto vada liscio.
1: Di dove sei?
2: Io sono nato in provincia di Milano, in una Magenta, la città si chiama, poi a 18 anni...
1: Magenta storicamente famosa, nell'unità d'Italia ha contato qualcosa?
2: No, sì, assolutamente, infatti sin da piccolo a scuola veniva...

0: contata molto la storia della battaglia, di tutto l'importanza storica di Magenta in generale. Vabbè, dicevo Magenta, poi spostato a Amsterdam per 3 anni e poi Parigi.
1: Quanti anni hai? Sei giovanissimo.
0: 23 anni. Ho iniziato un paio di anni fa durante l'estate, ho avuto questa opportunità prima in Formula 1 gestendo un negozio singolo all'interno dei Gran Premi di Formula 1 e poi sono arrivato fin qua.
1: Come ti sei ritrovato a fare questo mestiere, cioè gestire merchandising nell'ambito sportivo?
0: No, è stato diciamo un processo graduale. Ho iniziato prima come staff proprio ad Amsterdam durante il Gran Premio di Formula 1 a Zandvoort, poi sono passato a gestire uno store e poi adesso 4 store nell'area di Dallas.
1: La domanda è: in un negozio di merchandising FIFA quali problemi possono insorgere da risolvere?
0: Bah, diciamo che quando devi aprire 58 negozi negli Stati Uniti tutto diventa più complicato, la logistica, lo staff banalmente, ordini che non arrivano, ce n'è di lavoro da fare in generale.
1: 58 hai detto negli Stati Uniti, poi suppongo che ce ne saranno anche in Canada e in Messico, quindi siete in tanti, disseminati in tutto il continente americano per questi mondiali.
0: Siamo un bel po' tutti, tra l'altro ragazzi molto giovani, un team molto internazionale, quindi a volte capita anche diciamo di interfacciarsi con problematiche che derivano dal fatto che abbiamo tutti dei background diversi e culture diverse, e questo secondo me però è anche un qualcosa che rende il tutto più interessante.
1: Quanti italiani ci sono in questo gruppo?
0: Allora, che io sappia, qua sugli Stati Uniti sono solo io di italiano, ci sono altri italiani che lavorano in uffici a Milano che si occupano principalmente di fare ordini di merchandising, però qua sul suolo americano sono solo io.
1: Suppongo che abbiate anche idea di quale possa essere il profilo medio del cliente, no? C'è una divisione per età?
0: Bah, per età diciamo che è molto variegata l'età. Quello che posso dirti che ho trovato particolarmente interessante è che qua, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, c'è una forte presenza latina, quindi ci sono molti messicani e questo si nota particolarmente. La maglietta del Messico è una delle più richieste, addirittura superiore a quella degli Stati Uniti e di tutte le altre nazioni.
1: Ho notato una cosa, praticamente una preponderanza di giovanissimi con le magliette delle squadre a seguire le partite.
0: Immagino che il calcio sta sempre prendendo più piede qua negli Stati Uniti, c'è una forte curiosità anche dal mio punto di vista, noto sempre più americani che entrano in negozio e si interessano e hanno anche una forte conoscenza del calcio italiano, europeo e mondiale, è una cosa che non mi aspettavo prima di venire qua.
1: Da italiano ti è venuto qualcuno a chiedere magliette dell'Italia anche se è assente ormai da tempo immemore?
0: No, purtroppo nessun italiano è venuto qua, ci sono state molte battute quando diciamo i clienti scoprivano che ero in italiano, molte frecciatine, però vabbè, per scherzare va bene.
1: Bisogna starci, quando sei martello meni, ma quando sei incudine le devi prendere.
0: No, sì, assolutamente, è quello che diciamo la situazione in cui siamo e dobbiamo prenderne atto di ciò.
1: Insomma, ti piace il tuo lavoro?
0: Sì, sì, mi piace. È molto interessante anche il fatto che non mi aspettavo mai di venire qua a Dallas a 12 ore di aereo dall'Italia e trovarmi a interagire con italiani. Cioè mi fa molto riflettere il valore di noi italiani nel mondo per essere presenti un po' in tutti gli ambienti a questi livelli. CEO italiani pululano un po' dappertutto, sono ovunque, il talento non manca.
1: Italiani ovunque, il talento non manca, dice Francesco, e di talento ne ha da vendere Riccardo De Marchi.
2: La mia azienda è la logistica ufficiale per il World Cup, quindi facciamo la logistica per tutto quello che è FIFA, tutto quello che è sponsor e tutto quello che sono broadcasters o media partners. Sono qua responsabile dell'azienda per tutti i broadcasters come la Rai, BBC, ITV, Caracol e tutto quello che ci sono. Quindi tutto quello che è materiale di televisione che entrano qua, noi ci occupiamo, aiutiamo, abbiamo storage, forklift, personale.
1: Sei nato negli Stati Uniti tu? Dove?
2: No, veramente sono nato in Brasile, però con 17 anni sono partito per l'Italia Italia, col sogno di giocare a pallone. Ho giocato lì un bel po', poi mi sono trasferito per l'Inghilterra, lì ho giocato un bel po' e poi lì sono rimasto in Inghilterra per una ventina d'anni.
1: Dove hai giocato in Italia a pallone?
2: Nella città di Bologna, c'era una squadra lì che si chiamava Borgo Panigale, che col punto già pagavano un bel po' e poi i giocatori da lì partivano a fare provini a altre squadre. Quindi ho fatto un po' di provino, ho fatto anche provino a Bologna, ma mi sono subito fatto male, quindi sono rimasto a livello dilettante. Io pensavo sempre così, al Brasile ero così, però in Italia mi sembra che ero più bravo.
1: Si vede che la media in Brasile è superiore che in Italia. E sei nato in Brasile da genitori italiani entrambi?
2: Non italiani. Nonni, i miei nonni italiani. Erano italiani, sì.
1: Da dove venivano?
2: Erano Veneto, tutte e due, sia da parte di papà che di mamma, erano del Veneto. Uno di un paesino che si chiamava Sanguinetto e l'altro di un paese che si chiamava Merano.
1: E sei partito così all'avventura col sogno del pallone, poi dall'Italia mi hai detto sei andato a giocare in Inghilterra, dove?
2: Sì, al sud, a Torquay. Anche lì dicevano, visto che sei brasiliano, dai, vieni.
1: Aiutava,
2: aiutava, sì. E poi ho fatto 5 anni lì, ho fatto 5 anni a Bristol. Ovviamente mentre giocavo studiavo, lavoravo, facevo qualcosa parallelo perché sapevo che non avrei mai diventato un Ronaldo, quindi dovevo fare qualcos'altro. Però dai, mi sono divertito, sono stato bene con le persone, ho fatto tanti amici, così ho conosciuto un po' il mondo.
1: Ma quanti anni hai tu?
2: Da tanti adesso.
1: Tanti, è relativo, tanti sì, quanti, dai.
2: 45.
1: 45?
2: 45.
1: Hai capito, tanti, tutto è relativo
2: tutto
1: nella
2: relativo,
1: vita,
2: esatto,
1: figurati.
2: Esatto. Però visto che la radio tu devi dire, ma come sei giovane, così tanto non vedi nessuno, vero?
1: Quando tu sei sbarcato in Italia, dal Brasile sei arrivato in una realtà diversa, differente, no? Come ti sei trovato?
2: Sì, molto diversa. All'inizio era un'avventura, tutto nuovo, quindi volevo conoscere, avevo i soldi del genitore, poi una volta tutto finito, lì è stato il momento della realtà, quindi i primi 3 mesi sembrava un po' festa, poi a quel punto lì che dovevo capire, controllare i soldi, sapere dove andare, con chi conoscere, con chi parlare, però venendo dal Brasile, io te ne parlo di 26-27 anni fa, quindi tu partivi dal Brasile, ti sentivi un po' un posto pericoloso, venivi in Europa e lì ti sentivi libero, quindi potevi girare, tornare a casa tardi.
1: Dal Brasile, da quale città tu?
2: San Paolo. È un paese vicino a San Paolo che c'è una comunità italiana grandissima. Nel 1950 c'erano 50% della popolazione era italiana e con quello lì che si cresce già con...
1: E come si chiama questo paese vicino a San Paolo?
2: Rio Claro, che sta a 2 ore di San Paolo.
1: Questo viaggio, definiamolo così, che tu hai fatto, lo fanno in tanti, no?
2: Sì.
1: Che partono dal Sud America col sogno di diventare, come dici tu, Ronaldo,
2: sì,
1: o chiunque altro. E quindi ti volevo chiedere come vive un ragazzo questa avventura. E poi c'è una vecchia canzone in Italia di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa.
2: Esatto, sì. Quel tempo, penso che quel tempo era un po' diverso perché non c'era social, non c'era internet, non c'era telefonino, quindi una volta partivi eri praticamente solo e quindi non avevi tanti contatti con casa. Nel mio paese a quel tempo lì ero l'unico, i miei amici pensavano wow che grande, perché ero l'unico che era partito. Oggi so che tanti fanno, è più facile, poi si rimane in contatto con la famiglia, capito? Anche i voli costano meno, quindi a quel momento lì era proprio, mi sentivo buttare in un'avventura. E
1: bello. Come sei arrivato poi a lavorare per la FIFA?
2: Il mondo gira, no? Il mondo gira. Quindi ho fatto università in Inghilterra, io sono laureato in legge, quindi ho fatto l'avvocato per tanti anni e in un momento
3: sono spostato in Brasile perché avevo tanto in contratto col consulato britannico. Mm-hmm. Infatti nel passato ho anche lavorato per loro, poi dopo ho messo in piedi la mia azienda che aiutava aziende internazionali a entrare in Brasile, il nord del Brasile ero lì, perché c'era o ci sarebbe stata nel futuro il mondiale, mm-hmm, il 2014 e poi le Olimpiadi. Ah, in quel momento lì c'erano tante aziende internazionali, incluse l'Italia e dell'Italia, che andavano in Brasile. In quel momento lì, tanto per parlare, parliamo dell'Italia, la Fiat aveva comprato Chrysler e poi ha messo in piedi una fabbrica molto tecnologica e grande nel nord del Brasile per fare Jeep. E lì ho aiutato tante aziende satellite italiane a navigare tutta la difficoltà brasiliana. E poi lì ho conosciuto l'azienda di questa qua che aveva bisogno di persone per aiutarle per il mondiale. Loro erano miei clienti, facevo lavoro per loro, poi una cosa tira l'altra, una cosa tira l'altra. Loro erano coinvolti con l'X Games, che mi piaceva tanto da bambino, poi World Cup, poi Olympic Games. E è stato naturale che loro un giorno hanno detto, vabbè dai, adesso vieni a lavorare con noi. Quindi ho venduto la mia azienda da parte del mio socio e io sono entrato in testa con loro. Quindi non faccio solo il mondiale, io faccio le Olimpiadi, faccio il mondiale, faccio Super Bowl, ATP Tennis, quindi tutti quello che è major events. Quindi la nostra azienda oggi è specializzata in live events e quindi loro oggi sono gli sponsor ufficiali della FIFA, qua il FIFA 2026 in America.
1: Beh, praticamente giri il mondo
3: da 2013 che praticamente giro il mondo per gli eventi sportivi.
1: Ma ci torni in Italia qualche volta?
3: Sì. Ho appena finito l'Olimpiade invernale, lì sono stato 15 mesi perché io arrivo prima, sistemo tutti i fornitori, faccio la gara d'appalto e poi sviluppo anche il lavoro e poi l'Italia per me è come lavorare a casa. E allora ho approfittato, sono andato prima, sono rimasto lì, ho fatto un bel progetto e appena finito sono già venuto qua in America.
1: I parenti ce li hai in Italia ancora?
3: Sì. Milano, Bologna, Imola, Legnago, Siena, sì, quelle zone lì. Al sud no, al sud non c'è nessuno.
1: Senti, da appassionato di calcio, tu come hai vissuto l'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali? No. Perché qua ci guardano un po' tutti come se fossimo dei marziani, sì, no? I giapponesi, gli inglesi ti guardano e ti dicono, ma perché voi siete qui a raccontare i mondiali dove non c'è l'Italia?
3: La gente ancora non credi che non c'è l'Italia, non è vero. Infatti quando è stata l'ultima partita con cos'era, Bosnia, io non l'ho guardato, stavo lavorando tanto, non ho guardato la partita, ho detto tanto si qualifica, domani vedo il gol e basta. Ma sono svegliato, c'ho un shock e ho detto non è possibile, non credevo. E poi la gente è uguale, tutti non si credevano. Mondiale senza l'Italia è quasi, non è un mondiale completo.
1: Quanti italiani vedi o conosci lavorare tu quando ti sposti appresso ai grandi eventi? Ho notato che ce ne sono parecchi di italiani, no? Che lavorano nell'indotto.
3: Sì. Secondo me gli italiani sono un po' come McDonald's, cioè dappertutto.
4: E allora restate qui su Radio 1 perché di mondiale si continuerà a parlare. Per quel che riguarda il calcio giocato, strettamente le partite, l'appuntamento è alle 22:30 con tutto il mondiale minuto per minuto. Ma torniamo al sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS al numero 335-699-2949, naturalmente valido anche per i vostri messaggi WhatsApp. Chi sono i migliori dei mondiali di questa edizione, ma anche di quelle precedenti? Insomma, tra tanti messaggi che ci state mandando, naturalmente le racchiude un po' tutti. Massimo da Catanzaro che ci dice: tutta la vita Diego Armando Maradona, non poteva certo mancare una menzione per Maradona. Ma noi di mondiali continueremo a parlare anche nell'ultima ora di Sabato Sport, vi terremo compagnia infatti fino alle ore 19, perché fra poco arriverà il momento del giornale radio. Subito dopo i migliori dei mondiali, titolo che abbiamo, diciamo così, preso in prestito, per usare un'espressione elegante, per il nostro sondaggio, è anche il titolo di un libro che è uscito in questi giorni da Pav Editore con Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che ne sono gli autori. Allora continueremo a parlare dei migliori dei mondiali, di coloro, delle squadre, dei giocatori che hanno segnato le grandi grandi edizioni del calcio mondiale, che ormai si avvia anche al suo centenario con la prossima edizione, quella che si disputerà ormai nel 2030, la quale sperabilmente, incrociamo le dita, potrà finalmente esserci anche l'Italia. Bisognerà però lavorare duro per ottenere questo traguardo. Dunque restate su Rai Radio 1, restate su Sabato Sport e torniamo subito dopo il giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Ore 18.
3: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini, il terremoto in Venezuela, 920 le vittime, oltre 3.000 feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente Delcy Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia, ha ricordato la comunità italiana che vive nel paese sudamericano e ha affermato che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela.
6: I cargo statunitensi che trasportano aiuti umanitari stanno atterrando all'aeroporto internazionale di Caracas, parzialmente riaperto dopo il doppio sisma che ha straziato il paese. 1.700 soccorritori hanno raggiunto il Venezuela da tutto il mondo. Il contingente italiano è già nella zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, dichiarata zona militarizzata. Mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. I soccorritori scandagliano, scavano, frugano tra i giganteschi ammassi di rovine che ingombrano le città sfregiate dal sisma. Un neonato di 18 giorni è stato strappato alle macerie. Dopo circa un'ora anche sua madre è stata tratta in salvo. E sono almeno 4 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita a un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. Enzo Arcieri, GR1.
5: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo. Secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, l'epicentro è stato localizzato a circa 450 chilometri a nord-est di Kabul, a una profondità di oltre 200 chilometri. Il sisma ha interessato le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, Hezbollah boccia l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Hassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia alla sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per chiudere definitivamente il conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. La cronaca. A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città. Possibile il movente passionale, c'è l'ipotesi di molestia del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e con la figlia. Nel servizio ripercorriamo la dinamica di quanto accaduto.
7: A terra a implorare aiuto, pieno di sangue davanti all'ingresso di un palazzo, l'unico sopravvissuto alla mattanza, un ventenne, la sua famiglia sterminata, padre, madre e sorellina uccisi a colpi di mannaia, sequestrata poi sulla scena del crimine. Le vittime, tutte di origini bengalesi, come la numerosa comunità che abita in questo pezzo di periferia di Roma. Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jahan Hosne Momotai, 38 anni, e la figlia di appena 8 anni, Islam Rowa. Il killer non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal in Italia da 15 anni. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. Lui, conosciuto da tutti e ben voluto.
8: Non riesco proprio a realizzare una cosa del genere.
9: Religiosa, educata.
7: Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
5: Il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e di 45 in Francia, dove un altro bambino, il quarto in pochi giorni, è morto dopo essere stato dimenticato in auto e sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano sollievo dall'AFA. In Italia, dove il picco è atteso tra domani e lunedì, restano 18 le città con il bollino rosso, apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino.
4: Di solito questi livelli li vediamo a metà fine luglio, invece sono già 15 giorni che li abbiamo, siamo arrivati diciamo ai livelli di magra estiva già adesso.
9: La grande sete di Ticino e Po, da Pavia scendendo verso i ponti della Becca e di Spessa, in alcuni punti si naviga su 30 centimetri d'acqua. Alla confluenza dei due fiumi si registrano 3 metri e 41 centimetri sotto lo zero idrometrico. Più che il grande fiume, sembra un grande lago immobile.
10: Fiume basso non vi crea problemi?
4: Se a breve non verranno un po' di pioggia a aiutarci un po', dovremo bloccare le navigazioni o perlomeno navigare solo in punti per navigare in sicurezza.
11: Alberto Ambrogi, GR1.
5: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
12: Sabato Sport.
13: Riprendiamo dunque la linea qui dagli studi di Saxa Rubra per Sabato Sport. Allora, come promesso, tra poco vi porteremo a parlare, perché no, anche a leggere dei migliori dei mondiali con gli autori di un libro che ci permette di, come dire, ripercorrere i momenti salienti di una storia che ormai va per i 100 anni. Tutto questo tra poco qui su Rai Radio 1.

0: In Cremaro ci portano all'inizio di questa ultima ora di Sabato Sport per parlare dei migliori dei mondiali. Ci sta un po' accompagnando questo titolo da quando siamo entrati in diretta ormai dalle ore 14, perché con questo titolo vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949 i vostri migliori dei mondiali. Ce li state mandando, ce li state scrivendo e noi ve li stiamo dando conto nel corso di questa puntata. Ma adesso sveliamo però chi sono i colpevoli, tra virgolette, di questo titolo. Saluto Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro che sono con noi collegati. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Perché? Buon pomeriggio Francesco e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Perché buon pomeriggio a voi, avete appena dato alle stampe appunto i migliori dei mondiali, uscito per PAV Edizioni. Sottotitolo ci sono anche le interviste a Francesco Repice e Bruno Conti, quindi qual è stata la vostra operazione? Parto da Alessio Nardo. Avete collezionato, quindi con un'opera agile ma comunque molto precisa e puntigliosa, le grandi squadre del passato e del presente che hanno caratterizzato una storia che ormai, lo stiamo ripetendo dalle 14, ha quasi 100 anni. Quindi chi volesse andare a vedere cosa c'è oltre la sessione nordamericana, centroamericana di questi giorni, vede che e scopre tutto quello che c'è da scoprire nel vostro libro. Nardo.
1: Beh, intanto ci siamo trovati con Tommaso, al di là poi della nostra passione comune per il calcio e per i mondiali, c'è un'amicizia ormai da qualche anno e quindi ci siamo trovati felicemente anche nell'idea di scrivere questo libro insieme, e ovviamente siamo, essendo grandi appassionati di calcio, siamo estremamente affascinati entrambi dalla storia meravigliosa dei mondiali, che è un lungo viaggio pieno di storie incredibili, pieno di campioni. Noi abbiamo voluto, ecco, soprattutto raccontare i campioni, i grandi campioni che hanno segnato poi le varie tappe mondiali dal 1930 ad oggi. Un libro che racconta ovviamente capitolo per capitolo la storia delle grandissime nazionali che si sono rese protagoniste, insomma, attraverso vittorie e grandi imprese proprio in questa competizione. E poi noi vogliamo appunto esaltare in questo libro le grandi figure, le figure iconiche, i grandi campioni leggendari. Ci siamo divertiti, e questo è un po' il senso del libro, ciò che probabilmente rischia anche di far discutere del nostro libro, ci siamo divertiti a stilare nazionale per nazionale delle top 11, le top 11 dei migliori dei mondiali.
0: Ma questo ci arriviamo, perché questo sarà motivo di discussione, Nardo, vi ci porto, esatto. Su questo argomento. Tommaso Gregorio Cavallaro, insomma, si comincia dall'Uruguay, si prosegue con l'Argentina, la Spagna, l'Inghilterra, naturalmente la Francia, l'Olanda, le nomino tutte, anche l'Ungheria che suo malgrado un titolo non è riuscito a portarlo a casa, naturalmente la Germania, il Brasile, si finisce naturalmente con il capitolo dedicato all'Italia. Ma c'è un capitolo al quale sei particolarmente legato, che ti è costata una particolare fatica, un impegno più degli altri?
2: Ah, guarda, io mi riallaccio innanzitutto a quello che stava dicendo Alessio di come è nata l'idea di questo libro, perché fondamentalmente il protagonista assoluto del calcio è il pallone, però la storia del calcio la fa chi sa usare lo strumento, chi sa dipingere arte e calcio con il pallone, ed è per questo, insomma, che noi siamo andati a sfrugugliare le varie nazionali che hanno fatto tra virgolette la storia del mondiale, soprattutto chi ha fatto la storia di questa fantastica kermesse alla quale purtroppo noi non partecipiamo da tre edizioni, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il capitolo forse sul quale abbiamo anche un po' dibattuto io e Alessio, perché poi ci siamo molto confrontati, c'è stato anche uno scontro tra virgolette in redazione a me, sì, la controparte, perché su alcune scelte, alcune decisioni non ci siamo trovati d'accordo, ma è bello di scrivere un libro a quattro mani. Mi viene in mente la stessa Italia, se no per non parlare dell'Argentina. Poi un capitolo caro al mio cuore, anche perché io spero che possa in qualche modo riuscire, dopo tanti tentativi, andare a vuoto a vincere il mondiale, non essendoci la mia de nazionale, ovviamente, per la quale avrei rifatto in maniera indiscussa, indefessa, è ovviamente quello dell'Olanda, forse perché io considero il buon profeta del gol insieme a altri due geni di questa della pelota, ossia Pelé e Maradona, la triade, la trinità del calcio mondiale, insomma. Quindi penso quello dell'Olanda, ma ti ripeto, quello dove abbiamo dibattuto un po' di più è anche la stessa nostra nazionale, che ci sono stati un po'
0: ecco,
2: di scelte.
0: E allora vi ci porto, visto sì. che Tommaso ha introdotto l'argomento, prima lo anticipava anche Alessio Nardo, perché insomma c'è la top 11 per ciascuna delle squadre che voi avete così messo sotto i riflettori, sotto la lente di ingrandimento. Vi porto proprio all'Italia, tanto non può essere modificato questa top 11, no, tanto fine. Che non ci siamo e quindi chissà quando potrà esserlo. Allora la leggo così come l'avete pubblicata, ve ne assumete voi la responsabilità. Zoff è il portiere, poi in difesa sì. una sorta di 4-2-3-1 l'avete disegnata così: Maldini, Scirea, Cannavaro, Facchetti, perché giustamente Maldini da ambidestro può giocare anche a destra. Poi a centrocampo molto sbilanciato, ma insomma le scelte, sono dolorose e vanno fatte. Queste sono le vostre, ve ne assumete la responsabilità. Sì. Rivera, Meazza, poi in avanti Bruno Conti, Francesco Totti, Roberto Baggio, centravanti Gigi Riva, Nardo,
1: che comunque non è male, non è proprio scarso.
0: Allora, Nardo e poi Tommaso su questo.
1: Ma diciamo che è un po' il senso del libro, questo libro è un grande gioco perché noi ci siamo sbilanciati, abbiamo avuto il coraggio di sbilanciarci sulle scelte che abbiamo fatto, e appunto sono scelte che ci hanno visto anche in una sorta di scontro durante la stesura del libro, perché su alcune scelte eravamo proprio d'accordo, quindi abbiamo dovuto trovare dei compromessi, non soltanto per quanto riguarda l'Italia ma anche per quanto riguarda le altre nazionali. È un grande gioco, quindi quando andrete poi a leggere le varie top 11, stare lì così a fare dei discorsi tattici, l'equilibrio non conta niente, ovviamente è semplicemente un gioco per trovare ruolo per ruolo i migliori delle varie nazionali, e anche qui insomma con Rivera e Meazza a fare i due mediani e davanti quel po' di roba, ecco, questo serve anche a ricordarci quanto siamo stati forti, quanti campioni siamo riusciti a produrre nel corso dei decenni. Purtroppo in questi ultimi anni latitiamo un po' da questo punto di vista, però ecco, l'ultimo capitolo, il capitolo sull'Italia, ci deve anche un po' inorgoglire per quello che abbiamo fatto. Aggiungo che andando poi a leggere gli altri capitoli, quindi il capitolo sulla Francia, il capitolo sulla Spagna, il capitolo se vogliamo anche sulla stessa Argentina, sul Brasile, ci renderemo conto che anche le altre nazionali hanno vissuto dei periodi molto difficili, hanno vissuto anche dei periodi in cui non si sono qualificate. La Francia ha avuto tanti periodi abbastanza bui nella sua storia, poi hanno saputo lavorare queste nazioni, queste federazioni, e sono riusciti a tornare grandi. Quindi speriamo che anche per l'Italia possa toccare lo stesso destino, magari un giorno saremo qui finalmente a parlare di nuovo di una grande Italia. E poi, prima di lasciare la parola a Tommaso, dopo tutte queste top 11 arriva la top 11 definitiva, quindi
0: ma arriviamo anche a quella, non ti preoccupare che mi sono segnato tutto. Tommaso Gregorio Cavallaro, stando ancora sull'Italia, qual è stato l'escluso eccellente, quello sul quale più vi siete accapigliati?
2: Beh, ad esempio è il discorso del centravanti, perché se uno pensa all'Italia al Mondiale, credo Francesco, insomma, a te viene in mente il nome di Pablito, certo. Ovviamente nell'82, anche se, ripeto, Pablito rimane un grande, però io credo che il 79% dei suoi gol e il 95% del suo pallone d'oro è stato anche grazie alle gesta di un certo Bruno Conti Marazzico. Però detto questo, lì la scelta del centravanti era tra Gigi Riva, che se non sbaglio ancora detiene il record, vado a memoria, di gol segnati in nazionale, e io lo reputo il centravanti più forte della storia del calcio italiano in assoluto, e ad esempio Paolo Rossi. Però per quanto riguarda lo sbilanciamento, poi se non andiamo a vedere la realtà fattuale, ciò che è successo nella storia di questo fantastica kermesse, io ricordo una nazionale che ha, credo la più forte di sempre, che ha stravinto un mondiale e purtroppo ci ha battuto un finale che ci aveva, penso, 10 numeri 10, 4 sicuramente, sto parlando del Brasile del 70, per non parlare del Brasile dell'82. E quindi insomma questa Italia un po' fantasia, tra virgolette sbilanciata, ad esempio dove manca, potrebbe mancare anche, non so, gente come Pirlo, cioè giocatori che da mettere nella nostra nazionale ce ne sono tanti. Partiamo anche dal portiere, Francesco, c'è anche un certo Gianluigi Buffon, però dall'altra parte Zoff è quello che ha vinto un europeo e poi è questa figura iconica al Santiago Bernabéu nell'82 che alza la Coppa del Mondo. Quindi,
0: mi riallaccio proprio al nome che hai appena fatto, quello di Dino Zoff, così arriviamo alla top 11 dei mondiali, la top 11 in assoluto. Ricordo che siamo in linea con Alessio Nardo e con Tommaso Gregorio Cavallaro, autori del libro I migliori dei mondiali, tra le storie raccontate appunto i migliori in senso assoluto, la top 11 assoluta, Nardo, dicevamo quella italiana. Leggo anche allora questa qui internazionale, perché Zoff vince il secondo Oscar, mettiamola così, perché merita la nomination anche per il miglior portiere in assoluto. La difesa vede presenti Cafu, Nasazzi, Beckenbauer, Roberto Carlos. A centrocampo troviamo Zidane, Iniesta, Meazza, poi ci sono due così, insomma, Maradona e Pelé alle spalle, e questo forse è il nome che più farà discutere, Miroslav Klose, perché comunque lo ricordiamo, Klose, perlomeno prima di questo mondiale, deteneva il record di segnature nel corso di una fase finale. Prego, Nardo.
2: Beh, diciamo, fammi dire che un po' di giorni fa, fammi dire una cosa, che appena questo record è stato infranto, qualcuno mi ha scritto: dobbiamo riscrivere il libro.
0: Serve la ristampa. Serve la ristampa.
2: Serve la ristampa immediata.
1: Vai, Alessio, allora, vai. Io qui mi prendo la responsabilità di questa scelta, che poi diciamo che sono stato fedele al titolo del libro. Qui parliamo dei migliori dei mondiali. Ovviamente Miroslav Klose non è stato l'attaccante più forte della storia del calcio, ne sono perfettamente consapevole, però diciamo che fino a questo mondiale parlavamo del giocatore ad aver fatto più gol nella storia di questa competizione, cioè in 96 anni di mondiali questo ragazzo, l'attaccante tedesco ex Lazio, era quello che aveva fatto più gol, addirittura più di Maradona e di Pelé, più di Ronaldo, più dello stesso Gerd Müller. Insomma, 16 gol per Klose ai mondiali secondo me lo portano ad essere uno degli attaccanti più forti e più iconici di questa competizione. Se proprio vogliamo essere pignoli, se vogliamo considerare, vanno considerati così, Messi e Mbappé, due giocatori universali, comunque Klose rimane la prima punta pura ad aver fatto più gol nella storia dei mondiali, quindi diciamo che è una nomination che secondo me ci sta. Nello stilare
0: qui però me la ributti sulla anche... tattica, qui me la ributti sulla prima, ma mi hai detto che la tattica
1: è vero.
0: Va bene, comunque te la faccio passare, prego.
1: No, diciamo che stilando questa top 11 abbiamo cercato anche di essere coerenti con la bacheca, quindi c'è una maggioranza di calciatori brasiliani, poi abbiamo due giocatori tedeschi, quindi comunque un giocatore tedesco in più oltre a Beckenbauer, era il caso di inserirlo, due italiani, e poi abbiamo scelto un francese, uno spagnolo, un argentino, insomma, quindi cercando anche di essere coerenti con quella che è la bacheca dei mondiali, quindi per forza di cose ci deve essere una prevalenza brasiliana. Poi ripeto, questi sono giochini che sono fatti per essere discussi, non esiste una top 11 universale che metta d'accordo tutti. Io credo che tutto sommato le scelte che abbiamo fatto possano essere delle scelte corrette. Poi chi ci vorrà criticare, chi ci vorrà bersagliare gli insulti, ripeto, noi abbiamo fatto questo libro con l'intento di creare dibattito e discussione anche su queste top 11.
0: Presentando il libro, Tommaso Gregorio Cavallaro, dicevamo anche delle interviste che vanno a completare il vostro libro, a Francesco Repice, che insomma per gli ascoltatori di Radio 1 qualcosa dice, a Bruno Conti, che invece di presentazione non ne ha bisogno, c'è anche un'interessante postfazione di Andrea Fusco, insomma avete voluto arricchire ulteriormente il contenuto che offrite ai lettori.
2: Sì, ovviamente fammi ringraziare sia Francesco, ovviamente, che l'amico Andrea Fusco, e Bruno Conti Marazzico, in questo caso insomma l'ufficio stampa della Roma, che ci ha agevolato l'intervista. Sì, abbiamo voluto insomma arricchire con chi racconta il mondiale, con una voce che racconta il mondiale, che insomma eredi di Nicolò Carosio, Nando Martellini, Bruno Pizzolo, insomma arriviamo fino a vente Francesco Repice, gente che sa raccontare il calcio, che non è una cosa per niente semplice, e chi ha fatto la storia della nostra nazionale, chi ha fatto la storia del mondiale per quanto riguarda l'Italia, di un mondiale in particolare, un mondiale iconico, perché l'Italia non vinceva un mondiale dal 1934 ed era tornata ad essere un po' protagonista negli anni 70, però era stata un po' latitante precedentemente, e nell'82, dopo essere stata dileggiata e insultata per la prima parte del mondiale, lo sappiamo molto bene, facemmo tipo capoverde, pareggiamo le prime tre partite, vanno insomma a memoria, per poi trionfare in un girone allucinante con l'Argentina e il Brasile di quei tempi, che erano squadre pazzesche, battere la Polonia e tutto, grazie alle gesta di Bruno Conti Marazzico e qualcuno, a Secolo Pérez, disse che era stato secondo lui il miglior giocatore di quel mondiale, quindi se anche queste interviste sono succulente, insomma sono un qualcosa in più che rende ancora un po' più frizzante questo libro, questa fatica letteraria sportiva che abbiamo portato a termine io e l'amico Alessio.
0: Una fatica letteraria, per parafrasare quello che diceva Tommaso, Alessio Nardo, che forse ha anche un suo intento pedagogico, vale a dire verso le nuove generazioni. Ragazzi, guardate, venite, leggete questo libro perché vi spieghiamo quello che non potete guardare, quello che non potete ascoltare in questi giorni, ha tutta una sua storia ed è bene andarsela a riscoprire, perché altrimenti qui la memoria rischia di perdersi, in Italia dico.
1: Guarda Francesco, l'abbiamo scritto anche nel capitolo introduttivo del libro, che è una sorta di simpatico dialogo tra me e Tommaso. Il calcio è bello, il calcio è bellissimo, ma la storia del calcio è un qualcosa di ancora più affascinante, perché ovviamente i giovani di oggi, i giovani che si affacciano magari ai grandi campioni attuali, che sono i vari Yamal, Mbappé, Haaland, secondo me devono studiare per capire che sono stati grandi campioni del passato, come si è arrivati ovviamente ai campioni di oggi. Detto che il calcio di oggi è completamente diverso rispetto a quello di 20, 30, 50 anni fa, però ci sono delle figure talmente iconiche, talmente imponenti, che non possono essere dimenticate. Non parlo soltanto di Maradona e di Pelé, parlo ovviamente anche di tutti quei campioni con i quali siamo cresciuti, siamo di diverse generazioni, io e Tommaso ci passiamo qualche annetto, però ecco, raccontiamo in questo capitolo introduttivo quali sono stati i nostri idoli d'infanzia. I nostri idoli d'infanzia sono proprio giocatori che magari abbiamo visto per la prima volta in un mondiale. Io da bambino, vedendo il mio primo mondiale del 94, avevo 6 anni, mi innamorai di Romario, quindi tutti noi abbiamo dei nostri campioni di riferimento, dei nostri idoli di quando eravamo bambini, e soprattutto, ripeto, è bello scoprire chi ha fatto grande il calcio, chi ha reso grande il calcio e soprattutto chi ha scritto grandi pagine, soprattutto ai mondiali. Quindi è una lettura che consiglio a tutti, non solo perché è un libro scritto da me e da Tommaso, ma perché, ripeto, l'intento di questo libro non è un racconto, il classico racconto cronologico dei mondiali, ma è proprio l'esaltazione dei grandi protagonisti, di coloro che poi sono veramente rimasti nella storia.
0: E allora grazie ad Alessio Nardo e a Tommaso Gregorio Cavallaro, trovate in libreria il loro I migliori dei mondiali. Buon mondiale anche a voi.
2: Grazie Francesco, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Noi ci fermiamo qualche istante, adesso un po' di musica, poi ci sarà l'Onda Verde, ma continuiamo ancora, continuiamo, sì, qui su Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.30, apriamo in Sicilia in A20 tra Cefalù e Buonfornello, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Tratto chiuso anche in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme all'interno di una galleria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta in A5 tra l'allacciamento con la statale 26 e Courmayeur Sud in direzione Torino, qui anche un tratto chiuso ma a causa di lavori. Ci spostiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e l'allacciamento con la A4 in direzione della A8, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. In A1 in Emilia Romagna, code invece per traffico intenso in uscita al casello di Modena Nord. E chiudiamo infine sempre in Emilia Romagna sulla A14 nel ramo di Casalecchio tra l'allacciamento con la A1 e Bologna Casalecchio in direzione della A14, presenti code per eventi di intrattenimento. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: Collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport. Alle 18.31 torniamo in diretta qui dagli studi di Saxa Rubra per Sabato Sport, l'occasione giusta per fare un po' un riepilogo dei principali fatti sportivi che si sono succeduti in questo sabato, perché se naturalmente tanto spazio stiamo dando al Mondiale di Calcio, di cose ve le abbiamo raccontate qui su Radio 1, ne sono successe in particolare, per esempio per quel che riguarda i motori, c'è stata la pole position assegnata in Austria anche con polemiche ed è andata a Russell davanti alle due Ferrari, quella di Leclerc ed Hamilton. Vi abbiamo raccontato da Assen con l'Olanda, in Olanda, la MotoGP con la vittoria di Fernandez che si è aggiudicato per l'appunto la gara sprint. Domani ci sarà la gara lunga, ma non abbiamo perso di vista anche il ciclismo. Si correvano i campionati italiani da Asti a Cuneo, era previsto l'arrivo in volata, era il favorito Jonathan Milan e Jonathan Milan ha confermato il pronostico e dunque è lui il nuovo campione italiano. Tra poco, soltanto tra poco, però continueremo ancora a parlare di calcio, vi porteremo ancora sullo scacchiere internazionale, dunque restate qui su Radio 1.

Allora, riprendiamo la linea alle 18:36 perché insomma vale ancora la pena concentrarci su quello che sta accadendo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Certamente una delle principali notizie che è arrivata nel corso di questa prima fase è stata la qualificazione alla fase successiva, dunque alla fase ad eliminazione diretta da parte della formazione di Capoverde, che alla sua prima partecipazione in assoluto ad un mondiale riesce anche a tagliare il traguardo della qualificazione ai gironi e dunque di qualificarsi per le gare ad eliminazione diretta. Questo è il traguardo storico davvero che ha centrato la formazione di Capoverde, e Capoverde affronterà, come forse già sapete, ai sedicesimi di finale il prossimo 4 luglio a mezzanotte l'Argentina, campione del mondo, la gara che si disputerà a Miami. Un sogno dunque per la formazione, per l'arcipelago a largo del costa dell'Atlantico davanti all'Africa, per un paese che ha davvero poche centinaia di migliaia di abitanti e la possibilità dunque di affrontare addirittura la squadra campione del mondo. C'è uno dei simboli, forse il simbolo della squadra capoverdiana, è il portiere quarantenne Vesigna, che si è lasciato vedere, si è lasciato ammirare per le tante prodezze che sta regalando nel corso di questo mondiale. Ha detto Vesigna: un bambino di 12 anni ci ha dato la carica, siamo qui per ispirare i giovani e al tempo Buffon ispirò me. Davvero Vesigna, una figura che merita di essere approfondita, autentico giramondo del calcio, ha avuto esperienze anche in Russia, in Moldavia, e a 40 anni, che tra l'altro ha compiuto proprio in occasione di questo pre-ritiro mondiale, è lui che si sta caricando sulle spalle la squadra di cui è anche capitano, una delle tante storie che stanno costellando questo mondiale. Chissà che non possa scrivere altre pagine prestigiose per la sua piccola nazionale.

0: Sono le 18:42, insomma, torniamo a parlare di mondiali in questa fase finale del nostro programma di Sabato Sport qui su Rai Radio 1. Naturalmente ci stiamo proiettando a quella che è la fase finale, l'ultima fase, quella forse più attesa di questi mondiali americani, perché insomma dopo le gare dei gironi, che tra l'altro devono ancora emettere tutti i loro definitivi verdetti, anche con il regolamento particolare che è stato inaugurato in occasione di questa kermesse, con la possibilità per le 8 migliori terze dei 12 gironi di procedere. Allora è chiaro che c'è la possibilità eventualmente di sbagliare, di rimediare agli errori fatti. Pensiamo per esempio al caso del Belgio, che certo non aveva cominciato nel migliore dei modi questo mondiale, che poi invece con i 5 gol che ha realizzato nell'ultimo match si è rimesso in carreggiata, e adesso anche grazie alla forza dei suoi talenti potrà dire la sua, e sarà comunque un ostacolo duro per chi dovesse affrontarlo, per chi dovesse giocarci contro. Ma tra le partite che abbiamo ammirato in queste ultime ore c'è stata anche quell'Uruguay-Spagna, che non è che abbia regalato un grande spettacolo sotto il profilo della intensità e soprattutto dei motivi tecnici, ma ha regalato, diciamo, di emozioni, perché sono tanti i motivi che legano questa sfida. Una vittoria, quella della Spagna, che di fatto estromette, che elimina l'Uruguay, che ha una storia prestigiosa, come abbiamo raccontato anche nel corso di questa trasmissione, nel corso di quasi 100 anni del mondiale. Insomma, un Uruguay che torna prematuramente a casa. Di tutto questo parliamo con il collega freelance internazionale Antonio Moschella. Grazie di essere con noi. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Francesco, ciao, buonasera a tutti.
0: Sono tante le tue prestigiose collaborazioni internazionali, vivi a Barcellona, quindi un occhio di riguardo speciale naturalmente ce l'hai su tutto il mondo del calcio spagnolo, ma in particolare che guarda verso il Sud America, quindi avrai seguito con attenzione questo Spagna-Uruguay, 1-0 della Spagna, che non è che si sia, come dire, sbattuta più di tanto per sconfiggere l'Uruguay, però grazie anche alla papera di Muslera ha portato i punti a casa e soprattutto ha eliminato

0: un Uruguay che esce davvero con le ossa rotte a partire dal suo CT Bielsa.
1: Sì, che poi tra l'altro è stato lui a decidere di mettere Muslera titolare invece di Rochet, e Muslera è stato colpevole in quasi tutti i gol presi dall'Uruguay. Quindi la grande convinzione nei suoi mezzi di Bielsa è stata un po' la sua morte, perché aveva alcuni giocatori, non ha convocato neanche Suarez per una concessione di spogliatoio, è stato tradito anche un po' da Oliveira con Capoverde, che ha fatto quel retropassaggio un po' sciagurato, sul quale poi Muslera è uscito malissimo. È chiaro che ovviamente il colpevole adesso è lui, perché è un allenatore carismatico, ma anche un allenatore tossico, come egli stesso ha detto, e pare che si siano rinchiusi con i capitani 50 minuti prima della partita con la Spagna, perché i capitani erano contro i metodi di allenamento, gli avevano detto di chiudersi un po' di più con la Spagna, però lui è un allenatore virtuoso, offensivo, e come dire, non erano d'accordo su questo. Ma la fotografia per me è il cambio di Valverde al 55esimo, è una partita dentro e fuori, il tuo capitano, che è l'unico tra l'altro che può risolvere la partita con un tiro da fuori, lo togli, e questo voleva dire tutto, secondo me.
0: Un ambiente quindi evidentemente anche un po' frantumato, ha detto Bielsa tra l'altro in queste sue laconiche conferenze stampa di fine partita, con risposte davvero telegrafiche: volevo guadagnare più pressione in avanti. Allora, secondo te, le sorti dell'Uruguay si sono decise prima fuori dal campo e poi dentro, quindi un ambiente che è arrivato troppo disunito a questo appuntamento?
1: In parte sì, perché alla fine era un girone dove potevi tranquillamente arrivare secondo, però sono arrivati terzi nel raggruppamento mondiale, dietro l'Argentina e l'Ecuador, avanti anche al Brasile, se non sbaglio, se non ricordo male. Era una buona squadra, aveva comunque 3 o 4 elementi di livello e la tradizione. Però è chiaro, Bielsa è stato troppo protagonista, anche appunto alle sue risposte telegrafiche prima di salire sull'aereo con la testa bassa. Come dire, lui è un personaggio che è molto, divide tantissimo, quindi evidentemente alcuni giocatori non l'hanno digerito, ma appunto non ha chiamato Suarez, che era carismatico, e lo stesso Valverde non dimentichiamo che ha avuto problemi al Real Madrid, pare che sia stato lui a chiedere l'addio di Xavi Alonso, ha avuto il problema con Tchouaméni. Quindi, come dire, era un po' tutto l'ambiente, lo spogliatoio, in parte un po' già scricchiolante prima poi è chiaro, pareggi con l'Arabia Saudita, pareggi con Capoverde, è chiaro che contro la Spagna non te la puoi andare a giocare. Quindi, e poi l'episodio sfortunato di Muslera, che dici, vabbè, a 40 anni ha fatto 5 mondiali, come dire, magari quest'ultimo avrebbe dovuto anche non farlo.
0: Un Muslera che è stato sostituito alla fine del primo tempo, oggi si apprende che è stato lo stesso Muslera a chiedere la sostituzione, quindi a fare un passo indietro. Evidentemente poi c'era troppa pressione su di lui, a 40 anni effettivamente, con quell'errore sulle spalle, affrontare anche un secondo tempo contro la Spagna sarebbe stato eccessivo. Allora, visto che l'abbiamo chiamata in causa, la Spagna, che ha iniziato questo mondiale come tra le tre principali indiziate per la vittoria finale, queste prime 3 gare confermano questa sensazione, o a tuo giudizio, Antonio Moschella, ci sono ancora dei nodici a sciogliere, delle cose da mettere a posto per De La Fuente?
1: Ma per me è la squadra che gioca meglio, nel senso di gioco fluido e armonioso. È migliorata con Capoverde, chiaramente è stato, no, un po' come dire, un compendio di errori sotto porta, ma anche ovviamente di grande dedizione di Capoverde. Mancava la Minyamal, che è entrata dopo, senza un centravanti queste partite non le sblocchi, quindi per me l'unico problema della Spagna è che manca un centravanti che faccia gol quando va fatto. Non so quanto sia un test probante il 4-0 con l'Arabia Saudita. Ieri hanno vinto con una papera del portiere. Per me come gioco è la migliore, però appunto non ha un attacco come quello della Francia, non ha un giocatore come Messi, che nell'Argentina ti fa da attaccante ombra, e quindi negli ultimi 20 metri sai che e tipo fai la differenza sotto porta, perché Lamine ancora non riesce a farlo. Quindi per me la Spagna ha solo questo piccolo, questa piccola limitazione. Poi non credo che nessuna squadra ancora si sia espressa al massimo, perché la Francia, che ha fatto 10 gol in 3 partite in difesa, è balla abbastanza, l'abbiamo visto anche ieri. E l'Argentina è una squadra, è un bel gruppo, però ancora non ha avuto partite, come dire, troppo difficili, e bisognerà vedere un attimo qual è il suo vero livello, diciamo, in contro squadre forti.
0: Ecco, bisogna intanto guardare a quello che potrà accadere a partire dai sedicesimi in poi. C'è questa Argentina Capoverde che comunque motivi di interesse ne potrà regalare, forse lì bisognerà capire anche se sarà soltanto un'Argentina Messi dipendente, perché forse questo potrebbe essere l'unico limite per la scaloneta campione in carica.
1: Sì, anche perché Messi sta facendo un po' le veci anche del centravanti, come faceva nel 2012 col Barça, che non c'era nessun centravanti che facesse molti gol, e lui lo sta facendo, perché la squadra ovviamente gira bene. Bisognerebbe vedere quando avrà meno spazi, quando ci sarà qualche difensore un po' più abituato e anche un po' più difficile a centrocampo, che io non ho visto né con l'Algeria né con l'Austria, e quindi bisognerà attendere. Forse paradossalmente il fatto che l'Argentina abbia test sulla carta facili, perché Capoverde, poi eventualmente l'Australia agli ottavi, potrebbe non preparare al meglio, però poi bisognerà vedere se ai quarti, magari se oggi vince il Portogallo con la Colombia, ci sarà il Portogallo, che per me è la partita che un po' tutti vogliono vedere, Cristiano contro Messi all'ultimo mondiale, no? Però è chiaro che anche credo che l'Argentina venga da una tradizione talmente positiva, dopo con 2 Coppa America e il mondiale, sono ancora abbastanza giovani e tutti sono al 100% con Messi, che hanno proprio un'aura positiva che li rende sicuramente tra i favoriti.
0: Vivi a Barcellona, Antonio Moschella, quindi non sarà passato inosservato l'arrivo, diciamo così, sull'altra sponda della Spagna di José Mourinho. Allora, che Liga ci prepariamo a vivere il prossimo anno?
1: Beh, Real Madrid per me deve ricostruire tanto, perché con la faida interna Valverde e Tchouaméni devono rimetterla a posto. Mourinho è un allenatore che non si fa apprezzare per il gioco, non so quanto sia effettivamente ancora in grado di tenere uno spogliatoio del genere. Certamente negli ultimi anni non ha brillato per idee nuove o per disposizioni tattiche, come dire, stimolanti. E quindi per me, per il Real Madrid, sarà una stagione di un po' di transizione, nella quale dovranno anche far coesistere meglio Mbappé e Vinicius, e bisognerà vedere anche in mezzo al campo cosa vogliono fare. Dovranno comprare qualcuno. Nico Paz è andato al Como, quindi per ora non c'è spazio per lui. Non so, credo che sarà un Real Madrid più battagliero, un po' proprio come quello di Mourinho a inizio anni 2010, però quello aveva Cristiano Ronaldo, aveva Di Maria, aveva Benzema, e qui ci sono Mbappé e Vinicius. Quindi sarà un Real Madrid abbastanza contropiedista, immagino. Barça sarà favorito ancora, perché comunque ha vinto e la squadra è forte, possono rinforzarsi e in questo momento comunque vantano un allenatore sapiente, vistoso. Quindi vedo chiaramente favorito il Barça. Il Real Madrid per me farà una stagione di transizione, poi vedremo se magari col mercato riescono a fare qualcosa, ma io ho un po' di dubbi su questo Mourinho bis, onestamente. E stavolta non dovrà prendersela con Guardiola, però è comunque una prova complicata, secondo me.
0: E allora grazie ad Antonio Moschella, continueremo a leggerti e a seguirti nelle tue collaborazioni internazionali. Un saluto e buon lavoro.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.

0: Di nuovo insieme per l'ultimo tratto di Sabato Sport, un sabato nel quale vi abbiamo raccontato quello che è accaduto per esempio in Formula 1 in Austria con la pole position acciuffata proprio in extremis da George Russell con la sua Mercedes. Ci sono state anche delle contestazioni che però poi non hanno trovato riscontro nelle decisioni da parte della direzione di gara, dunque è stata confermata la pole position di Russell davanti alle due Ferrari, quella di Leclerc e quella di Antonelli. Poi dietro è arrivato Kimi Antonelli. Vi abbiamo raccontato anche nella MotoGP la vittoria nella sprint race di Fernandez e domani ci sarà la gara lunga. Non abbiamo perso di vista il ciclismo. A Cuneo Jonathan Milan da favorito si è confermato e ha dunque vinto il titolo italiano. È lui il campione italiano del ciclismo su strada, per lui si tratta del primo titolo, era previsto anche un arrivo in volata e naturalmente così è stato e ha regolato tutti i suoi principali avversari e naturalmente tanto spazio nel corso di questo appuntamento qui su Rai Radio 1 abbiamo dedicato al mondiale di calcio, lo abbiamo un po' affrontato sotto diverse sfaccettature, ma guardiamo al futuro, guardiamo a quello che accadrà già oggi a partire dalle ore 23 con la doppia sfida che chiuderà le sorti del girone L. Potrete seguire su Rai Radio 1 a partire dalle 22:30 con tutto il mondiale minuto per minuto. Le sfide saranno quelle tra Croazia e Ghana e Panama e Inghilterra. Ricordiamo che in questo momento l'Inghilterra conduce il girone con 4 punti, gli stessi del Ghana, ma prima l'Inghilterra per differenza reti, a 3 punti c'è la Croazia, dunque tanto si giocherà nella sorte di queste sfide. Panama invece è già eliminata. A me non resta che salutarvi, ringraziare chi ha permesso la messa in onda di questa trasmissione, vale a dire alla parte tecnica Marco Mascia e Giovanni De Palma, in regia c'è stato Andrea Pistorio, in redazione c'è stato Andrea Pistorio, grazie alla regia di Ombretta Conti, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, ancora l'augurio di una buona serata con i programmi di Rai Radio 1.
1: Un mondo da sentire.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La speranza e la rabbia in Venezuela si continua a scavare tra le macerie mentre la terra trema ancora. Salvato un neonato di 18 giorni, sale la protesta, ci hanno lasciati soli. Verso Caracas un secondo aereo italiano con medici, infermieri e aiuti umanitari. Al GR il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, siamo già operativi. L'accordo tra Israele e Libano, il no di Hezbollah, è umiliante e non porterà alla pace. E minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv, non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. Padre, madre e figlia di origine bengalese uccisi a Roma. Ricercato un amico di famiglia, un loro connazionale di coraggio.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: In Italia 18 città con il bollino rosso e in montagna zero termico oltre i 4500 metri. La musica dell'estate, esce il nuovo album dei Muse, The Wall Signal. Tiziano Ferro raddoppia l'Olimpico con 120.000 biglietti venduti, si parte questa sera. Calcio mondiale, si chiude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi. Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alle Ferrari, quarto Antonelli. In studio Nicola Tedeschini. Il terremoto in Venezuela poco fa, una nuova scossa di magnitudo 2.8 nello stato settentrionale di Aragua. Al momento sono circa 920 le vittime, 3.000 feriti, oltre 50.000 i dispersi. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori, salvato anche un bambino di appena 18 giorni. L'inviata Stefania Battistini.
4: Le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono con il passare delle ore, mentre si continua, giorno e notte, a scavare tra le macerie, soprattutto nello stato di La Guaira. In molte aree si scava ancora a mani nude, parenti, volontari e vigili del fuoco continuano a cercare, vive, persone intrappolate sotto gli edifici. Denunciano carenze di equipaggiamenti, mezzi pesanti e squadre di soccorso. Tra le vittime c'è anche Francesca Mannina, di origini siciliane, dichiarata morta dopo giorni di ricerche. Gli aiuti internazionali stanno ormai arrivando senza sosta. Decine di aerei militari hanno già raggiunto il Venezuela. L'Italia, tra i primi paesi a intervenire, ha inviato un volo della protezione civile con personale altamente specializzato, medici, tecnici e materiale di emergenza. Gli ospedali sono ormai al collasso. Migliaia di sfollati vengono assistiti in strutture di fortuna. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. Per entrare sarà necessaria un'autorizzazione preventiva. Una decisione che alimenta le polemiche. Molti sfollati accusano il governo chavista di ostacolare l'arrivo dei volontari. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, in visita nelle zone colpite, è stata fischiata dagli abitanti. Volete nascondere che il governo non sta facendo nulla per il popolo? L'accusa una residente.
3: Per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG AFSI.
5: È un momento di miedo, di incertidumbre.
6: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
3: Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia e ha ricordato la comunità di nostri connazionali presente nel paese, affermando che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela. E come accennato in apertura, dopo la parziale riapertura dell'aeroporto di Caracas, dove affluiscono gli aiuti umanitari, si sono messi in moto anche i soccorritori italiani. Un secondo velivolo dell'aeronautica è ora in volo.
7: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sta già operando.
8: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei tre team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori, tra Vigili del Fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
7: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
8: Sul secondo aereo, decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. Alla Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
9: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
8: Simone Zazzera, GR1.
3: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. L'epicentro è nella regione dell'Hindu Kush, circa 450 chilometri a nord-est di Kabul. Il sisma è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, l'accordo Israele e Libano firmato a Washington non piace a Hezbollah, dure critiche dal movimento sciita che minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv ribadisce: non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. La nostra inviata Azzurra Meringolo.
10: Siamo ad appena 24 ore dalla firma dell'accordo e in Libano il dibattito politico si infiamma e le tensioni si spostano dalle sale dei negoziati alle strade. Secondo l'intesa, Israele avvierà un ritiro graduale da due zone pilota nel sud del paese, dove entrerà poi l'esercito libanese, ma manterrà il controllo della cosiddetta zona di sicurezza, una fascia profonda circa 10 chilometri lungo il confine. Il ritiro completo è subordinato al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita però respinge con fermezza questa condizione. Il leader Naim Qassem definisce l'accordo umiliante, legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una rinuncia alla sovranità, dice, invitando il governo a ripensarci. Il presidente del Parlamento Nabi Behri, rappresentante politico della comunità sciita con un enorme seguito, definisce l'intesa un atto di sedizione. Dopo la protesta improvvisata ieri notte nelle strade di Beirut, dove è dovuto intervenire l'esercito per riportare la calma, indetta per domani una manifestazione davanti al palazzo del governo. Il ministro della difesa israeliano intanto minaccia di ricorrere alla forza qualora l'Iran bloccasse l'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, a voi.
3: E nella striscia di Gaza, nuovo raid israeliano sul campo di sfollati di Al-Mawasi. Secondo fonti palestinesi, un drone ha colpito una tenda, provocando la morte di un uomo di 30 anni e della sorella 15enne. 7 i feriti. L'esercito afferma che l'obiettivo dell'attacco era un militante di Hamas. Scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, violato ancora il cessate il fuoco, e sui media trapelano anticipazioni sulla ripresa dei colloqui, prima in Qatar e poi in Pakistan. Il corrispondente.
11: La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una necessità per il mondo intero. Lo ribadisce con preoccupazione il premier pakistano Sharif, impegnato in prima persona a mediare tra Iran e Stati Uniti. Compito difficile, ancor più dopo la ripresa degli attacchi nel Golfo Persico. I pastavani insistono: senza una nostra autorizzazione nessun passaggio sicuro è garantito. Per dimostrarlo, giovedì hanno lanciato un drone contro un mercantile battente bandiera di Singapore. Alla violenza si risponde con la violenza, ha reagito il vicepresidente americano Vance, e così è scattata la rappresaglia del Pentagono contro il porto di Sirik. Si è trattato di una palese violazione degli accordi di pace, secondo il ministero degli esteri di Teheran, e Mohsen Rezaei, consigliere della guida suprema Khamenei, promette: risponderemo ogni volta che accadrà. Così è stato. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato obiettivi americani nella regione, preso di mira da almeno due droni il Bahrain, paese che ospita la base della quinta flotta degli Stati Uniti. E l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha poi riferito che in giornata un'altra petroliera è stata colpita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E un'analisi di Confesercenti evidenzia i benefici per l'economia italiana derivanti dallo stop al conflitto in Iran.
12: Se la tregua in Iran riuscirà a reggere, l'impatto positivo per la nostra economia potrebbe essere rilevante. Rispetto a un'ipotetica prosecuzione del conflitto, una pace duratura porterebbe a una maggiore crescita del PIL di 2 miliardi quest'anno e di 4,6 miliardi nel 2027. A sostenere il miglioramento, secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe soprattutto la progressiva frenata calata dei prezzi. L'accordo infatti dovrebbe portare a un'inflazione del 2,6% quest'anno e dell'1,5% il prossimo, mentre con le ostilità gli aumenti toccherebbero rispettivamente il 2,8% e il 2,1%. La minore inflazione, secondo le stime, darebbe una spinta di 7,9 miliardi al potere d'acquisto delle famiglie italiane nel biennio. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
13: La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
12: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, l'anniversario della strage di Ustica. A 46 anni dal disastro aereo costato la vita a 81 persone, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda che il segno di quella tragedia non è cancellabile nella storia del paese e ribadisce che ricostruire quanto accadde al DC9 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Intanto l'associazione dei familiari definisce una sconfitta la richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, sollecitando il governo a chiedere ai paesi piena collaborazione per arrivare alla verità. Il triplice omicidio nella capitale. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer. Sarebbe un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia massacrata a colpi di mannaia.
14: Continua la ricerca del killer anche con l'ausilio di droni. L'uomo che ieri sera ha ucciso 3 persone. La polizia di Stato ha diffuso la foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossain Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Dietro la violenza inaudita, forse un movente passionale. L'uomo avrebbe molestato la donna. Al suo rifiuto avrebbe ucciso lei e la sua bambina. Poco dopo ha aggredito a morte il marito tornato a casa e ferito il figlio più grande. A morire a colpi di mannaia Alicia, di soli 8 anni, e i suoi genitori, il padre Kamaluddin Babul, 39 anni, e la madre Jan Osne Momotai, di 38 anni, tutti bangladesi. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, Amir Hossein, fuggito in strada.
15: Stavo vedendo la partita, ho sentito un trambusto, ho visto queste due figure, uno che si accasciava il ragazzo ferito e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva mamma è morta, mamma è morta.
14: Kamaluddin era una persona mite, sempre disponibile, così raccontano i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
16: Aiutava i clienti con le buste, le portava in macchina. È una cosa assurda.
17: Sembra una persona sempre disponibile.
14: Elena Paba, GR1.
3: Gay Pride nel nome di Mirko, il giovane ucciso dal padre a Camaiore con la madre Katie. Al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Dem, Elly Schlein. L'omo transfobia ha ucciso Mirko, sollecitando una legge contro appunto l'omo transfobia. È stato quindi scandito questo slogan nel capoluogo lombardo. La sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. In Italia, infatti, l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
18: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
19: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
18: Poi, ormai l'abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
3: Ma è l'intera Europa che continua a soffrire le temperature estreme. L'inviato a Bruxelles.
20: Ora che l'ondata di calore dalla Spagna è arrivata in Germania, le conseguenze rischiano di essere ancora più dure, perché nessuno qui è preparato e il termometro ha toccato per la prima volta i 42 gradi.
21: I think it's a problem now because
20: è un problema perché non c'è l'aria condizionata, dice Alex. Io sono nato in Texas, sono abituato al caldo, ma in queste condizioni è impossibile. Per l'emergenza è stata annullata la mezza maratona di Amburgo, ridotto il percorso dell'Ironman di Francoforte. In Olanda, in decine di migliaia partecipavano al festival DEFCON 1 quando gli organizzatori ne hanno annunciato la sospensione. E dopo la Francia, anche l'Ungheria ha dovuto fermare un impianto nucleare. Le acque del Danubio sono troppo calde per raffreddare i reattori. Resta critica la situazione in Francia, dove continua a crescere il numero dei decessi. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 20%, gli ospedali sono in affanno. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: C'è una notizia dell'ultima ora. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto dall'imbarcazione. In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. In arrivo anche i nuclei sommozzatori dell'arma e dei pompieri. Il super compleanno di un bimbo disabile. I compagni non vanno alla festa, ci va invece il sindaco con la polizia.
1: La festicciola, che doveva essere un flop, si è trasformata in un evento di piazza. È successo a Lucera, in provincia di Foggia. Il festeggiato, un bimbo di 7 anni con una neurodivergenza. Aveva invitato tutti e 22 compagni di classe, ma quasi tutti avevano dato forfè. La madre, pedagogista, si era sfogata sui social. È così che si pratica l'inclusione che andiamo insegnando a scuola? Una mamma ha commentato che la stessa cosa era successa a suo figlio, disabile, lasciato solo dai compagni nel giorno del compleanno. In tanti però hanno commentato offrendosi di partecipare con i loro bambini. L'intera comunità si è attivata e in poco tempo il compleanno è diventato un evento. Il festeggiato ha spento le candeline circondato da moltissime persone, compreso il sindaco e i carabinieri in divisa. Ha ricevuto in dono dalla polizia una maglia con il distintivo. Si è seduto al volante della gazzella. Il Vespa Club di Foggia gli ha consegnato una targa con il suo nome e cognome. La mamma ha ringraziato commossa. Avete trasformato questo giorno tanto atteso in una favola meravigliosa. Francesca Fornario, GR1.
0: E ora la musica con il rock melodico dei Muse. È uscito The Wall Signal, il decimo album della band britannica, attesa in concerto in Italia a novembre.
22: Mistero dello spazio, anche di quello interiore, lo stupore, l'ansia, la solitudine e la speranza sono i temi del nuovo album dei Muse, The Wow Signal, che prende il titolo da un evento interstellare avvenuto nel 77 e ancora inspiegabile. Un potente impulso radio di 72 secondi proveniente dalla costellazione del Sagittario. Wow fu appunto il commento che l'astronomo testimone dell'evento annotò cerchiando la sequenza registrata ed ora campionata dai News. Un immaginario cosmico anche nel brano di apertura, Dark Forest, ispirato alla teoria della foresta oscura, una risposta al paradosso di Enrico Fermi sull'universo. L'uscita dell'album è stata accompagnata dal singolo Night Shift Superstar con sonorità funk e disco. Il tour in partenza il 2 luglio al Summerfest di Milwaukee arriverà in Italia per sole due date, il 20 e il 21 novembre a Milano, a 10 anni esatti dalla loro ultima esibizione nel nostro paese. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Ancora musica con la doppia data di Tiziano Ferro all'Olimpico di Roma. Superstar. 60.000 spettatori questa sera ed altrettanti domani per il concerto della pop star di Latina, un totale di 11 esibizioni in carriera nello stadio di Roma. Per lui a festeggiare questo traguardo ci sarà anche Giorgia, con cui Ferro ha duettato nel singolo Superstar. Attesa come ospite domani la giovane cantautrice Ariete. Il tour Tiziano Ferro Stadi 2026 prosegue ad Ancona, Bari e Messina.
23: Spegni le luci, lustrini e il silenzio.
0: Per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
24: Buonasera anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dai mondiali di calcio. Sono già 28 le squadre qualificate ai sedicesimi. Spiccano l'impresa di Capoverde e l'eliminazione dell'Uruguay. Con le partite di questa sera si chiuderà la fase a gironi alle 23 per il gruppo L, Panama-Inghilterra.
25: Inghilterra favorita per il primo posto nel girone, a parità di punti e di scontro diretto con il Ghana, avvantaggiata con una migliore differenza reti, situazione che può migliorare ulteriormente con la partita di New York contro Panama, già certo dell'eliminazione, però sfortunato nelle due sconfitte precedenti, entrambe per 1-0. La prima con il Ghana nei minuti di recupero. Il problema dei centroamericani è la fase realizzativa, 0 gol in questo mondiale. L'orgoglio di uscire a testa alta dalla competizione davanti ai maestri inglesi sarà la motivazione principale per questa partita. L'Inghilterra Inghilterra, dopo la quaterna alla Croazia, si è inceppata contro il Ghana. Solo 0-0. Harry Kane, finora due facce, decisivo contro la Croazia, impreciso contro il Ghana. Tuchel si aspetta i suoi gol per vincere il girone e sperare in un accoppiamento più morbido. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, CR1.
24: Come avete sentito, sempre nel gruppo L, sempre questa sera, anche Croazia-Ghana.
2: Un pareggio allunga il mondiale, la certezza maliziosa che accompagna la partita di Filadelfia. Il sospetto fluttua nella competizione esagerata delle 8 migliori terze ai sedicesimi. L'Iran, diretto interessato, 3 punti, invoca sportività. Il Ghana è secondo in classifica del gruppo L, 4 punti come l'Inghilterra, che però ha la differenza reti migliore. La Croazia è a 3 grazie al gol di Budimir contro Panama. La vittoria però non ha esaltato il commissario tecnico Dalic. L'altro CT del Ghana, il portoghese Queiroz, al quinto mondiale consecutivo, ha inveito contro la VAR per un rigore non visto contro l'Inghilterra. Saremo già qualificati a 6 punti, ha detto. Difesa in battute e contropiede, il Ghana è di fatto già qualificato, a un punto dai sedicesimi la Croazia, pareggio scontato sembrerebbe, tutti guarderanno con attenzione a Filadelfia. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
24: Poi nella notte all'1.30 il gruppo K con Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, alle 4 della mattina il gruppo J con Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Passiamo ai motori con la Formula 1, il Gran Premio d'Austria, qualifiche fra bandiere gialle e polemiche, confermata la pole di Russell, seguono le Ferrari con Leclerc e Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli.
4: Il finale è col giallo, letteralmente, la pole del Gran Premio d'Austria non senza polemiche, anzi, i fatti. All'ultimo giro Verstappen sbatte, all'ultima curva bandiere gialle, chi arriva deve obbligatoriamente rallentare, lo fanno tutti, palesemente. Russell invece solleva solo leggermente il piede, taglia il traguardo e fa la pole che dopo una breve investigazione viene convalidata, ritenuto sufficiente il rallentamento, probabilmente nella forma ma palesemente contro lo spirito del regolamento e dunque Ferrari beffate, Leclerc partirà secondo, Hamilton terzo, Antonelli che correttamente non chiude nemmeno il giro, quarto. In seconda fila. Si parlerà tanto di questi ultimi secondi, specie perché l'interpretazione spregiudicata delle norme di sicurezza, lo ricordiamo, arriva proprio da uno dei capi del sindacato piloti, Russell, ma tant'è. L'inglese domani partirà davanti a tutti e cercherà di scappar via da subito per rosicchiare punti al leader del mondiale, compagno di squadra Antonelli. Ferrari in buona forma, anche se per qualche istante accarezza l'idea della prima fila, ma pronta a dare battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
24: In chiusura ancora motori e il moto mondiale. In Olanda Raul Fernandez vince la sprint, in pole per la gara di domani c'è Martin.
5: Aprilia fa la voce grossa nel sabato olandese. 4 moto nelle prime 5 posizioni nella sprint. Poker davanti a tutti in qualifica per la prima volta nella storia. Sui curvoni veloci la moto di Noale, come era già stata al Mugello, sembra avere qualcosa in più. E come sulle colline toscane la sprint porta la firma di Raul Fernandez, che perde la pole per i track limits ma scatta bene senza all shot device e al quinto giro è già in testa. Poi controlla senza patemi il ritorno di Ogura e di Gian Antonio, che lo accompagnano sul podio per la prima doppietta del team Trackhouse. Sprint da Moto3 con 8 piloti raccolti in un fazzoletto. Bezzecchi parte bene, fa un lungo il secondo giro ma si prende di forza la quarta piazza vincendo un corpo a corpo con Martin, ora secondo in campionato a meno 9. Sesto Marc Marquez davanti a Bagnaia, penalizzato di una posizione per track limits. Luca Cesaretti, GR1.
24: E per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Per noi è quindi tutto, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. In uno dei due brani che si è letto oggi nelle sinagoghe si narra del re Balak di Moab, che ha paura del popolo di Israele che si sta avvicinando al suo territorio e dunque chiama un profeta delle genti, Bilam, e gli dà un incarico preciso: maledici questo popolo. Bilam è un professionista delle parole, sa bene cosa fare, ma quando apre bocca, invece che maledizioni escono benedizioni, per tre volte. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele, ma Tovu Alecha Yaakov, sono le parole con cui ancora oggi ogni mattina gli ebrei entrano in sinagoga. Qualcosa in Bilam è più grande di Bilam stesso. La parola vera non sempre obbedisce a chi la pronuncia, va dove deve andare comunque. Questa storia parla di qualcosa che conosciamo tutti. La parola che ci sfugge di mano diventa più grande di noi, in bene ed in male. A volte il complimento fatto di malavoglia cambia una vita. La benedizione pronunciata senza crederci invece arriva. L'ebraismo chiede attenzione alle parole. Sappiamo bene che cos'è il danno della Lashon Hara, della maldicenza. Ma questa storia ci ricorda l'altra faccia della questione. A volte la parola buona è più forte di chi vorrebbe trattenerla e la verità trova sempre la sua strada.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
4: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 21.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: GR1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. La terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1.430 morti, mentre si contano migliaia di feriti e dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno complicando le operazioni di soccorso. Sul posto stanno arrivando squadre da tutto il mondo. E per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG ABSI.
8: È un momento di miedo, di incertidumbre.
9: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
7: E del Venezuela ha parlato Papa Leone, introducendo l'intervento con cui ha chiuso il concistorio straordinario in Vaticano.
10: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
11: Queste le parole a braccio del Pontefice prima del suo intervento conclusivo di questo secondo concistorio straordinario voluto per rilanciare la missione della Chiesa. 178 prelati riuniti nell'aula Paolo VI per ragionare di pace, di sinodo, di intelligenza artificiale, per camminare insieme, come ha detto il Pontefice. Per risolvere le crisi nel mondo bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, ha detto il Pontefice, anche quello ecumenico e interreligioso. 20 minuti di discorso, quello di Leone XIV, che ha poi raccolto l'appello di tutta l'assemblea.
10: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
11: Ilaria Menta, GR1.
7: E in Medio Oriente Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Qassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia della sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per porre fine al conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un nuovo attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. Ora la cronaca, ore di apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Da una prima ricostruzione, l'uomo, che era su una piccola barca insieme con la moglie, si era tuffato in acqua per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo, che non era ancorato, non è riuscito a fermarsi. In corso alle ricerche dei sommozzatori, di Carabinieri e Vigili del Fuoco. La strage della famiglia di origine bengalese alla periferia ovest di Roma. Prosegue la caccia al presunto killer.
4: La foto di Hossein Shahadat, 43enne originario del Bangladesh, diramata dalla polizia su autorizzazione della procura. La mobile gli dà la caccia dalla serata di ieri, da quando sono stati trovati tre suoi connazionali, padre, madre e figlia, uccisi a colpi di mannaia. Le urla del figlio più grande della coppia, un 20enne sopravvissuto alla mattanza, era a terra ferito davanti all'ingresso del palazzo, la sua famiglia sterminata. Il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Jahan Osne Momotai, 38 anni, e la sorellina di appena 8 anni, Islam Arowa. L'assassino non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal in Italia da 15 anni si arrangiava dando una mano in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. La famiglia e i tre figli in Inghilterra. Hossein si era invaghito della moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Per questo Kamal aveva allontanato Hossein da quella casa dove anche il 43enne viveva. Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
7: E si è costituito il compagno della donna trovata morta in un'abitazione isolata nei boschi di Ceriane in provincia di Imperia. L'uomo ha dichiarato ai carabinieri di averla soffocata. Gay Pride nel nome di Mirko, il giovane ucciso a Camaiore con la madre Katie. Dal padre al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Demmelli Schlein. L'uomo trans fobia ha ucciso Mirko, sollecita, ha dichiarato la Dem, che sollecita una legge. Nel capoluogo lombardo la sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. E in Italia infatti l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
12: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
13: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
12: Poi, ormai l'abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
7: Ora lo sport con i mondiali di calcio. Fra stasera e la mattinata di domani si conclude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi di finale. Alle 23 per il gruppo L, Croazia, Ghana e Panama Inghilterra. All'1:30 gruppo K, Colombia, Portogallo e Congo contro Uzbekistan. Alle 4 chiuderanno Algeria, Austria e Giordania, Argentina. In Formula 1 invece qualifiche del Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Antonelli. E per chiudere la musica, Biella in Piemonte, la sera del Concertozzo, che chiude una due giorni di solidarietà ideata da Elio e le Storie Tese.
14: Italia sì, Italia no, Italia boom.
7: Davanti a migliaia di persone il grande show della band. Sul palco insieme al gruppo l'ex frontman degli Spandau Ballet Tony Adli, il comico Valerio Ludini, Carlo Amleto e Tony Pitoni. L'intera area del food and beverage è affidata ai ragazzi di Pizzaut. Tra i progetti partner spicca la Fondazione Rizzoli, impegnata nel sostegno alle famiglie che necessitano di costose protesi ortopediche. E ci fermiamo qui, il giornale torna alle 22.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà su Piemonte, Lombardia e Liguria. Nubi basse si formeranno lungo le coste della Campania. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli appena più vivaci lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate con un ulteriore lieve aumento delle massime che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 21.28, apriamo in A23 in Friuli alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, dove si registrano code per il traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia, presente un incidente. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Piacenza Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Milano, qui si segnalano code sempre per un incidente. Rimaniamo in Regione, in Romagna. In A14 sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e Lugo verso l'allacciamento con l'A14, presenti code per un veicolo in avaria. Infine chiudiamo andando al sud, in Campania, in A3, Napoli-Salerno, alla barriera di Napoli Sud, in direzione Salerno, code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai malini.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

sai quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, che diventa un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ore 22.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con un nuovo femminicidio. La vittima questa volta è una 51enne di origine americana, Mary Hopkins, trovata senza vita nel pomeriggio nella sua casa in provincia di Imperia, in una zona isolata tra i boschi.
4: La morte della donna americana Acheriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Secondo fonti della procura, a breve si terranno interrogatori e accertamento del medico legale. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri, davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
3: A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale. C'è l'ipotesi di molestie del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Nel pomeriggio l'uomo era su una piccola barca insieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ha ancorato, non ha potuto fermarsi. Le ricerche affidate ai sommozzatori di carabinieri e vigili del fuoco. Il terremoto in Venezuela, ultime ore di speranza nella ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Aggiornato dalle autorità, il bilancio ufficiale.
5: L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
3: Medio Oriente, ancora una nave sotto tiro nello stretto di Hormuz dopo l'ultimo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, che si lanciano in parallelo nuove reciproche accuse di violazione della tregua. Ma l'accordo sembra reggere. Secondo la TV saudita Al Arabiya, sono in programma colloqui diretti sui beni iraniani congelati in Qatar a luglio. Poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. In Libano, Hezbollah respinge l'accordo firmato dal governo di Beirut con Israele. L'inviata.
6: Convocata per oggi pomeriggio una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da 2 aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento movimento uscita considera inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che il segno di quella tragedia non è cancellabile, ribadendo che fare piena luce su quanto accadde al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato ed esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. In serata il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, precisando però che non può ancora costituirsi parte civile perché il procedimento è in fase di indagini preliminari. L'associazione dei familiari aveva definito l'eventuale archiviazione una sconfitta, sollecitando l'esecutivo a chiedere ai paesi alleati piena collaborazione per arrivare alla verità. Gay Pride nel nome di Mirko, il giovane ucciso a Camaiore con la madre Katie. Dal padre al ragazzo sono stati dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Dem Elie Schlein, che è tornata a sollecitare una legge contro l'omotransfobia. Al centro del dibattito anche i temi economici e la riforma elettorale in discussione in aula alla Camera.
7: Scaramucce e trattative nella maggioranza, legge elettorale essenziale per garantire stabilità e produrre risultati come quelli certificati da Istat, sottolinea Fratelli d'Italia, che ha promosso l'emendamento unitario sulle preferenze. Contrari Forza Italia e la Lega, che minaccia di votare contro. Matteo Salvini glissa, il tema non mi appassiona. Gianluca canta la messa.
8: La Lega è per una legge elettorale che preveda un premio di maggioranza per garantire la stabilità e gli accordi non prevedevano le preferenze.
7: Dati economici contestati dalle opposizioni. Per Fratoianni, AWS, stipendi degli italiani fermi al palo, critico anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: L'Unione Europea certifica nel 2027 la nostra crescita sarà all'ultimo posto in Europa.
7: Vogliono la riforma elettorale perché temono di perdere le elezioni, dicono dal centro-sinistra minacciando l'uscita dall'aula. Voteremo di tutto contro le liste bloccate, annuncia il PD. La segretaria Elie Schlein attacca Salvini sui trasporti e dal Pride di Milano dice l'omotransfobia uccide, serve una legge. Francesco Macaro, GR1.
3: E per finire lo sport, Formula 1 qualifica del Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli. Per il calcio sta per chiudersi la fase a gironi dei mondiali, alle 23 in campo per il gruppo L Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Per queste due partite ci sarà la diretta qui su Rai Radio 1, poi all'1:30 italiano il gruppo K con Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo contro Uzbekistan. Alle ore 4 italiane, Algeria, Austria e Giordania, Argentina per il gruppo J. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Tra poche ore, alle prime luci dell'alba in Italia, si chiuderà la fase a gironi di questo maxi mondiale nordamericano e sulla nostra griglia dei sedicesimi di finale ci sono ancora 10 caselle vuote, ma a essere sinceri, i posti a disposizione sono soltanto, per così dire, 6, perché? Perché 4 squadre sono già certe di qualificarsi, non ancora della loro collocazione in tabellone, ed è proprio quello che vi racconteremo questa sera, in questa tarda serata, a cavallo con la notte che ormai incombe, perché vi salutiamo su Rai Radio 1, ormai alle 22:30 minuti, in diretta dai nostri studi di Dallas, sempre Guido Ardone al microfono, con me Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, e poi salutiamo ovviamente a Roma, Saxarubra, chi lavora al nostro fianco, Giovanni De Palma, Marco Masciaci, Andrea Pistone in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Il girone L, quello che apre la serie di questa ultima sezione della fase a gironi del mondiale, poi si andrà avanti nella notte inoltrata, ricorderemo gli appuntamenti, ma partiamo dalle partite che ovviamente vi stiamo per raccontare con calcio d'inizio alle 23. L'Inghilterra, lo dicevo, già certa della qualificazione, deve però blindare il primo posto per evitare spiacevoli e pericolosi incroci, un'Inghilterra che è apparsa a corrente alternata in precedenza, ha la chance giusta per farla contro la cenerentola di questo raggruppamento che è Panama, e allora sì che la gara chiave di questo girone L diventa appunto l'altra, tra il Ghana, idem come sopra, già qualificato ma che oscilla tra il primo e il secondo e alla peggio il terzo posto come ripescata, e la Croazia che invece non deve perdere, soprattutto non deve perdere male, se non vuole rischiare davvero grosso. I calcoli li faremo, intanto la presentazione ufficiale alle formazioni, e cominciamo allora proprio da Croazia-Ghana. Si gioca a Filadelfia, le formazioni ufficiali annunciate da chi vi racconterà la partita. Daniele Fortuna, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Si gioca a Filadelfia, pioveva prima, non piove più. Filadelfia, la partita di Francia-Iraq, quella che è durata quasi 4 ore, non ci dovrebbero essere però problemi di questo genere, ma in ogni caso staremo a vedere. Filadelfia Stadium, quindi quasi 70.000 spettatori, la capienza di questo impianto, è la casa degli Eagles del football americano NFL. Filadelfia, luogo simbolico, si giocherà un ottavo qui allo Stadium 4 luglio, il giorno dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, firmata proprio nella città del Pennsylvania, 4 luglio 1776, questo comporta tantissimo nella cultura, nell'immaginario americano ed evidentemente non solo nel cinema. Independence Day, nato il 4 luglio. Concentriamoci però sulla partita senza divagare troppo. Qui il rischio, almeno quello paventato, quello temuto dalle altre nazionali che sono in corsa per andare ai sedicesimi come migliori terze, è appunto quella di un pareggio che porterebbe davanti il Ghana e la Croazia. Ghana a 4 punti, Croazia a 3 punti, il Ghana ha segnato soltanto un gol nella vittoria contro Panama, però poi ha costretto l'Inghilterra al pareggio sullo 0-0, è una delle 4 nazionali di questo mondiale a non aver subito gol. Le formazioni, pochi cambi rispetto alle ultime sfide che hanno giocato Croazia e Ghana, 3 per nazionale, Livakovic in porta nella Croazia, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic, un po' questa la novità, vedremo se giocherà effettivamente da terzino a sinistra, tanta Italia del passato e anche del presente nella Croazia, con Modric e Kovacic davanti alla difesa, poi Baturina, Petar Sucic e Vlasic dietro all'unica punta, Ante Budimir che è stato confermato da titolare per la prima volta dopo il gol salvifico contro Panama per l'unica vittoria della nazionale croata, sconfitta invece dall'Inghilterra per 4-2. Il Ghana, Hazare tra i pali, Senaya, Ajate, Lucas Nemenza in difesa, a 4 parti davanti alla difesa, Ousu e Sibo dietro alle 3 punte, Italia anche qui sulle mani dell'Atalanta, poi Jordan Ayew, Semenio, l'arbitro è un canadese, e Fischer, le squadre rientrano in campo, pioggerella sullo stadio di Filadelfia. Guido.
2: Benissimo Daniele Fortuna, e speriamo che tale resti, perché ricordavi ovviamente il precedente nello stesso campo, nella stessa città, che ha portato per ora insomma all'unico caso di una partita sospesa per tanto tempo, e lo sapete perché l'abbiamo seguita tutta su Rai Radio 1. Oggi volo di corto coraggio, perché restiamo più o meno in zona e ci precipitiamo nello stadio dove tutti ovviamente vorranno tornare la sera del 19 luglio, la sera italiana, il giorno della finalissima, perché sto parlando del MetLife di New York, New Jersey. È lì che si gioca l'altra partita di questa terza e ultima giornata del girone L, come accennavo, scoppiettante nella prima gara contro la Croazia, poi invece imbrigliata contro il Ghana in quello 0-0 nella seconda, e adesso però la chance è tutta per gli uomini di Thomas Tuchel: vincere, chiudere il girone al primo posto, evitare accoppiamenti bizzarri o comunque meno attesi. Panama-Inghilterra, buonasera, ben trovato Giuseppe Bisantis.
4: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Sì, è così, l'Inghilterra è appaiata nel girone con il Ghana, al momento a parità nello scontro diretto il vantaggio della differenza reti, più due il Ghana e più uno. È chiaro, bisogna valutare le due partite in contemporanea, bisogna valutare tante cose, però l'Inghilterra ha la grande opportunità di vincere il girone, visto che affronterà il Panama, che è già eliminato, due partite, due sconfitte, con un po' di sfortuna. È vero che non ha segnato neanche una gol, però ne ha subiti solo due, 1-0 e 1-0, e il gol del Ghana nella partita inaugurale del Panama in questo mondiale è arrivato nel tempo di recupero, quindi magari una po' sfortunata la formazione panamense, che però vorrà uscire a testa alta contro i maestri, appunto, come dicevi tu Guidardone, nello stadio della finale. E allora andiamo a vedere quindi le formazioni. Diciamo che la dicitura della partita è Panama-Inghilterra, e dunque Panama che è guidata da un tecnico spagnolo, a dispetto del suo cognome nordico, Thomas Christiansen, e un 5-4-1 con due debuttanti al mondiale, entrambi difensori, Escobar e Gutierrez. Il portiere è Mosquera, poi Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade e appunto Gutierrez. Centrocampo a 4 con Martinez, Harvey, Barcenas il capitano e Rodriguez. Sono due i Rodriguez in campo, il numero 7 centrocampista José Luis Rodríguez e l'attaccante numero 9 Thomas Rodríguez, e quindi due Rodríguez cognome ovviamente diffusissimo nelle zone centro e sud americane. La replica dell'Inghilterra, allora, Thomas Tuchel rispetto alla partita pareggiata 0-0 con il Ghana effettua 5 cambi. Uno è obbligato perché James infortunato non è disponibile e quindi non è neanche in panchina, e poi c'è Rice, che è il fulcro del gioco inglese, che è diffidato e è rischioso, perché è vero che al termine di questa giornata e di questa fase a gironi tutte le diffide vengono annullate, però se uno diffidato prende l'ammonizione salta il sedicesimo di finale, quindi perdere un giocatore come Rice sarebbe assolutamente non augurabile per l'Inghilterra, e quindi lo lascia inizialmente in panchina. Il portiere in questo 4-2-3-1 è confermato Pickford, poi Konsa, ci sarà un'attinenza fonetica tra questi due giocatori, Gay e O'Reilly i difensori, poi Anderson e Bellingham retrocesso sulla linea dei centrocampisti, tre quarti tutta nuova però con giocatori tutti importanti, Saka, Rodgers e Rashford, la punta confermata è Harry Kane. A dirigere questo incontro una terna arbitrale catariota, Abdulrahman Al-Yassim, guarbitro, Taleb Al-Marri e il Sud Al-Makaleh i guardaline, svizzero al quarto ufficiale Sandro Scharrer, e poi al VAR Juan Lara, cileno, Camissa Al-Marri, anche lui catariota e omonimo del primo guardaline, e poi il saudita Abdullah Al-Sheri. Si gioca come detto a New York, qui non ci sono allarmi meteo, almeno per il momento, sappiamo che però negli Stati Uniti il tempo è molto variabile. 22 minuti e sarà Panama-Inghilterra, studi di Dallas.
2: Benissimo, ma noi ci risentiremo ancora prima Giuseppe Bisantis anche per tornare a commentare queste formazioni che hai appena annunciato. Intanto io ricordo, ma d'altra parte lo dicevamo pochi istanti fa, che la vincitrice di questo gruppo L andrà a trovare una terza, e qui se volete la notizia per gli appassionati di calcolo e di matematica, che dalle 495 opzioni, combinazioni iniziali, siamo arrivati ormai soltanto a 8, quindi il quadro è ben più semplice e di conseguenza anche il nostro lavoro, ma comunque avversario da definire per la vincente del gruppo L. La seconda troverà invece la seconda del gruppo K, e questo ci porta agli appuntamenti della notte italiana. Però attenzione, perché al momento in vetta al girone c'è la Colombia a 6 punti e il Porto a punteggio pieno, Il Portogallo segue a 4 punti, ci sarà proprio lo scontro diretto all'1:30 della notte italiana, l'altra partita è Uzbekistan Repubblica Democratica del Congo, che comunque può mettere in palio una chance per il ripescaggio. Tornando al discorso legato al gruppo L, è chiaro che la seconda del girone che stiamo per seguire può andare a incrociare proprio il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e allo stesso modo probabile che sempre da questo gruppo L possa venir fuori una delle terze classificate, ma qui ovviamente aspettiamo che si sviluppi tutto il discorso anche legato agli altri gironi. A tal proposito, nel cuore davvero della notte, dicevo prima che la fase a gironi si chiuderà all'alba italiana, girone J, 4 del mattino, Giordania, Argentina già prima matematicamente di questo gruppo, è alla stessa ora in contemporanea Algeria Austria. Torniamo alla prepartita di Croazia Ghana, si gioca in ogni caso tra poco più di 20 minuti, noi saremo puntuali da una parte e dall'altra come sempre per farvi ascoltare gli inni nazionali. Guardando lo schieramento in campo, Daniele Fortuna, torno ovviamente da te. Ante Budimir, premiato per così dire, come ricordavi, per essere stato l'uomo decisivo nella vittoria contro Panama. Perisic, curiosità per vederlo ovviamente anche in chiave tattica, e poi le certezze nei due mediani davanti alla difesa, Modric e Kovacic. Quanto al Ghana, ma su questo poi interrogerò anche Giuseppe Bisantis, che ha seguito proprio Inghilterra-Ghana, anzi ha seguito per ora tutte e due le partite dell'Inghilterra contro la squadra di Tuchel, gli africani hanno fatto grande densità, un primo tempo molto accorto, molto coperto, poi nella ripresa è venuto fuori qualcosa di diverso. È chiaro che il Ghana, insomma, anche con il pareggio andrebbe al secondo posto, sì, potrebbe incrociare il Portogallo, però non è che abbia tanti calcoli da fare, probabilmente porterà a casa la missione senza troppo scoprirsi, ma questa è una mia ipotesi, Daniele.
3: Però c'è un calcolo da fare che è uscito anche un po' sui giornali, sulla stampa internazionale, perché se il Ghana arriva al secondo posto del girone L, come giustamente dicevi tu, andrà ad affrontare la seconda del girone K il 2 luglio a Toronto. Cosa significa Toronto? Che cosa è successo a Toronto? A Toronto il Ghana ha giocato la prima partita del suo debutto in questi mondiali americani, la vittoria per 1-0 contro Panama con il gol di Irenchi al 95esimo, lo ricordava Giuseppe Bisantis. A Toronto però non è stato fatto entrare un giocatore molto importante della nazionale ghanese, mi riferisco a Thomas Partey del Villarreal, centrocampista. È stato rifiutato il visto dopo una lunga attesa in aeroporto, perché il Canada gli ha rifiutato il visto perché Partey è coinvolto in un processo per violenza sessuale, sono 7 accuse contro di lui, e c'è stato anche, insomma, nella partita con l'Inghilterra è stato fischiato.

0: appena 7 reti, comunque un giocatore maturo, esperto. A 34 anni è un po' il problema da sempre della nazionale croata, il non avere un grandissimo centravanti quando invece c'è talento diffuso in tutti gli altri ruoli in campo. Croazia, che ricordo sempre, comunque è un paese che ha meno di 4 milioni di abitanti. Guido Ardone.
1: Grazie ancora Daniele Fortuna, più tardi per il calcio d'inizio, ma ovvero ancora prima per l'esecuzione degli inni nazionali. Giuseppe Bisantis, si gioca a New York, Panama, Inghilterra, lo dicevo, tu sei un po', come dire, lo storico dell'Inghilterra di questi mondiali, perché hai seguito la formazione di Tuchel contro la Croazia all'esordio, contro il Ghana nella partita successiva. Credo si possa concludere, come pure facevi riepilogando i risultati, che la bella copia spumeggiante, un po' leggera in difesa, vista nella gara contro la formazione di Slatko Dalic, e poi apparsa molto diversa, a cominciare da Kane, imbrigliato, un po' più imballato contro il Ghana, primo tempo, possiamo dirlo, bruttissimo, ripresa un po' meglio da ambo le parti, gara che l'Inghilterra rischiò addirittura di perdere. Adesso, anche in prospettiva di una fase eliminazione diretta che gli inglesi faranno di certo, da capire se come prima o come seconda, e qui bisogna insomma un po', come dire, andare a rinverdire, no, l'attacco, la proiezione offensiva. Tra l'altro Madueke è fuori per Saka, prima volta dal primo minuto per Rashford, credo, visto che tu le hai seguite tutte.
2: Sì, perché segnò la prima partita da subentrato con la Croazia. Sì, sono state due Inghilterre diverse, anche perché era diverso l'avversario, mentre la Croazia l'ha giocata a viso aperto, con l'Inghilterra concedendo molto. Invece il Ghana si è sì chiuso, però ha corso fino al finale di tempo, quando c'è stato fino al finale di gara, quando c'è stato l'assalto dell'Inghilterra, ha corso pochi rischi. Poi c'è stata la traversa di Origi, la ribattuta alta da ottima posizione di Kane, però direi che assolutamente il Ghana a quel punto non lo ha rubato. Intanto forse sentirete che sfuma dagli altoparlanti del New Jersey, New York Stadium, la canzone che accompagna la nazionale inglese, quella che insomma avrebbe dovuto portare secondo loro alla vittoria dell'europeo itinerante del 2021, cosa che poi non è avvenuta. Però sappiamo i rapporti storici tra Stati Uniti e Inghilterra, quindi anche in omaggio all'Inghilterra viene diffusa dagli altoparlanti questa musica per l'Inghilterra. A proposito di condizioni, ero stato ottimista, avevo detto qui non c'è il rischio, ha cominciato a piovere, però sappiamo che il problema non è tanto la pioggia. Anche nella già ricordata partita di Filadelfia tra Francia e Iraq, alla fine, nonostante un diluvio, il campo tutto sommato ha retto. Il discorso è quello relativo ai fulmini, ma lì è un discorso di autorità statunitense che se c'è presenza di fulmini nell'arco di 13 chilometri, allora per sicurezza la partita deve essere rinviata. C'è solo pioggia, ma non credo che ci saranno problemi da questo punto di vista. Quindi vedremo che faccia di Inghilterra troveremo rispetto alla prima con la Croazia e alla seconda con il Ghana. Certo, il Panama ormai fuori, non credo che farà le barricate, proverà a giocarsela.
1: Benissimo, e grazie ancora Giuseppe Bisantis. Poi, se vogliamo aggiungere un tassellino ancora, tanto per divertirci, in questo girone ovviamente in caso di primo posto si va dalla parte del tabellone che già include il Brasile, in caso di secondo posto invece si va dalla parte opposta, nella sezione che già vede la Spagna ai nastri di partenza dei sedicesimi di finale. Ragionamenti teorici a proposito di Spagna, notizie discrete per Nico Williams, che non ha lasciato il ritiro, potrebbe essere disponibile per il prossimo appuntamento. Ovviamente per la Spagna ancora c'è qualche giorno di attesa per poi entrare in tabellone, mentre il primo sedicesimo di finale sarà in programma domani alle 21, ovviamente lo seguiremo su Radione in diretta. Si comincia con Sudafrica Canada, calcio d'inizio appunto alle 21, saremo in diretta già un po' prima per il prepartita, come sempre si gioca a Los Angeles, mentre la partita successiva di lunedì, la prima alle ore 19, sarà Brasile e Giappone, e lo ricordo perché, visto che soltanto questo ci resta in sostanza, sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia, designato dunque per questo sedicesimo di finale tra Brasile e Giappone lunedì dopodomani alle ore 19. Bene, andiamo in campo per questa terza e ultima giornata del girone L, con altri verdetti che arriveranno di qui a poco. E allora Croazia-Ghana, Filadelfia per la voce di Daniele Fortuna, in contemporanea Panama-Inghilterra si gioca a New York al MetLife con Giuseppe Bisantis. Dopo un po' di pubblicità agli inni nazionali e poi si comincerà in campo con i primi tempi dallo studio centrale di Dallas, appuntamento come di norma nell'intervallo di queste due partite. Buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22.

0: 2 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Le partite.
9: Si chiude il gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana a Filadelfia. Qui ci si gioca il secondo posto, chissà, magari il primo, perché l'Inghilterra è al primo posto, 4 punti gli stessi del Ghana. L'Inghilterra però ha un gol in più rispetto alla nazionale africana in differenza reti, nella differenza reti. Poi al terzo posto c'è la Croazia, Panama a 0, un pareggio potrebbe bastare alla Croazia per rientrare nelle migliori terze per i sedicesimi di finale. Pareggio però da fare, perché il Ghana si è dimostrato comunque nazionale molto forte. I giocatori a Filadelfia sono ancora negli spogliatoi dello stadium, le nuvole, il cielo grigio, una pioggia leggera e la tensione sul volto di Luka Modric, l'ultimo mondiale, chissà, quasi 41 anni, 201 partite, questa è la 201esima partita per Modric con la nazionale del suo paese, fascia da capitano al braccio naturalmente, a fianco a lui l'altro il capitano, uno della dinastia degli Ayew, Jordan Ayew, fratello di André, e figli entrambi di Abedia Pelé, il giocatore più importante, più influente nella storia del calcio ghanese, visto anche in Italia a Torino. Il Croazia giocherà con Livakovic in porta, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic in difesa, a 4 Modric e Kovacic, la coppia di mediani registi con Vlasic, Petar Sucic e Baturina, questo terzetto tutto italiano, Vlasic del Torino, Rino Sucic dell'Inter, Baturina della Como, dietro a Dante Budimir, visto anche lui in Italia con il Crotone, con la Sampdoria, il Ghana, Hazard tra i pali, Senaya, Ajate, Lucassen e Mensah, la difesa a 4, poi parti subito lì davanti alla difesa Ousu e Sibo, dietro alle tre punte Sulemana, Italia anche per lui, l'Atalanta, Jordan Ayew e Semenyo, l'arbitro sarà un canadese, Fischer, squadre che devono ancora entrare in campo. E allora la presentazione di Panama-Inghilterra con Giuseppe Bisantis.
10: Buonasera, buonasera Daniele Fortuna, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, credo che saranno sfalsate queste due partite, perché qui invece le squadre sono entrate in campo, soliti bandieroni a coprire la metà campo da una parte e dall'altra, e Panama-Inghilterra, la dicitura di questa partita che si gioca a New York, dove è aumentata l'intensità della pioggia, si gioca con una pioggia abbastanza consistente, anche se al momento non ci sono rischi di eventuali eventuali ritardi di questa partita. Lo stadio della finale, carico 80.000 gli spettatori presenti. Il Panama non ha più possibilità di qualificarsi, ma vorrà lasciare nel migliore dei modi questo campionato del mondo. L'Inghilterra ha l'opportunità, vincendo, di conquistare il primo posto, anche se non è detto, perché ha pari punti con il Ghana con 4 punti, parità anche nello scontro diretto, quindi varrà la differenza reti, che al momento sorride all'Inghilterra più 2 contro il più 1 del Ghana. Sotto la pioggia stanno per iniziare gli inni, quindi credo che non faremo in tempo a ricordare le formazioni. Ci proviamo comunque. Allora, il Panama, che è guidato da Thomas Christiansen, spagnolo, Mosquera in porta, Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Gutierrez in difesa, Martinez, Arvi, Barcenas e José Luis Rodríguez. Thomas Rodríguez è l'unica punta. Abbiamo dato Panama e tra un po' sentiremo l'inno della Repubblica del Panama, inno ismeño, un coro studentesco. Lo ascoltiamo.

0: E allora torniamo per la partita tra Croazia e Ghana, perché dovrebbe essere iniziato l'inno croato Fortuna.
1: Proprio così, una nostra bella patria, l'inno della Croazia, dato prima dell'indipendenza, confermato dopo l'indipendenza della Croazia nella dissoluzione, nel processo di dissoluzione della ex Jugoslavia.

0: Cantano Baturina, Perisic, torniamo però Panama Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
1: Eh sì, per ascoltare le prime note di God Save the King, l'inno notorio inglese modificato nel titolo dopo la scomparsa della regina Elisabetta.

0: fatta sentire tutto. Torniamo da Daniele Fortuna.
1: Per l'inno del Ghana, Dio benedica la nostra patria. Ultima parte dell'esecuzione dell'inno.

0: tutti i tifosi canesi a Filadelfia.
1: Ascoltato l'inno, il commissario tecnico Carlos Queiroz, portoghese, uno dei santoni di questo mondiale, al quinto mondiale consecutivo. I saluti, tra poco si comincia. Croazia, Ghana, Panama, Inghilterra. Pubblicità per noi.
2: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Saluti ancora tra le squadre. Guardiol che non la gioca dal primo minuto, Guardiol però che ha passato una stagione complicatissima al Manchester City, un infortunio che l'ha tenuto fuori da gennaio a maggio, problemi anche per Kovacic. Guardiol è molto più giovane e dunque non sono entrambi ancora nelle condizioni migliori, però Dalic ha scelto Kovacic dal primo minuto, Guardiol parte dalla panchina. Saluti all'arbitro, alla squadra arbitrale canadese, l'arbitro è Fischer, ripeto poi gli assistenti Barfegen e Arf, il quarto ufficiale invece della Nuova Zelanda, Cavana Vogue, poi Alvar, Pacheco, Messico, Toschi, Brasile, Kwiatkowski, Polonia, ancora qualche istante prima che la sfida cominci al Philadelphia Stadium. Torniamo a seguire Panama-Inghilterra. Non credo che sia ancora cominciata. Giuseppe Bisantis.
3: E siamo ai convenevoli, adesso ci sarà la scelta del campo tra i due capitani. Vi possiamo dire però, ripetendo, che Panama-Inghilterra è la dicitura ufficiale di questa partita, che Panama giocherà con la divisa tutta bianca, quindi prendendo il bianco dell'Inghilterra, maglia bianca, calzoncini, calzettoni bianchi. Per quel che riguarda l'Inghilterra invece la maglia sarà rossa con i calzoncini blu e i calzettoni rossi. Dovevamo dare la formazione dell'Inghilterra, quella di Panama eravamo riusciti a darla in uno sprint prima dell'esecuzione degli inni nazionali. 4-2-3-1 per Thomas Tuchel, che lascia in la panchina Rice, diffidato, ricordiamo ancora che le diffide verranno annullate al termine della fase a gironi, ma ne cambia complessivamente 5 rispetto alla partita col Ghana. James, difensore, è indisponibile per infortunio. Il portiere Pickford, Konsa e Gay e O'Reilly in difesa, Anderson, Bellingham a centrocampo, Saka, Rogers e Rashford sulla tre quarti, Harry Kane il attaccante e capitano. Arbitri della Federazione del Qatar in nero: Abdulrahman Al Yassim, primo arbitro, Taleb Al Marri e Saud Al Makaleh i guardaline, Sandro Scharrer, svizzero, è il quarto ufficiale, Juan Lara, cileno, Khamis Al Marri, anche lui del Qatar, Abdullah Al Sherri dell'Arabia Saudita saranno gli addetti al VAR. Continua a piovere su New York, spettatori coperti da impermeabili spesso improvvisati. Vediamo che anche a bordo campo gli allenatori hanno messo il giubbotto. Intanto anche nelle partite di oggi verrà osservato neanche un minuto di silenzio, perché la FIFA comunica 30 secondi di raccoglimento per le vittime del tremendo terremoto in Venezuela. Infatti sentite lo speaker che chiama il silenzio sotto la pioggia di New York.
4: In Venezuela.
3: Minuto di raccoglimento, presumo che la stessa cosa si stia eseguendo a Filadelfia, quindi torniamo da Daniele Fortuna.
1: Esattamente, l'annuncio dello speaker, le squadre che sono poste in parallelo lì a centrocampo, giocatori abbracciati, i titolari, il momento di silenzio per ricordare le vittime del drammatico terremoto in Venezuela, bilancio poi ancora provvisorio. L'applauso, adesso le squadre vanno a sistemarsi nelle rispettive metà campo con maglia consueta bianca, con parte ai lati gli scacchi bianchi e rossi per la Croazia, dall'altra parte il completo giallo del Ghana. Calcio d'inizio tra qualche istante, si dovrebbe giocare invece tra Panama e Inghilterra.
3: iniziata proprio in questo momento, da 3 secondi, 0-0 ovviamente, subito una conclusione di Panama dal limite dell'area di rigore con la parata a terra senza problemi da parte del portiere Pickford, completo giallo-oro per lui. Vi confermiamo quindi le divise che vi avevamo dato in precedenza, con il Panama tutto in bianco, l'Inghilterra con maglia rossa, calzoncini blu e calzettoni rossi. Tra l'altro la FIFA ci comunica in anticipo come scenderanno in campo le due squadre. Ci ha provato subito Panama con questa conclusione da fuori da parte di Thomas Rodriguez. Ci sono due Rodriguez in campo, lo dicevamo, Thomas Rodriguez attaccante, José Luis Rodriguez che è esterno di destra a centrocampo. Ancora il lancio da parte dell'Inghilterra, pallone troppo lungo che viene catturato dal portiere Mosquera, completo invece celestino per lui con inserti in nero. Continua a piovere su New York, sul New Jersey, New Jersey Stadium, MetLife Stadium, così come conosciuto però qui ai mondiali. Gli stadi prendono il nome della città o della regione, New York New Jersey Stadium, lo stadio che ospiterà la finale. Seguiamo quindi questa incursione da parte della nazionale panamense, però è un retropassaggio ancora per il difensore centrale che chiama in causa il portiere Mosquera. Iniziata da 1 minuto e 20 secondi, Panama 0, Inghilterra 0, torniamo a Croazia-Ghana.
1: 20 secondi in meno, un minuto esatto, Philadelphia, Croazia 0, Ghana 0, gioca il pallone sulla sinistra la Croazia con Perisic, poi lo tocca all'indietro, arriva Kovacic, ritmo abbastanza basso, abbastanza lento, ma la sfida appena cominciata. Stanisic, giocatori che arrivano un po' da tutta Europa, Stanisic dal Bayern Monaco, Pongracic, ancora Italia ex Lecce, l'ultima stagione nella Fiorentina, Vlasic, tocca il pallone all'indietro, poi scambia con Modric da fermo, cerca il lato, la fascia a sinistra, ma Baturina non riesce a controllare il pallone, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa per il Ghana. Ghana, ostacolo troppo alto per l'Inghilterra, che non è riuscita poi a fare granché, anzi il Ghana ha protestato, lo ha fatto anche ieri nella conferenza stampa di presentazione della partita, Carlos Queiroz, il portoghese, il commissario tecnico portoghese, ha parlato di un mancato rigore per un intervento proprio nel finale, nell'area di rigore dell'Inghilterra. Ha detto: con quel rigore, con la vittoria, saremo a 6 punti, già qualificati, già probabilmente qualificati da primi. Va il Ghana adesso a rilanciare il pallone a centrocampo, controlla Sciutalo, la Croazia gioca il pallone all'indietro. La sfida è cominciata da 2 minuti e mezzo, Croazia 0, Ghana 0, Panama Inghilterra.
3: 3 esatti invece qui, 0-0 ovviamente il parziale anche tra Panama e Inghilterra, con il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore inglese e rimessa con le mani in favore di Panama. Ne cambia 5 rispetto alla partita col Ghana, uno obbligato, lo dicevamo, James è infortunato, quindi non è a disposizione del commissario tecnico tedesco Thomas Tuchel. Ancora incursione da parte dell'Inghilterra, la chiusura della difesa panamense con Escobar, che oggi debutta nel mondiale, così come l'altro difensore esterno sinistro Gutierrez. Il pallone recuperato però è ancora da Gueye, che va a servire palla per Bellingham, oggi la stella della Real Madrid, non gioca sulla tre quarti ma gioca sulla linea dei centrocampisti affiancato da Anderson, in pratica sostituisce Rice che va in panchina, in quanto questa sembra essere la scelta di Tuchel, diffidato e dunque a rischio squalifica per i sedicesimi, dove Inghilterra così come Croazia e come il Ghana e la Croazia ci sono già, bisogna solo vedere ovviamente in che posizione e in che accoppiamento verrà sancito dopo le partite che chiuderanno appunto la fase a gironi. Incursione da parte dell'Inghilterra, chiusura in corner da parte del Panama e quindi ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inghilterra, che racconterò e poi tornerò alla sfida tra Croazia e Ghana, l'altra partita del gruppo L, l'ultimo in termini di sorteggio. Il gruppo L però ancora nella notte italiana si disputeranno gli altri gironi mancanti, ne mancano compreso questo 3 al termine della fase già da domani. Eliminazione diretta con i sedicesimi di finale con la sfida tra Sudafrica e Canada. Bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali, il colpo di testa liberare da parte di Panama che prova a ripartire con il controllo del numero 23 Murillo che va a rilanciare, ancora tiene palla Panama e quindi siamo arrivati a 5 minuti 0-0 tra Panama e Inghilterra. Torniamo a Croazia Canada.
1: Quasi 5 minuti, si è visto veramente poco, quello è il rischio denunciato dalle altre squadre, dalle squadre al terzo posto, quelle con 3 punti come l'Iran per esempio, di una partita destinata al pareggio, pareggio che porterebbe avanti ai sedicesimi, il Ghana in realtà è già ai
5: sedicesimi. You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Se penso alla mia vita Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: E adesso

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: Oddio, Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Amigos de l'Allegria,
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 28 giugno. Arthur Street, Tranmere. Duthy Street, Malvern. McGill Road, McGill. The Parade, Kensington Park. And Osmond Terrace, Norwood.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: arrivi il mattino.
1: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

Ciao ragazzi e buongiorno alla bellissima Adelaide, bentornati ancora una volta a Giradischi qui su Radio Italiana 531. Io sono Ross e anche oggi vi terrò compagnia con le più belle canzoni degli anni 60, 70 e 80, anni che non dimenticheremo mai perché ci hanno regalato musica vera, emozioni autentiche e ricordi che vivono ancora nel nostro cuore. Sapete, a volte basta una semplice canzone per farci tornare giovani. Sentiamo una melodia e subito la mente vola a una festa con gli amici, a una vacanza in Italia, a un amore lontano, oppure a quei giorni in cui tutto sembrava più semplice e più bello. Ed è proprio questo lo spirito di Giradischi: stare insieme, ricordare, sorridere e rivivere ancora una volta quelle emozioni attraverso la musica. Come sempre vi invito a partecipare alla trasmissione con le vostre dediche e i vostri messaggi. Mandate un SMS, il numero del cellulare è 0413891385, lo ripeto lentamente, 0413891385, oppure potete scrivere una email con i vostri ricordi, le vostre storie e le canzoni che hanno accompagnato la vostra vita, e sarò felice di leggerlo durante una delle prossime puntate. L'indirizzo è giradischi15@aol.com. Allora ragazzi, siamo pronti? Mettetevi comodi, allacciate le cinture, alzate il volume e preparatevi a un altro viaggio pieno di emozioni, ricordi e grandi musica italiana. Tutti a bordo, perché Giradischi sta per partire. Ok, questa domenica mattina partiamo con un profumo che arriva dritto all'anima, perché quando arriva Franco Battiato il mondo cambia colore. Questo brano per Luisa Di Lorenzo dal titolo È l'amore è uno di quei brani che mostrano il suo lato più lirico, più umano, lontano dalle sperimentazioni elettroniche degli anni 70 e dalle grandi riflessioni filosofiche degli anni 80. Qui c'è un Battiato intimo, quasi domestico, che osserva l'amore come un fenomeno naturale, inevitabile, misterioso. Negli anni 80, mentre l'Italia scopriva i sintetizzatori e le nuove mode, Battiato riusciva a portare nella musica leggera una profondità rara, capace di parlare a tutti senza mai banalizzare. Ed è l'amore, è una carezza, una pausa, perfetto per Luisa e la domenica mattina in cui si ha voglia di respirare piano.

0: e con questo Battiato osserva l'amore come un fenomeno naturale e ci ha sfiorato l'anima come sempre, perfetto per accompagnare una domenica mattina piena di luci. Restiamo negli anni 70 con una voce elegante, romantica, inconfondibile. Sta per arrivare per Enza e Sam, Gianni Nazzaro, croon italiano più raffinato, con una voce morbida e un modo di interpretare che sembrava sempre un abbraccio. Quanto è bella lei è una dichiarazione d'amore semplice, diretta, tipica degli anni 70, quando la canzone italiana viveva un momento d'oro fatto di melodie pulite e testi sinceri. Nazzaro aveva un'eleganza naturale, quasi cinematografica, e questo brano lo dimostra: arrangiamenti orchestrali, un ritornello che rimane in testa e un romanticismo che oggi sembra quasi d'altri tempi. Ecco Gianni Nazzaro e la sua Quanto è bella lei, che concede un po' di nostalgia buona, quella che piace ad Enza e Sam. Buon ascolto, ragazzi.
1: Ti prego non mi dire che lei non è

0: E con questa eleganza anni 70 chiudiamo la terna, ma non andate a nessuna parte perché dopo questa breve pausa cambiamo completamente atmosfera, mettiamo via per un attimo le atmosfere romantiche della nostra musica e prepariamoci a un viaggio oltreoceano tra chitarre dal sapore country, ritmi latini e tanta voglia di ballare. Tenetevi pronti perché al rientro ci aspetta una band americana che ha conquistato il mondo con il suo sound irresistibile.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, penso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Eccoci di nuovo al giradischi. Prima della pausa abbiamo ascoltato Eleganza anni 70, Gianni Nazzaro e la sua Quanto è bella lei, in onda per Enza e Sam. Ma ora che la pausa è finita, il tappeto vi aspetta e questa volta non accettiamo scuse, perché questo prossimo complesso ci portano un'energia che travolge country, rock, Tex-Mex, tutto mescolato con una gioia contagiosa. The Maverick è il complesso e Dance the Night Away è la canzone, uno dei loro brani più famosi, un inno al ballo, alla leggerezza, alla voglia di vivere che mando in onda per la ballerina Marianne Saracino. Questo pezzo, anche se non è italiano, è entrato nelle playlist di tanti negli anni 80, diventando un classico delle feste e delle domeniche mattina allegre. La voce di Raoul Malo è calda, potente, capace di trasformare ogni nota in un sorriso. È il brano perfetto per dare una scossa al giradischi, per far muovere anche chi non balla mai. Tutto per te, Marianne. Ai Mavericks è l'energia di Dance the Night Away.

e dopo aver ballato con i Mavericks si torna alla musica che mette d'accordo tutta la famiglia, quella che faceva cantare i nonni, ballare i genitori e che oggi fa scatenare anche i più giovani. Torniamo in Italia e facciamo un salto nel 69, quando la musica leggera italiana raccontava la vita di tutti i giorni con leggerezza e fantasia. Incontriamo Riccardo Del Turco, che ci regala una canzone apparentemente spensierata, ma che racchiude tutta l'atmosfera dell'Italia di fine anni 60. Il corteggiamento semplice, gli incontri al bar, gli sguardi che valgono più di mille parole e quelle tazzine fumanti che spesso diventavano l'inizio di una bella storia d'amore. È una domanda che, ne sono sicuro, qualcuno si sarà fatto anche questa mattina davanti al primo caffè della giornata. Ma cosa hai messo nel caffè? E proprio questo brano voglio dedicarlo a un caro amico, Mario Cianfroni, con il quale condivido spesso una buona tazzina e tante piacevoli chiacchierate. Mario, grazie di cuore per i tuoi inviti e per quei momenti semplici che rendono più belle le giornate. In fondo, il caffè è una scusa, quello che conta davvero è la compagnia. Del Turco, che veniva dal grande successo di Luglio, qui cambia atmosfera e porta un sul pop elegante, quasi americano, ma con quella dolcezza tutta nostra. È un brano perfetto per accompagnare le cucine italiane la domenica mattina, quando la radio è accesa e la moca borbotta. E allora, mentre Adelaide si sveglia piano, lasciamo che questo aroma musicale ci riporti a un'Italia che correva verso i 70 con ottimismo e un pizzico di fantasia. Cosa hai messo nel caffè, Riccardo Del Turco?

Questo era Riccardo del Turco, con un caffè che profuma ancora di anni belli. Restiamo in quell'Italia che sognava, che si innamorava e che cantava. E adesso ci spostiamo verso un gruppo che ha fatto cantare intere generazioni, i Pooh. Preparati, perché arriva una dedica che vola dritta al cuore, chiesta dall'appassionata ascoltatrice Rita, che ama gli classici della vera musica. Eccoli, i Pooh, in una delle loro forme più romantiche e luminose. Canterò per te una dichiarazione d'amore in pieni stili anni 80, quando le ballad italiane diventavano colon sonore delle nostre vite. I Pooh hanno portato nel pop italiano una cura del suono che all'epoca era rivoluzionaria: sintetizzatori caldi, chitarre pulite, armonie vocali che sembravano scolpite. Questa canzone è un abbraccio, un modo per dire ci sono, e forse per questo è entrata nelle case di tutti. È la musica che si ascoltava in macchina la domenica mattina, mentre si andava a trovare i parenti o si preparava il pranzo. E oggi per Rita, qui al Giradischi, la riportiamo in vita con tutto il suo splendore. Ascoltiamo Pooh, canterò per te.

0: E con i Pooh, che ci hanno appena regalato una delle loro pagine più romantiche, fatta di armonie vocali impeccabili, ci fermiamo per una brevissima pausa, ma ritorniamo in un istante ad un viaggio che ci porterà dalla Detroit della Motown fino alle nostre coste, attraversare oceani, epoche e generazioni senza perdere la sua magia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
0: Bentornati a Giradischi anni 60, anni 70, anni 80. Siamo di nuovo insieme, pronti a riaccendere altoparlanti, ricordi ed emozioni con la musica che non passa mai di moda. Adesso arriva una dedica speciale per la mia cara amica Luisa Borin. Sta per entrare in scena un artista che ha saputo riportare in auge il fascino del soul, dello swing e delle sonorità vintage, aggiungendo un tocco tutto suo, elegante, raffinato e inconfondibile. Ha preso uno dei grandi classici delle Supremes e lo ha trasformato in una versione italiana piena di classe e personalità, con una voce che sembra arrivare direttamente da un vecchio vinile Motown. È uno stile che mescola passato e presente. Nina Zilli ci regala una reinterpretazione brillante di You Can Hurry Lave, il successo mondiale che nel 66 fece ballare mezzo pianeta, fiati tra affascinanti, ritmo contagioso e quel sorriso che si sente persino nella voce. È una canzone che mette allegria, fa muovere il piede a tempo e porta un raggio di sole ovunque venga ascoltata. Per Luisa e per tutti gli amici all'ascolto, ecco Nina Zilli con L'amore verrà. Buona domenica, cara Luisa.

Che bella energia! Dopo questa splendida ventata di soul e Motown dedicata a Luisa, restiamo nel cuore delle emozioni italiane con una canzone che ormai appartiene a tutti noi. Questa richiesta mi fa particolarmente piacere perché arriva attraverso un messaggio sul telefonino da Daniella, che ci ascolta da Mululaba, sulla splendida Sunshine Coast del Queensland. È sempre emozionante sapere che Giradischi attraversa oceani e continenti per tenere compagnia agli italiani ovunque si trovino. Grazie Daniela per la tua bellissima richiesta, che è una canzone che è molto più di un semplice brano. È un abbraccio collettivo, un inno all'appartenenza e ai ricordi. Pubblicata nel 83, è diventata nel tempo una colonna sonora capace di unire generazioni intere. La melodia è semplice ma potentissima e il suo messaggio arriva dritto al cuore. L'amore per la propria città, per le proprie radici e per quei luoghi che ci fanno sentire a casa, anche quando siamo all'altra parte del mondo. E come ha scritto Daniela nel suo messaggio, questa canzone ha il potere di farci volare nel tempo e tornare ai bei tempi. Tutta per te, Daniela. Antonello Venditti. Grazie, Roma.

e Convenditti che ci saluta dalla città eterna, cambiamo completamente atmosfera e torniamo bambini per qualche minuto, perché adesso arriva un eroe mascherato che ha fatto sognare milioni di ragazzi davanti alla televisione. Evviva Zorro, richiesta da Tony Scuterri, e la sua bella Samantha, che hanno cresciuto negli anni Ottanta, conosce questa sigla a memoria. Enzo Draghi, voce storica di tantissimi cartoni animati e programmi per ragazzi, ci regala una canzone che profuma di domeniche mattina.

E dopo aver cavalcato con Zorro, amice, alla prossima arriva dritta dal cuore di Rosa. Un salto nel 70, un anno che per la nostra musica è stato un vero spartiacque, sospeso tra il fremito del cambiamento e la dolcezza della tradizione. In quell'anno Nicola Di Bari ci prendeva per mano e ci insegnava, con la sua voce calda e graffiante, che la bellezza vera non ha bisogno di artifici, è semplice, pulita, luminosa. È un brano che profuma di casa, di ricordi accarezzati e di quella purezza che, nonostante il passare dei decenni, non smette di farci battere il cuore. E allora chiudete gli occhi, fate un respiro profondo e lasciatevi abbracciare da questa melodia intramontabile. Nicola Di Bari, La prima cosa bella.

0: E questa era la prima cosa bella. Rosa, grazie di cuore. Con questa dedica hai portato un raggio di sole in studio. E prima di fare una breve pausa, lasciate che vi regali una risata, perché Rosa ama sempre condividere l'allegria con gli amici. È solo una piccola storia, ma anche un consiglio prezioso che molti uomini di una certa età farebbero bene a ricordare. Ascoltate un po', siamo a Napoli e nostro amico Gennaro va dal dottore per il suo primo controllo alla prostata. Entra nello studio del dottore trascinando le ciabatte, con quella camminata lenta di chi sta pensando: signore mio, ma proprio oggi doveva capitare? Il dottore è tranquillo come uno che fa questa roba 40 volte al giorno, dice allegramente: allora Gennà, pantaloni e mutande giù fino alle caviglie, piegati un pochino in avanti, gomiti sul lettino, tranquillo, è routine. E Gennaro obbedisce piano piano, con la dignità di un uomo che sta andando incontro al proprio destino. Si gira un attimo come un gufo che ha già capito di aver sbagliato a voltarsi e vede il dottore che si infila il guanto con uno che rimbomba come un tuono in una stanza vuota. Poi prende il lubrificante, una bella spruzzata lucida sull'indice, e Gennaro si schiarisce la voce con un filo di speranza. Dottò, ma un dito è l'unica cosa che usate oggi, vero? Il medico annuisce tranquillo, come se stesse parlando del meteo. Certo Gennà, uno solo, perché? Lì Gennaro si raddrizza appena, prende fiato, con la serietà di un professore che sta per spiegare le teorie dell'universo, dice: dottò, io ne vorrei due, se non vi dispiace. Il medico sgrana gli occhi. Due? E perché mai? E Gennaro, solenne, come se stesse consegnando un verdetto: perché, dottò, io preferirei avere una seconda opinione.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
3: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
2: Oddio Barbara, dove siamo?
4: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
2: Ho paura.
5: Sono solo io.
4: Claudia.
5: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
5: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Bentornati a Giradischi. E con quella barzelletta prima della pausa, speriamo che Gennaro abbia trovato il suo secondo parere. Se avete approfittato della pausa per fare un caffè, tranquilli, siete tornati giusto in tempo. La pausa è finita e il nostro Giradischi ha smesso di lamentarsi ed è pronto a far girare gli grandi classici. Se amate le motociclette, la libertà della strada e quel senso di avventura che profuma di benzina e gioventù, si parla di Battisti e si parla di rivoluzione. Questo brano che va in onda per mio amico e chitarrista Peppe Gargiulo, dal titolo Tempo di morire, tratto dal 1970, è uno dei suoi brani più intensi, quasi teatrali, dove la voce diventa confessione e la chitarra Un'alleata fedele e un pezzo che rompe gli schemi della canzone italiana dell'epoca. Niente fronzoli, niente orchestrazioni, solo un uomo e la sua verità. Battisti in quegli anni stava cambiando tutto il modo di cantare, di arrangiare, di raccontare l'amore. E questa canzone, con il suo ritmo sospeso e la sua tensione emotiva, è un esempio perfetto. È musica che non si ascolta, si vive. E in una domenica mattina come questa ci ricorda che la semplicità può essere potentissima. Ecco, Tempo di morire, Lucio Battisti. Buona domenica, Peppe. Tutto per te, caro amico.

E come sempre Battisti ci lascia un segno, una scia emotiva, e ora da un gigante a un gruppo che ha portato il beat italiano sempre ai massimi livelli. Prepariamoci a un salto nel 69 con I Ribelli, brano richiesto da Mimmo Mitiga per dedicare alla cara nuova moglie di 6 mesi, la bella Annalisa. Qui si parla ancora di luna di miele, ragazzi, solo 6 mesi, non c'è altro da dire. I Ribelli sono stati una delle band più importanti del beat italiano e la loro versione di Oh Darling dei Beatles è un piccolo gioiello. Siamo nel 69, un anno in cui l'Italia guardava a Londra come a una capitale culturale, moda, musica, libertà. I Ribelli, con la voce graffiante di Demetrio Stratos prima della sua avventura negli aria, portano nel brano un'energia tutta mediterranea. È una cover, sì, ma con un'anima nuova, più drammatica, più viscerale, più nostra. È il tipo di pezzo che si ascoltava nei jukebox dei bar con i ragazzi che provavano a imitare le movenze dei Beatles. E oggi al giradischi torna a brillare per Annalisa da Mimmo con I Ribelli.